0: Flyspot.
1: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
2: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate che li risolvono.
1: Ma io ho il giga!
2: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28 astranet.cloud.
0: Flyspot.
3: Vola.

0: Rocco con la Fly 9 Mix.
1: Radio Fly, le ali della tua musica.
2: Sono le 2:34 minuti.
1: Radio Fly, le ali della tua musica.
3: Fly 9 Mix on Radio Fly. Ospite della Fly 9 Mix, Nico Zandolino.

0: su Radio Fly a partire dalle ore 13:05 in compagnia di Joseph DJ.
1: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
2: Ma no.
3: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed iniziamo oggi un viaggio tra le strane unità di misura che si trovano nel mondo, perché infatti se già dobbiamo complicarci la vita con qualche conversione per magari muoversi nei paesi anglosassoni, bisogna fare attenzione anche con delle unità di misura particolari, particolarmente creative. Iniziamo dalla prima, il porunkusema, che è un'unità di misura utilizzata in Finlandia nei paesi nordici e indica una distanza pari a circa 7,5 km corrispondente a quanto può migrare la renna prima di aver bisogno di fermarsi a urinare, e non è proprio una bizzarria nordica, infatti la cosa ha una sua logica e trae origine dagli esploratori Sami, una popolazione che vive in alcune aree di Finlandia, Norvegia, Svezia e Russia, per la quale la renna riveste ancora un ruolo centrale. E in passato infatti, davanti alla necessità di quantificare le distanze in assenza di moderni sistemi, gli esploratori decisero di basarsi sull'autonomia urinaria delle renne e stimarono appunto la distanza oltre la quale le renne hanno bisogno di fermarsi per fare pipì, appunto 7,5 km. Abbiamo poi la casa del Waffle House, è un'unità di misura utilizzata dall'Agenzia Federale di Gestione delle Emergenze Americane, o FEMA, per determinare in modo approssimativo i danni che una calamità naturale ha lasciato su un territorio. In particolare il riferimento ai waffle deriva dalla reputazione che i ristoranti della catena americana Waffle House si sono guadagnati negli anni, ovvero quella di avere la capacità di restare aperti anche durante le forti tempeste di tornado, e in base a come i ristoranti della catena reagiscono a un disastro la FEMA fornisce un indicatore della gravità della situazione. Abbiamo per esempio il livello verde se un ristorante ha energie e viveri ma con danni limitati o inesistenti, livello giallo se i danni invece sono un pochino più gravi e il cibo è limitato, e poi il livello rosso quando il ristorante è costretto a chiudere. Solo nel 2018, durante l'uragano Michael in Florida, ben 30 ristoranti sono stati classificati a livello rosso e fatti chiudere. La misura del McDonald's. Nel 1986 gli esperti del settimanale The Economist, per definire un indice affidabile che mettesse a confronto il potere d'acquisto delle valute dei vari paesi, partirono da un presupposto: il costo di un certo bene preparato in maniera identica con gli stessi ingredienti standard in tutto il mondo sarà lo stesso in tutte le valute. E dopo un'attenta analisi conclusero che il bene che meglio si prestava allo scopo fosse uno dei panini della catena di McDonald's, ovvero il Big Mac, e quindi nacque l'indice Big Mac, che permette di valutare quanto una valuta sia forte rispetto a un'altra partendo dal costo dello stesso panino nei diversi paesi. Praticamente nel paese A viene valutato il prezzo del paese A e viene diviso per il prezzo del panino nel paese B, e il risultato viene confrontato con il tasso di cambio. Se il risultato è superiore, la valuta del paese A è sovravalutata rispetto a quella del paese B, se no il contrario. Abbiamo poi, e l'ultima per oggi ma domani continueremo, il pollice del minatore, che corrisponde a circa 25,4 mm ed è un'unità di misura ampiamente utilizzata nei paesi anglosassoni oltre che in ambito high tech. Il pollice del minatore è un'unità di misura ideata dai minatori nordamericani per misurare il flusso dell'acqua, e l'unità si basa sulla velocità del flusso in una chiusa e appunto se ne servono per determinare quanto liquido è necessario per mantenere un rifornimento costante. È un calcolo che si fa attraverso un'apertura della chiusa nella durata di un secondo. Ci sono poi delle versioni del pollice differenti, per esempio in Nuova Zelanda vale 472 millimetri e invece in Colorado 745. Allora per oggi concludiamo questa prima tappa e io vi auguro una buona giornata con ogni unità di misura, e a domani, ciao!
1: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
2: Ma no.
4: Vola con Radio.

0: so bene che scusa io non lo so dire.
1: Stai ascoltando Flight 9 Mix con Joseph DJ.

0: Joseph DJ vi ringrazia dell'ascolto della Fly Night Mix in onda ogni sabato notte a partire dalle ore 22 e in replica la domenica notte alle 2.
1: Ciao.
2: Vola con Radio Fly.
1: Radio Fly.
0: Ti piacciono i grandi successi?

0: su Radio Fly a partire dalle ore 13.05 in compagnia di Joseph DJ.
1: Vola con Radio Fly.
2: Radio Fly.
3: Sono le 4:06. Sono le 4:06.

0: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti! Oggi è domenica 21 giugno 2026 e io sono Daniela De Bolini. Il sole sorge alle 5.25 e tramonta alle 20.39, ora legale. La luna tramonta alle 00.29 e sorge alle 12.38, primo quarto. Il sole alle ore 10.24 lascia i gemelli ed entra nel segno del cancro. La chiesa ricorda San Luigi Gonzaga, Beato Tommaso di Orvieto e San Raimondo.
0: Accadde oggi.
1: Il 21 giugno del 1982 un grande avvenimento accendeva l'entusiasmo degli inglesi. Nasceva William, l'erede al trono, figlio del principe Carlo e di Lady Diana. Molto apprezzata fu la decisione di darlo alla luce non come di consueto a Palazzo Reale, ma in un ospedale della città.
0: Benessere naturale.
1: Bardana per la bellezza dei capelli. Il decotto si prepara con 30 grammi di radice di bardana e un litro di acqua. Si fanno bollire le radici di bardana, meglio se fresche, nell'acqua e si lasciano in ebollizione per 10 minuti. Si filtra il decotto una volta tiepido e si utilizza per frizionare il cuoio capelluto. Ripetendo l'operazione almeno una volta al giorno per un mese, si contribuisce a rallentare la caduta dei capelli.
0: Consigli pratici.
1: Eliminare le macchie di frutta. Se magari durante un picnic, mentre si mangia la frutta, ci si macchia con fragole, ciliegie o pesche, per smacchiare gli indumenti si può mescolare del succo di limone e aceto in parti uguali, tamponando con questo composto la parte interessata. Si lascia poi riposare per circa un'ora al sole, che agisce come uno sbiancante, e infine si risciacqua in abbondante acqua.
0: Hanno detto?
1: Molti considerano necessario soltanto il superfluo. Charles Louis de Montesquieu. È tutto anche per oggi, io vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani.
2: Vola

gesto così grande verso il tuo futuro. Piangevo di nascosto e mi reggevo al muro. Volevo dirti due o tre cose misere, come passare il fuoco e poi sorridere. Ma devi farlo tu, non si può fare insieme. Chissà dove finiscono e ti voglio bene. Io spero esista un posto che perdonerai le cose che volevo.

sono stato bravo, mi lascerai la mano. Mentre io parlo ancora, mentre dico ancora, dobbiamo fare bellezza, dobbiamo urlare di gioia, combattere in scioltezza contro il brutto e la noia.

0: FlySpot.
1: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
2: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili preparate che li risolvono.
1: Ma io ho il giga!
2: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28 astranet.cloud.
0: FlySpot.
3: Tra poco su Radio Fly, l'oroscopo con Marta.

0: Incontro con le stelle. L'oroscopo giornaliero con Marta.
1: Buon primo giorno d'estate, buona domenica di primo quarto di luna, bentornati all'ascolto della nostra rubrica che comincia con un'altra comunicazione di servizio. Alle ore 8:24 passaggio del sole nel segno del cancro. E proseguiamo con gli auguri di buon onomastico che vanno ai Rodolfo e Luigi all'ascolto e non. Sono invece nati in data 21 giugno il filosofo Leibniz, l'attrice Jane Russell, Michel Platini, Jean-Paul Sartre, Nino D'Angelo e il principe William. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il primo grado del cancro, hai una buona sensibilità e un eccellente senso del ritmo. Ami il tuo prossimo e sei simpatico agli altri. Qualche volta sei nostalgico e sentimentale. Con la tua vena creativa hai molte possibilità di riuscire in professioni artistiche, soprattutto quelle legate a colori e musica. Potresti diventare molto popolare. E passiamo invece alla consueta occhiata alle stelle per quanto riguarda la giornata odierna, segno per segno. Ariete, il solstizio d'estate ci trova in uno stato d'animo trepidante. L'umore risente delle numerose novità. Contrasti superabili nel lavoro di squadra se operiamo nell'ottica di agire per un fine comune. Indirizziamo. Toro, la luna in Vergine è un vero e proprio toccasana per risolvere problemi pratici. Forma pimpante, notizie rassicuranti per la salute di amici e parenti. Concreti, efficienti e rapidi nell'agire, ci impegniamo per fare ordine in casa. Togliamo via il superfluo. Gemelli, dobbiamo mettere in pausa lo svago e i desideri personali per un impegno straordinario capitato tra capo e collo. Una controversia familiare va affrontata con tatto e senza sminuire ciò che provano gli altri. Cancro, ottime premesse per i sentimenti, specie se chi ci interessa bazzica l'ambiente lavorativo. Tutto procede secondo i programmi. Pregustiamo fin da ora le mille avventure che ci aspettano in vacanza. Leone, badiamo al sodo e non perdiamoci in progetti nebulosi, magari dietro al consiglio di un amico. Consolidiamo piuttosto le certezze acquisite, smaltiamo buona parte delle faccende domestiche arretrate e sbrighiamo con successo incombenze necessarie. Vergine, attaccare gli ostacoli a testate in questo frangente è del tutto inutile. Meglio fare un passo indietro per non sprecare tempo e risorse. Siamo comunque baciati dalle stelle, nessun intoppo per chi è in partenza, grazie all'organizzazione e un pizzico di fortuna. Bilancia, cerchiamo di essere propositivi e pronti a muoverci con fiducia per abbandonare qualche nociva abitudine. Miglioriamo la qualità della nostra relazione, esprimiamo con estrema sincerità emozioni, bisogni e debolezze. Scorpione, grazie a una buona dose di senso pratico, lavorare oggi non pesa, tanto più se in ballo ci sono imprese ambiziose o richieste da inoltrare. La tenerezza e il buon senso ristabiliscono la pace e favoriscono l'intesa sia in famiglia sia al lavoro. Sagittario, come una doccia fredda, contrattempi e malintesi intervengono a spegnere i nostri ardori. Risultato? Nervosismo, umore nero e insofferenza. Là dove occorrerebbero ordine e sistematicità, appaiamo inconcludenti. Ci vuole una maggiore razionalità. Capricorno, giornata ideale per fare programmi per le vacanze, ritemprarci a contatto con la natura, praticare l'attività fisica, coccolarci magari con un bagno termale. Ci attendono conferme da parte dell'ambiente, successi a tutto tondo e serenità nella vita di coppia. Acquario, accogliamo con piacere una domenica tranquilla per fare il punto della situazione. Occupiamoci di casa, passatempi e finanze. Tiriamo le somme e possiamo scoprire una bella sorpresa. Pesci, l'ingresso ufficiale dell'estate ci trova con l'animo pieno di felici propositi per migliorare lo stato di benessere. Trascorriamo la giornata tra relax e piacevoli incontri. E chiudiamo la puntata come sempre con una citazione, quella odierna, dice così: coloro che reprimono il desiderio lo fanno perché il loro desiderio è abbastanza debole da poter essere represso. William Blake.
2: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
3: Ma no, ma no.
2: Monomono.
3: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed iniziamo oggi un viaggio tra le strane unità di misura che si trovano nel mondo, perché infatti se già dobbiamo complicarci la vita con qualche conversione per magari muoversi nei paesi anglosassoni, bisogna fare attenzione anche con delle unità di misura particolari, particolarmente creative. Iniziamo dalla prima, il porunkusema, che è un'unità di misura utilizzata in Finlandia nei paesi nordici e indica una distanza pari a circa 7,5 km corrispondente a quanto può migrare la renna prima di aver bisogno di fermarsi a urinare, e non è proprio una bizzarria nordica, infatti la cosa ha una sua logica e trae origine dagli esploratori Sami, una popolazione che vive in alcune aree di Finlandia, Norvegia, Svezia e Russia, per la quale la renna riveste ancora un ruolo centrale. E in passato infatti, davanti alla necessità di quantificare le distanze in assenza di moderni sistemi, gli esploratori decisero di basarsi sull'autonomia urinaria delle renne e stimarono appunto la distanza oltre la quale le renne hanno bisogno di fermarsi per fare pipì, appunto 7,5 km. Abbiamo poi la casa del Waffle. Waffle House è un'unità di misura utilizzata dall'Agenzia Federale di Gestione delle Emergenze Americane, o FEMA, per determinare in modo approssimativo i danni che una calamità naturale ha lasciato su un territorio. In particolare, il riferimento ai Waffle deriva dalla reputazione che i ristoranti della catena americana Waffle House si sono guadagnati negli anni, ovvero quella di avere la capacità di restare aperti anche durante le forti tempeste di tornado. E in base a come i ristoranti della catena reagiscono a un disastro, la FEMA fornisce un indicatore della gravità della situazione. Abbiamo per esempio il livello verde, se un ristorante ha energie e viveri ma con danni limitati o inesistenti; livello giallo, se i danni invece sono un pochino più gravi e il cibo è limitato; e poi il livello rosso, quando il ristorante è costretto a chiudere. Solo nel 2018, durante l'uragano Michael in Florida, ben 30 ristoranti sono stati classificati a livello rosso e fatti chiudere. La misura del McDonald's. Nel 1986 gli esperti del settimanale The Economist, per definire un indice affidabile che mettesse a confronto il potere d'acquisto delle valute dei vari paesi, partirono da un presupposto: il costo di un certo bene preparato in maniera identica con gli stessi ingredienti standard in tutto il mondo sarà lo stesso in tutte le valute. E dopo un'attenta analisi conclusero che il bene che meglio si prestava allo scopo fosse uno dei panini della catena di McDonald's, ovvero il Big Mac, e quindi nacque l'indice Big Mac, che permette di valutare quanto una valuta sia forte rispetto a un'altra partendo dal costo dello stesso panino nei diversi paesi. Praticamente nel paese A viene valutato il prezzo del paese A e viene diviso per il prezzo del panino nel paese B, e il risultato viene confrontato con il tasso di cambio. Se il risultato è superiore, la valuta del paese A è sovravalutata rispetto a quella del paese B, se no il contrario. Abbiamo poi, e l'ultima per oggi ma domani continueremo, il pollice del minatore, che corrisponde a circa 25,4 mm ed è un'unità di misura ampiamente utilizzata nei paesi anglosassoni oltre che in ambito high tech. Il pollice del minatore è un'unità di misura ideata dai minatori nordamericani per misurare il flusso dell'acqua, e l'unità si basa sulla velocità del flusso in una chiusa, e appunto se ne servono per determinare quanto liquido è necessario per mantenere un rifornimento costante. È un calcolo che si fa attraverso un'apertura della chiusa nella durata di un secondo. Ci sono poi delle versioni del pollice differenti, per esempio in Nuova Zelanda vale 472 millimetri e invece in Colorado 745. Allora per oggi concludiamo questa prima tappa e io vi auguro una buona giornata con ogni unità di misura, e a domani, ciao!
4: Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera.
2: Monomono. Monomono.

0: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti! Oggi è domenica 21 giugno 2026 e io sono Daniela De Bolini. Il sole sorge alle 5.25 e tramonta alle 20.39, ora legale. La luna tramonta alle 00.29 e sorge alle 12.38, primo quarto. Il sole alle ore 10.24 lascia i gemelli ed entra nel segno del cancro. La chiesa ricorda San Luigi Gonzaga, Beato Tommaso di Orvieto e San Raimondo.
0: Accadde oggi.
1: Il 21 giugno del 1982 un grande avvenimento accendeva l'entusiasmo degli inglesi. Nasceva William, l'erede al trono, figlio del principe Carlo e di Lady Diana. Molto apprezzata fu la decisione di darlo alla luce non come di consueto a Palazzo Reale, ma in un ospedale della città.
0: Benessere naturale.
1: Bardana per la bellezza dei capelli. Il decotto si prepara con 30 grammi di radice di bardana e un litro di acqua. Si fanno bollire le radici di bardana, meglio se fresche, nell'acqua e si lasciano in ebollizione per 10 minuti. Si filtra il decotto una volta tiepido e si utilizza per frizionare il cuoio capelluto. Ripetendo l'operazione almeno una volta al giorno per un mese, si contribuisce a rallentare la caduta dei capelli.
0: Consigli pratici.
1: Eliminare le macchie di frutta. Se magari durante un picnic, mentre si mangia la frutta, ci si macchia con fragole, ciliegie o pesche, per smacchiare gli indumenti si può mescolare del succo di limone e aceto in parti uguali, tamponando con questo composto la parte interessata. Si lascia poi riposare per circa un'ora al sole, che agisce come uno sbiancante, e infine si risciacqua in abbondante acqua.
0: Hanno detto?
1: Molti considerano necessario soltanto il superfluo. Charles Louis de Montesquieu. È tutto anche per oggi, io vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani.
2: Ascoltaci sulle radiofrequenze 98.5 106.1 Radio Fly.

0: Flyspot.
1: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo, Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato sempre erogato e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
0: Flyspot.
2: Tra poco su Radio Fly, l'oroscopo.

0: L'incontro con le stelle. L'oroscopo giornaliero con Marta.
1: Buon primo giorno d'estate, buona domenica di primo quarto di luna, bentornati all'ascolto della nostra rubrica che comincia con un'altra comunicazione di servizio. Alle ore 8:24 passaggio del sole nel segno del cancro. E proseguiamo con gli auguri di buon onomastico che vanno ai Rodolfo e Luigi all'ascolto e non. Sono invece nati in data 21 giugno il filosofo Leibniz, l'attrice Jane Russell, Michel Platini, Jean-Paul Sartre, Nino D'Angelo e il principe William. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il primo grado del cancro, hai una buona sensibilità e un eccellente senso del ritmo. Ami il tuo prossimo e sei simpatico agli altri. Qualche volta sei nostalgico e sentimentale. Con la tua vena creativa hai molte possibilità di riuscire in professioni artistiche, soprattutto quelle legate a colori e musica. Potresti diventare molto popolare. E passiamo invece alla consueta occhiata alle stelle per quanto riguarda la giornata odierna, segno per segno. Ariete, il solstizio d'estate ci trova in uno stato d'animo trepidante. L'umore risente delle numerose novità. Contrasti superabili nel lavoro di squadra se operiamo nell'ottica di agire per un fine comune. Indirizziamo. Toro, la luna in Vergine è un vero e proprio toccasana per risolvere problemi pratici. Forma pimpante, notizie rassicuranti per la salute di amici e parenti. Concreti, efficienti e rapidi nell'agire, ci impegniamo per fare ordine in casa. Togliamo via il superfluo. Gemelli, dobbiamo mettere in pausa lo svago e i desideri personali per un impegno straordinario capitato tra capo e collo. Una controversia familiare va affrontata con tatto e senza sminuire ciò che provano gli altri. Cancro, ottime premesse per i sentimenti, specie se chi ci interessa bazzica l'ambiente lavorativo. Tutto procede secondo i programmi. Pregustiamo fin da ora le mille avventure che ci aspettano in vacanza. Leone, badiamo al sodo e non perdiamoci in progetti nebulosi, magari dietro al consiglio di un amico. Consolidiamo piuttosto le certezze acquisite. Smaltiamo buona parte delle faccende domestiche arretrate e sbrighiamo con successo incombenze necessarie. Vergine, attaccare gli ostacoli a testate in questo frangente è del tutto inutile. Meglio fare un passo indietro per non sprecare tempo e risorse. Siamo comunque baciati dalle stelle, ne sono in toppo per chi è in partenza, grazie all'organizzazione e un pizzico di fortuna. Bilancia, cerchiamo di essere propositivi e pronti a muoverci con fiducia per abbandonare qualche nociva abitudine. Miglioriamo la qualità della nostra relazione, esprimiamo con estrema sincerità emozioni, bisogni e debolezze. Scorpione, grazie a una buona dose di senso pratico, lavorare oggi non pesa, tanto più se in ballo ci sono imprese ambiziose o richieste da inoltrare. La tenerezza e il buon senso ristabiliscono la pace e favoriscono l'intesa sia in famiglia sia al lavoro. Sagittario, come una doccia fredda, contrattempi e malintesi intervengono a spegnere i nostri ardori. Risultato? Nervosismo, umore nero e insofferenza. Là dove occorrerebbero ordine e sistematicità, appaiamo inconcludenti. Ci vuole una maggiore razionalità. Capricorno, giornata ideale per fare programmi per le vacanze, ritemprarci a contatto con la natura, praticare l'attività fisica, coccolarci magari con un bagno termale. Ci attendono conferme da parte dell'ambiente, successi a tutto tondo e serenità nella vita di coppia. Acquario, accogliamo con piacere una domenica tranquilla per fare il punto della situazione. Occupiamoci di casa, passatempi e finanze. Tiriamo le somme e possiamo scoprire una bella sorpresa. Pesci, l'ingresso ufficiale dell'estate ci trova con l'animo pieno di felici propositi per migliorare lo stato di benessere. Trascorriamo la giornata tra relax e piacevoli incontri. E chiudiamo la puntata come sempre con una citazione, quella odierna, dice così: coloro che reprimono il desiderio lo fanno perché il loro desiderio è abbastanza debole da poter essere represso. William Blake.

0: Pillole di curiosità giornaliera.
1: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed iniziamo oggi un viaggio tra le strane unità di misura che si trovano nel mondo, perché infatti se già dobbiamo complicarci la vita con qualche conversione per magari muoversi nei paesi anglosassoni, bisogna fare attenzione anche con delle unità di misura particolari, particolarmente creative. Iniziamo dalla prima, il poruncusema, che è un'unità di misura utilizzata in Finlandia nei paesi nordici e indica una distanza pari a circa 7,5 km corrispondente a quanto può migrare la renna prima di aver bisogno di fermarsi a urinare, e non è proprio una bizzarria nordica, infatti la cosa ha una sua logica e trae origine dagli esploratori Sami, una popolazione che vive in alcune aree di Finlandia, Norvegia, Svezia e Russia, per la quale la renna riveste ancora un ruolo centrale. E in passato infatti, davanti alla necessità di quantificare le distanze in assenza di moderni sistemi, gli esploratori decisero di basarsi sull'autonomia urinaria delle renne e stimarono appunto la distanza oltre la quale le renne hanno bisogno di fermarsi per fare pipì, appunto 7,5 km. Abbiamo poi la casa del Waffle. Waffle House è un'unità di misura utilizzata dall'Agenzia Federale di Gestione delle Emergenze Americane, o FEMA, per determinare in modo approssimativo i danni che una calamità naturale ha lasciato su un territorio. In particolare il riferimento ai waffle deriva dalla reputazione che i ristoranti della catena americana Waffle House si sono guadagnati negli anni, ovvero quella di avere la capacità di restare aperti anche durante le forti tempeste di tornado. E in base a come i ristoranti della catena reagiscono a un disastro, la FEMA fornisce un indicatore della gravità della situazione. Abbiamo per esempio il livello verde, se un ristorante ha energia e viveri ma con danni limitati o inesistenti; livello giallo, se i danni invece sono un pochino più gravi e il cibo è limitato; e poi il livello rosso, quando il ristorante è costretto a chiudere. Solo nel 2018, durante l'uragano Michael in Florida, ben 30 ristoranti sono stati classificati a livello rosso e fatti chiudere. La misura del McDonald's. Nel 1986 gli esperti del settimanale The Economist, per definire un indice affidabile che mettesse a confronto il potere d'acquisto delle valute dei vari paesi, partirono da un presupposto: il costo di un certo bene preparato in maniera identica con gli stessi ingredienti standard in tutto il mondo sarà lo stesso in tutte le valute. E dopo un'attenta analisi conclusero che il bene che meglio si prestava allo scopo fosse uno dei panini della catena di McDonald's, ovvero il Big Mac, e quindi nacque l'indice Big Mac, che permette di valutare quanto una valuta sia forte rispetto a un'altra partendo dal costo dello stesso panino nei diversi paesi. Praticamente nel paese A viene valutato il prezzo del paese A e viene diviso per il prezzo del panino nel paese B, e il risultato viene confrontato con il tasso di cambio. Se il risultato è superiore, la valuta del paese A è sovravalutata rispetto a quella del paese B, se no il contrario. Abbiamo poi, e l'ultima per oggi ma domani continueremo, il pollice del minatore, che corrisponde a circa 25,4 mm ed è un'unità di misura ampiamente utilizzata nei paesi anglosassoni oltre che in ambito high tech. Il pollice del minatore è un'unità di misura ideata dai minatori nordamericani per misurare il flusso dell'acqua, e l'unità si basa sulla velocità del flusso in una chiusa, e appunto se ne servono per determinare quanto liquido è necessario per mantenere un rifornimento costante. È un calcolo che si fa attraverso un'apertura della chiusa nella durata di un secondo. Ci sono poi delle versioni del pollice differenti, per esempio in Nuova Zelanda vale 472 millimetri e invece in Colorado 745. Allora per oggi concludiamo questa prima tappa e io vi auguro una buona giornata con ogni unità di misura, e a domani, ciao!
0: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
2: Vola con Radio Fly.

0: Voice. Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti. Oggi è domenica 21 giugno 2026 e io sono Daniela De Bolini. Il sole sorge alle 5.25 e tramonta alle 20.39, ora legale. La luna tramonta alle 00.29 e sorge alle 12.38, primo quarto. Il sole alle ore 10.24 lascia i gemelli ed entra nel segno del cancro. La chiesa ricorda San Luigi Gonzaga, Beato Tommaso di Orvieto e San Raimondo.
0: Accadde oggi.
1: Il 21 giugno del 1982 un grande avvenimento accendeva l'entusiasmo degli inglesi. Nasceva William, l'erede al trono, figlio del principe Carlo e di Lady Diana. Molto apprezzata fu la decisione di darlo alla luce non come di consueto a Palazzo Reale, ma in un ospedale della città.
0: Benessere naturale.
1: Bardana per la bellezza dei capelli. Il decotto si prepara con 30 grammi di radice di bardana e un litro di acqua. Si fanno bollire le radici di bardana, meglio se fresche, nell'acqua e si lasciano in ebollizione per 10 minuti. Si filtra il decotto una volta tiepido e si utilizza per frizionare il cuoio capelluto. Ripetendo l'operazione almeno una volta al giorno per un mese, si contribuisce a rallentare la caduta dei capelli.
0: Consigli pratici.
1: Eliminare le macchie di frutta. Se magari durante un picnic, mentre si mangia la frutta, ci si macchia con fragole, ciliegie o pesche, per smacchiare gli indumenti si può mescolare del succo di limone e aceto in parti uguali, tamponando con questo composto la parte interessata. Si lascia poi riposare per circa un'ora al sole, che agisce come uno sbiancante, e infine si risciacqua in abbondante acqua.
0: Hanno detto...
1: Molti considerano necessario soltanto il superfluo. Charles Louis de Montesquieu. È tutto anche per oggi, io vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani.
2: Accendi la giornata con Radio Fly.

0: FlySpot.
1: Ti sei mai chiesto quanto costa al pianeta Terra un tuo selfie? Ogni secondo, per l'energia che serve per i social, inviare email e stare connessi, vengono usate risorse che impoveriscono e inquinano il nostro mondo. Ti abbattono i costi, ti aumentano i giga, ma nessuno ti parla di ecologia e green per internet, mentre lanciano fumosi quanto inquinanti razzi per i satelliti. Astranet invece da sempre lo fa, utilizzando dove possibile energia da fonti rinnovabili. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo, l'internet green che pensa anche al nostro futuro.
0: FlySpot.

0: San Luigi Gonzaga, Beato Tommaso di Orvieto e San Raimondo.
1: Accadde oggi.
0: Il 21 giugno del 1982 un grande avvenimento accendeva l'entusiasmo degli inglesi. Nasceva William, l'erede al trono, figlio del principe Carlo e di Lady Diana. Molto apprezzata fu la decisione di darlo alla luce non come di consueto a Palazzo Reale, ma in un ospedale della città.
1: Benessere naturale.
0: Bardana per la bellezza dei capelli. Il decotto si prepara con 30 grammi di radice di bardana e un litro di acqua. Si fanno bollire le radici di bardana, meglio se fresche, nell'acqua e si lasciano in ebollizione per 10 minuti. Si filtra il decotto una volta tiepido e si utilizza per frizionare il cuoio capelluto. Ripetendo l'operazione almeno una volta al giorno per un mese, si contribuisce a rallentare la caduta dei capelli.
1: Consigli pratici.
0: Eliminare le macchie di frutta. Se magari durante un picnic, mentre si mangia la frutta, ci si macchia con fragole, ciliegie o pesche, per smacchiare gli indumenti si può mescolare del succo di limone e aceto in parti uguali, tamponando con questo composto la parte interessata. Si lascia poi riposare per circa un'ora al sole, che agisce come uno sbiancante, e infine si risciacqua in abbondante acqua.
1: Hanno detto?
0: Molti considerano necessario soltanto il superfluo. Charles Louis de Montesquieu. È tutto anche per oggi, io vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani.
2: Ascoltaci sulle frequenze 98.5 e 106.1. Radio Fly.
3: Vola sulle ali della musica.
4: Vola sulle ali della musica.
3: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: l'incontro con le stelle. L'oroscopo giornaliero con Marta.
1: Buon primo giorno d'estate, buona domenica di primo quarto di luna, bentornati all'ascolto della nostra rubrica che comincia con un'altra comunicazione di servizio. Alle ore 8:24 passaggio del sole nel segno del cancro. E proseguiamo con gli auguri di buon onomastico che vanno ai Rodolfo e Luigi all'ascolto e non. Sono invece nati in data 21 giugno il filosofo Leibniz, l'attrice Jane Russell, Michel Platini, Jean-Paul Sartre, Nino D'Angelo e il principe William. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il primo grado del cancro, hai una buona sensibilità e un eccellente senso del ritmo. Ami il tuo prossimo e sei simpatico agli altri. Qualche volta sei nostalgico e sentimentale. Con la tua vena creativa hai molte possibilità di riuscire in professioni artistiche, soprattutto quelle legate a colori e musica. Potresti diventare molto popolare. E passiamo invece alla consueta occhiata alle stelle per quanto riguarda la giornata odierna, segno per segno. Ariete, il solstizio d'estate ci trova in uno stato d'animo trepidante. L'umore risente delle numerose novità. Contrasti superabili nel lavoro di squadra se operiamo nell'ottica di agire per un fine comune. Indirizziamo. Toro, la luna in Vergine è un vero e proprio toccasana per risolvere problemi pratici. Forma pimpante, notizie rassicuranti per la salute di amici e parenti. Concreti, efficienti e rapidi nell'agire, ci impegniamo per fare ordine in casa. Togliamo via il superfluo. Gemelli, dobbiamo mettere in pausa lo svago e i desideri personali per un impegno straordinario capitato tra capo e collo. Una controversia familiare va affrontata con tatto e senza sminuire ciò che provano gli altri. Cancro, ottime premesse per i sentimenti, specie se chi ci interessa bazzica l'ambiente lavorativo. Tutto procede secondo i programmi. Pregustiamo fin da ora le mille avventure che ci aspettano in vacanza. Leone, badiamo al sodo e non perdiamoci in progetti nebulosi, magari dietro al consiglio di un amico. Consolidiamo piuttosto le certezze acquisite, smaltiamo buona parte delle faccende domestiche arretrate e sbrighiamo con successo incombenze necessarie. Vergine, attaccare gli ostacoli a testate in questo frangente è del tutto inutile. Meglio fare un passo indietro per non sprecare tempo e risorse. Siamo comunque baciati dalle stelle, nessun intoppo per chi è in partenza, grazie all'organizzazione e un pizzico di fortuna. Bilancia, cerchiamo di essere propositivi e pronti a muoverci con fiducia per abbandonare qualche nociva abitudine. Miglioriamo la qualità della nostra relazione, esprimiamo con estrema sincerità emozioni, bisogni e debolezze. Scorpione, grazie a una buona dose di senso pratico, lavorare oggi non pesa, tanto più se in ballo ci sono imprese ambiziose o richieste da inoltrare. La tenerezza e il buon senso ristabiliscono la pace e favoriscono l'intesa sia in famiglia sia al lavoro. Sagittario, come una doccia fredda, contrattempi e malintesi intervengono a spegnere i nostri ardori. Risultato? Nervosismo, umore nero e insofferenza. Là dove occorrerebbero ordine e sistematicità, appaiamo inconcludenti. Ci vuole una maggiore razionalità. Capricorno, giornata ideale per fare programmi per le vacanze, ritemprarci a contatto con la natura, praticare l'attività fisica, coccolarci magari con un bagno termale. Ci attendono conferme da parte dell'ambiente, successi a tutto tondo e serenità nella vita di coppia. Acquario, accogliamo con piacere una domenica tranquilla per fare il punto della situazione. Occupiamoci di casa, passatempi e finanze. Tiriamo le somme e possiamo scoprire una bella sorpresa. Pesci, l'ingresso ufficiale dell'estate ci trova con l'animo pieno di felici propositi per migliorare lo stato di benessere. Trascorriamo la giornata tra relax e piacevoli incontri. E chiudiamo la puntata come sempre con una citazione, quella odierna, dice così: coloro che reprimono il desiderio lo fanno perché il loro desiderio è abbastanza debole da poter essere represso. William Blake.
0: Radio Fly ti accompagna ovunque. Ascoltaci in streaming sul nostro sito o sui social. Radio Fly, la voce della tua città.
2: Country.

0: Sono le 8:01.
1: Bentrovati da Gerardo De Vivo. Uno ritrova il sorriso, un altro saluta il torneo. Il sabato diverso degli allenatori italiani al mondiale. Non si era scomposto dopo il criticato pari al debutto col Marocco, non si sbilancia dopo il primo successo contro Haiti, ma Carlo Ancelotti è soddisfatto del suo Brasile. Ho visto maggiore qualità, meno errori, più efficace in attacco e più controllo in difesa, sottolinea. Stiamo migliorando e miglioreremo ancora. Umore inevitabilmente diverso per Vincenzo Montella. La sua Turchia è fuori dal mondiale, battuta all'esordio dall'Australia e nella notte dal Paraguay.
2: Io non ho niente da rimproverare alla squadra, ha fatto due prestazioni di grandissimo livello, calciando 65 volte in porta e non riuscendo a segnare, concedendo pochissimo, e quel pochissimo all'avversario è riuscito a portarlo in rete, qualcosa che nel calcio sinceramente due partite consecutive non mi era mai successo. Sicuramente il destino in queste due partite non è stato dalla nostra parte.
1: Il secondo turno della fase a gironi prosegue con altre 4 gare: alle 19 Olanda-Svezia, alle 22 Germania-Costa d'Avorio, alle 2 della notte italiana Ecuador-Curaçao, alle 6 di domattina Tunisia-Giappone, che sarà la 1000ª partita nella storia dei mondiali. Squadre e arbitro per l'occasione indosseranno una maglia celebrativa. Livorno si ferma per Igor Protti, morto ieri a 58 anni. Lutto cittadino nella città toscana. Alle 18 il feretro dell'ex bomber e capitano Amaranto sarà portato allo stadio Armando Picchi per l'ultimo saluto. Moto mondiale, Hayo Ogura mette tutti in fila nelle qualifiche MotoGP a Brno. Il giapponese dell'Aprilia, domani alle 14, partirà dunque in pole nella gara lunga del Gran Premio della Repubblica Ceca. Al suo fianco in prima fila di Gian Antonio Bagnaia su Ducati, seconda fila per il leader iridato Bezzecchi su Aprilia e il campione del mondo in carica Marc Marquez su Ducati. Pallavolo, seconda sconfitta nella Nations League femminile per l'Italia. Nella tappa del torneo nelle Filippine, dopo i successi con Repubblica Ceca e Serbia, la squadra di Belasco è stata battuta 3-7-0 dagli Stati Uniti, la centrale azzurra Sara Farr.
3: Sicuramente è una sconfitta che brucia, perché in tanti momenti sembrava che non fossimo lì con la testa, abbiamo fatto tanti errori gratuiti, abbiamo difeso poco, abbiamo sbagliato ogni tanto il posizionamento del muro difesa, quindi ci sono tante cose su cui dobbiamo lavorare, ci meritiamo di più, ma vuol dire che quello che abbiamo fatto fino ad adesso non basta e che bisogna salire di livello contro queste squadre.
1: Domani la sfida col Giappone, dall'8 luglio, terza e ultima tappa ad Hong Kong, dal 22 al 26. Le finali a Macao in Cina. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Un saluto e ben ritrovati agli amici ascoltatori da Fabio Dalio di Trebi Meteo. Nella giornata di domenica il contesto sull'Italia continuerà a mantenersi stabile per effetto del vasto campo anticiclonico presente sull'Europa occidentale, alimentato da calde correnti provenienti dal Nord Africa. Infatti l'ondata di calore si farà sentire soprattutto al nord, ma anche sulle zone interne tirreniche, con picchi vicini ai 36-38 gradi localmente, specie in piena Val Padana, con afa che si farà sentire soprattutto dopo il tramonto nei grandi centri urbani e lungo le coste. Caldo più moderato al sud, dove non andremo oltre i 30 gradi sui litorali e fino a 33-34 gradi sul Foggiano e il Siracusano. Attenzione ai temporali di calore che si potranno verificare sull'arco alpino nella seconda parte del giorno, con lo sconfinamento dei fenomeni anche alle zone pedemontane tra Lombardia e Veneto. Ma per maggiori dettagli seguiteci sull'app di Trebi Meteo.
5: Fly Spot.
6: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono!
7: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
6: Ma è tutto il giorno che lo fai?
7: Sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno.
6: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
7: Cosa c'entra?
6: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
7: Ma io vado velocissimo con i selfie.
6: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
8: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
5: Flyspot.
9: Allacciate le cinture. Pronti al decollo. Con Radio Fly.

0: Vola sulle ali della musica.
1: Vola sulle ali della musica.
0: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.
2: Radio Fly ti accompagna ovunque. Ascoltaci in streaming sul nostro sito o sui social.
3: È un'ora che aspetto davanti al portone. Su, trova una scusa.

0: Radio Fly viene in viaggio con te. Radio Fly viene in viaggio con te. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.
1: Billboard Hot 100 anno 1978.

0: Sono le 9:01.
1: 98.5 106.1 Radio Fly, la radio con le ali.
2: Un saluto e ben ritrovati agli amici ascoltatori da Fabio Dalio di Trebi Meteo. Nella giornata di domenica il contesto sull'Italia continuerà a mantenersi stabile per effetto del vasto campo anticiclonico presente sull'Europa occidentale, alimentato da calde correnti provenienti dal Nord Africa. Infatti l'ondata di calore si farà sentire soprattutto al nord, ma anche sulle zone interne tirreniche, con picchi vicini ai 36-38 gradi localmente, specie in piena Valpadana, con afa che si farà sentire soprattutto dopo il tramonto nei grandi centri urbani e lungo le coste. Caldo più moderato al sud, dove non andremo oltre i 30 gradi sui litorali e fino a 33-34 gradi sul Foggiano e il Siracusano. Attenzione ai temporali di calore che si potranno verificare sull'arco alpino nella seconda parte del giorno, con lo sconfinamento dei fenomeni anche alle zone pedemontane tra Lombardia e Veneto. Ma per maggiori dettagli seguiteci sull'app di Trebi Meteo.
1: Flyspot.
3: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo, Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato sempre erogato e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
1: Flyspot. Allacciate le cinture. Pronti al decollo. Con Radio Fly.

0: professionistico. Gli altri sport sono sport dilettantistici.
1: Poi ho sentito cose surreali, ho sentito paragonare il calcio, che è uno sport professionistico, mentre gli altri sport sono dilettantistici. Il gruppo è cresciuto, si volevano bene. Ma che è una gita scolastica?

0: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti! Oggi è domenica 21 giugno 2026 e io sono Daniela De Bolini. Il sole sorge alle 5.25 e tramonta alle 20.39, ora legale. La luna tramonta alle 00.29 e sorge alle 12.38, primo quarto. Il sole alle ore 10.24 lascia i gemelli ed entra nel segno del cancro. La chiesa ricorda San Luigi Gonzaga, Beato Tommaso di Orvieto e San Raimondo.
0: Accadde oggi.
1: Il 21 giugno del 1982 un grande avvenimento accendeva l'entusiasmo degli inglesi. Nasceva William, l'erede al trono, figlio del principe Carlo e di Lady Diana. Molto apprezzata fu la decisione di darlo alla luce non come di consueto a Palazzo Reale, ma in un ospedale della città.
0: Benessere naturale.
1: Bardana per la bellezza dei capelli. Il decotto si prepara con 30 grammi di radice di bardana e un litro di acqua. Si fanno bollire le radici di bardana, meglio se fresche, nell'acqua e si lasciano in ebollizione per 10 minuti. Si filtra il decotto una volta tiepido e si utilizza per frizionare il cuoio capelluto. Ripetendo l'operazione almeno una volta al giorno per un mese, si contribuisce a rallentare la caduta dei capelli.
0: Consigli pratici.
1: Eliminare le macchie di frutta. Se magari durante un picnic, mentre si mangia la frutta, ci si macchia con fragole, ciliegie o pesche, per smacchiare gli indumenti si può mescolare del succo di limone e aceto in parti uguali, tamponando con questo composto la parte interessata. Si lascia poi riposare per circa un'ora al sole, che agisce come uno sbiancante, e infine si risciacqua in abbondante acqua.
0: Hanno detto?
1: Molti considerano necessario soltanto il superfluo. Charles Louis de Montesquieu. È tutto anche per oggi, io vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani.
2: Allacciate le cinture, pronti al decollo, con Radio Fly.
3: I heard what you said. Just as I was chasing freedom. Don't want the pills.

0: Sono le 10.
1: Dopo molti giorni di esitazione al via oggi in Svizzera i negoziati diretti tra Stati Uniti e Iran, delegazioni già arrivate al massimo livello, compreso il vicepresidente americano Vance. L'avvio del tavolo complicato dai raid israeliani in Libano, a cui Teheran ha risposto chiudendo lo stretto di Hormuz. Facciamo il punto.
2: Sarà una domenica cruciale con un'accelerazione quasi inaspettata. Le delegazioni di Stati Uniti e Iran sono già arrivate in Svizzera e si tratta di rappresentanze al massimo livello. Per gli USA, già atterrato a Lucerna il vicepresidente Vance e poi Steve Witkoff, inviato speciale Donald Trump, e Jared Kushner, emissario e genero del presidente. Per la Repubblica Islamica, il presidente del Parlamento, il capo negoziatore Ghalibaf e il ministro degli esteri Arachki dovranno tradurre in termini concreti il memorandum d'intesa firmato all'inizio della settimana da Trump e dal presidente iraniano Pezeshkian. Un quadro negoziale già complicato che diventa ancora più difficile a causa degli attacchi israeliani delle ultime ore sul sud del Libano. Due giorni fa 47 morti, in gran parte civili libanesi, e ieri più di 80 morti sempre nel sud del paese. È come se Israele volesse accumulare il maggior vantaggio possibile prima della chiusura definitiva dei colloqui in Svizzera. Gli attacchi israeliani sono una violazione del memorandum, tuona Teheran, che ieri per risposta ha deciso di chiudere lo stretto di Hormuz. E anche Israele piange i suoi morti, uccisi da Hezbollah altri due soldati.
1: Nuovo capitolo nella lite Trump-Meloni. Via social il presidente americano risponde alla replica della premier alle parole sulla foto implorata. Il presidente ribadisce la sua versione tirando in ballo le basi negate durante le operazioni in Iran. Georgia, scrive con un refuso nel nome, vuole tornare a essere mia amica per far risalire i suoi numeri? No, grazie. La Meloni risponde con un post in inglese: la mia popolarità non ti riguarda, concentrati sulla tua, e comunque essere tua amica non l'ha certo favorita, ribadendo che l'uso delle basi è regolato da trattati, e chiude: non tornerò sull'argomento perché credo ancora nell'unità dell'Occidente. Intanto si infiammano le polemiche politiche sul fronte interno tra chi esprime solidarietà e chi dall'opposizione sottolinea la linea, prima eccessivamente amichevole, poi rissosa, del capo del governo. Palazzo Chigi non vuole aggravare la frattura, colloqui Tajani Rubio sulla partecipazione alle celebrazioni del 4 luglio a Roma presso l'ambasciata americana. Dopo la solidarietà espressa alla premier in occasione del primo capitolo dell'alterco, non interviene Mattarella, che per la giornata del rifugiato invita ieri la comunità internazionale ad astenersi da condotte irresponsabili. Avanzano le grandi al mondiale, chi più soffrendo come la Germania, chi meno come l'Olanda, che travolgendo la Svezia prolunga la sua striscia di imbattibilità, ma la festa è della nazionale del Curaçao, che conquista il primo punto della sua storia. Il servizio.
3: Non piace granché il maxi mondiale, forse vittima della formula allargata. Salvo ribaltoni, i gironi escluderanno 16 nazionali, ovvero quelle addizionate nel torneo americano. Qualche emozione suo malgrado l'ha regalata la Germania, salvata dalla doppietta del subentrato 29enne bomber dello Stoccarda Undav, che ha rovesciato il Camerun in vantaggio con l'ex Milan, che sì, praticamente perfetto per un'ora. Dunque tedeschi e sedicesimi quasi l'Olanda, 5-1 la Svezia, e da 14 gare in battuta nelle fasi finali delle rassegne iridate. Applaudono in tribuna con tanto di sciarpa orange anche i reali Guglielmo Alessandro e Maxima, che si spostano poi a Kansas City per festeggiare l'impresa dell'ex colonia Curaçao. Storico primo punto 0-0 con l'Ecuador, griffato dalle 15 parate record in un mondiale del 37enne numero 1 Eloy Room. Poker del Giappone con la Tunisia, oggi vietato sbagliare. Per la Spagna alle 18 con l'Arabia Saudita, dal primo minuto Lamine Yamal, e per il Belgio alle 21 con l'Iran, Garcia cala il totem Lukaku. Nella notte Uruguay, Capoverde, Nuova Zelanda, Egitto.
1: MotoGP Repubblica Ceca, gesto riprovevole del leader mondiale Marco Bezzecchi, escluso dal Gran Premio per aver schiaffeggiato due volte uno steward che aveva spostato la sua Aprilia dopo un'uscita di pista. Nella sprint vittoria di Bagnaia.
4: Vola con Radio Fly.
5: Un saluto e ben ritrovati agli amici ascoltatori da Fabio Dalio di Trebi Meteo. Nella giornata di domenica il contesto sull'Italia continuerà a mantenersi stabile per effetto del vasto campo anticiclonico presente sull'Europa occidentale, alimentato da calde correnti provenienti dal Nord Africa. Infatti l'ondata di calore si farà sentire soprattutto al nord, ma anche sulle zone interne tirreniche, con picchi vicini ai 36-38 gradi localmente, specie in piena Valpadana, con afa che si farà sentire soprattutto soprattutto dopo il tramonto nei grandi centri urbani e lungo le coste. Caldo più moderato al sud, dove non andremo oltre i 30 gradi sui litorali e fino a 33-34 gradi sul Foggiano e il Siracusano. Attenzione ai temporali di calore che si potranno verificare sull'arco alpino nella seconda parte del giorno, con lo sconfinamento dei fenomeni anche alle zone pedemontane tra Lombardia e Veneto. Ma per maggiori dettagli seguiteci sull'app di Trebi Meteo.
0: Flyspot.
6: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato sempre erogato e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
0: Flyspot. Punto di vista. Pensieri. Fatti. Opinioni. In compagnia di Giuseppe Misuri.
7: Buongiorno, bentrovati a questa domenica 21 giugno 2026. Questa mattina partiamo con un po' di ritardo, partiamo alle 10 invece che alle 9 e mezzo, ma insomma è tutto giustificato. Ieri sera siamo andati a correre giostra, non necessariamente noi eravamo presenti, ma ieri sera si è tenuta la 149esima edizione della giostra del Saracino, dedicata ai 100 anni della 1R di Arezzo, e noi ovviamente siamo andati in diretta con Roberto Parnetti e Roberto Rosati e siamo qua, però questa mattina un po' di ritardo ci voleva, anche perché abbiamo smontato mezza regia e l'abbiamo dovuta rimettere. Chi ha vinto ieri sera? Qual è il quartiere che si è aggiudicato questa lancia così d'oro e blu, insomma, questa lancia così particolare? Il quartiere di Porta Sant'Andrea, insomma, una giostra che si è conclusa nelle due fasi, diciamo così, che normalmente contraddistinguono le giostre, cioè prima carriera, seconda carriera, e con dei punteggi però veramente alti. Pensate chi hanno perso, coloro che avevano 9, quindi sicuramente ha vinto chi aveva l'unico che ha fatto 10. Quindi il quartiere di Porta Sant'Andrea, a cui vanno tutte le nostre felicitazioni, che dire, insomma, sicuramente sarà stata una notte di festeggiamenti, ma ne troveremo ampio riscontro qui ovviamente sulla Nazione di Arezzo, sui vari quotidiani. Nel frattempo noi iniziamo, guardiamo un po' quali sono le notizie che vengono dal mondo. Stamattina, tra l'altro, devo dire che anche il portale che noi utilizziamo per le notizie in diretta, così ogni ora, non è perfettamente allineato, ma avrà subito anche il Saracino, anche lui, mi viene da dire. Bene, andiamo subito a vedere quelle che sono le notizie, quindi, che troviamo sui quotidiani grazie al portale ilgiornalone.it. Corriere della Sera: Trump e Meloni, lo scontro finale. Raid israeliani in Libano, torna la sfida di Hormuz, inviati di Washington e Svizzera per trattare. E andiamo, incidenti, drammi in Trentino, Liguria, Toscana e Sicilia, dalla ciclista al danzatore, i 4 ragazzi morti per strada. La Repubblica: Trump e Meloni, lite finale, il presidente USA rilancia, ci ha voltato le spalle, perde consenso, vuole tornare amica, no grazie. L'ultima risposta della premier: brutto spettacolo, la mia popolarità non ti riguarda, pensa alla tua. Caraibi: morta italiana nell'inferno del resort. Francesca Valentino appunto è morta in questo resort a Santo Domingo, travolto e ucciso da un SUV a 17 anni, preso pirata in fuga. Vediamo la Stampa: dazi e gas, Meloni teme l'ira USA, Trump e Giorgia vuole tornare amica per risalire nei sondaggi, la premier: non sono affari tuoi. Cuba sul mercato, Castro va alle riforme e apre alla liberalizzazione, agli Stati Uniti non basta. Andiamo a vedere il Fatto Quotidiano: Maria desaparecida, in cerca di suo figlio, caso Minetti, la mamma del bimbo dato a Nicole e Cipriani. E taglio alto: Trump secondo round contro Meloni e la Lega non rompe con gli USA. Il resto del Carlino: Trump e Meloni, secondo round si amplia la frattura con gli USA, il tempo rilancia, lei cerca la mia amicizia per riprendersi, ma non ci ha dato le basi, la premia non ci sta, attacchi gratuiti e insensati, l'Italia è una nazione sovrana. Brucia resort nei Caraibi, muore una turista italiana. Vediamo poi il Messaggero, da Trump attacchi insensati, lo scontro finale, dura replica di Meloni al nuovo post di insulti del presidente USA, Donald è in calo di consenso e vuole tornare amica, no grazie. Il raid bombe sul Libano e l'Iran richiude Hormuz, USA e Svizzera per trattare, e poi si parla della tragedia Santo Domingo, sfollati 300 italiani, rogo ai Caraibi, Francesca muore nel suo paradiso. La Verità, pata Trump, Meloni le suona al presidente USA, e poi che begogna per Sanchez, la moglie rinviata a giudizio, clamoroso, ritirato pure il passaporto alla consorte del socialista. La cella gli va troppo stretta, pedofilo pakistano esce prima, i giudici decidono con uno sconto di 199 giorni e un risarcimento. Andiamo a vedere il Giornale. Italia Fest, le elezioni di Giorgia, Meloni replica alle nuove offese di Trump, attacchi insensati, ora basta, il mio consenso dipende dal fatto che difendo l'interesse nazionale. Israele disobbedisce e l'Iran chiude Hormuz dopo i raid in Libano. Primarie e Lega in doppia cifra e Salvini allontana il Viminale. Le intercettazioni di Annu, esultava per i bimbi ebrei uccisi, legami con Hamas e del predicatore in cella. Vediamo il Tempo. Trump ricomincia, Giorgio lo sistema, calma e occhi al trappolone. E poi andiamo a leggere il Taglio Basso che ci dice: l'Unione Europea cambia passo sui rimpatri migranti, resta il rischio del freno dei giudici. Vediamo Libero Quotidiano, il ciuffone insiste, ma vaffan Trump, altro attacco alla Casa Bianca e alla Meloni, voleva una foto con me per recuperare voti e lei ribatte, attacchi privi di senso, la mia popolarità non ti riguarda, pensa alla tua. Gelo diplomatico USA Italia, Palazzo Chigi al lavoro per evitare altri danni. I nuovi mostri, Ellie prepara il suo governo, mister redditometro delle finanze boccia al Viminale, inventava gli sbarchi. Vediamo poi, no, l'Unità oggi non è in edicola perché sappiamo esce solo il sabato. Il Manifesto, Trump e Meloni ormai è scontro totale, il tycoon mi cerca per far risalire i suoi numeri, lei pensa alla tua popolarità, ricordati di me, in un'immagine che vediamo Netanyahu e Trump spero sulla chiusura di Hormuz. Vediamo adesso il quotidiano di estrazione cattolica L'Avvenire, chi tutto chi niente, con le borse ai massimi storici, il patrimonio dei primi 150 paperoni del pianeta vede 9.000 miliardi di dollari, quanto il debito dei paesi a medio basso reddito. Trump e altre accuse a Meloni, su Hormuz sale la tensione, tra il tycoon e la premier ormai volano stracci. E andiamo a concludere con il Secolo d'Italia, quotidiano di Fratelli d'Italia. Meloni fulmina Trump, nuove offese dal presidente USA, la premier a muso duro, basta attacchi, io difendo l'Italia. A difesa del sole d'Occidente, l'etica che Trump non capisce, fango e deepfake, la guerra sporca del Movimento 5 Stelle contro Meloni. Roma Pride, Luxuria apre la parata tra No Gender, Propal e Vaffa. Bene, ci fermiamo un attimo, un brano qui che ci suggerisce la regia e subito dopo torniamo qui su Punto di Vista, tra poco.
0: Attraverso i suoni di Radio Fly.

0: Accendi la giornata con Radio Fly.
1: E andiamo adesso ad accendere i quotidiani regionali, mi viene da dire. Nel frattempo saluto Roberto Rosati e Daniela Formelli, due dei commentatori di Radio Fly. Daniela è stata una scoperta, devo dire, ha ricevuto tanti complimenti. Ha commentato insieme a Roberto la prova generale, mentre Roberto l'avete sentito anche ieri sera con in diretta per la giostra insieme a Roberto Parnetti. Bene, andiamo subito a leggere quelle che sono le notizie adesso che vengono dalla regione Toscana, partendo dal Tirreno nelle edizioni cittadine. Vediamo un po': dalla Versilia, ucciso a 17 anni da un pirata che fugge abbandonando il SUV, e poi taglio alto in 12.000 per Igor. Vediamo poi il Tirreno da Pisa, il boom delle mini case in città, quando una vendita su due riguarda immobili sotto gli 85 metri quadri che vengono ritenuti più appetibili per gli affitti brevi ai turisti. Pontedera, il piano per i nuovi asfalti riparte dai villaggi. Versilia, ucciso dall'auto, Gabriele Martini, 17 anni, di Viareggio, perde la vita in scooter, il conducente del SUV si consegna nel pomeriggio e viene arrestato. Marina di Carrara, porto senza piano regolatore non c'è sviluppo, l'esortazione della platea riunita per il decennale del gruppo Grandi. Vediamo adesso, andiamo a Montecatini, il centro islamico, pronti al dialogo con tutti, parla il portavoce dell'associazione, previsto un incontro in comune. Pistoia, stretta al campo largo, Movimento 5 Stelle pronto a lasciare il vertice di domani, Rifondazione rimane per avere un peso alle elezioni del 2027. Andiamo a Grosseto, due giorni senza acqua da Roselle, guasti alla rete lasciano secco quasi 4.000 residenti, il gestore manda autobotti, una monta di rabbia, ogni volta è così, rincari dei bus da Grosseto, cresce la protesta in provincia, in arrivo gli aumenti previsti dal contratto con Autolinee, quanto si pagherà di più? Vediamo poi la Repubblica Firenze, Protti, l'ultimo giro di campo in 12.000 allo stadio, l'omaggio di Livorno, affitti brevi, tempo scaduto a mezzanotte, la grande corsa per le autorizzazioni. Corriere Fiorentino, ucciso e abbandonato sul lungomare col SUV all'uscita del Twinga, travolge lo scooter, la vittima ha 17 anni, la fuga poi si costituisce. Protti, l'ultima corsa sotto la curva, la tua partita non finirà mai. Vediamo il Corriere di Arezzo, Sant'Andrea 10 d'oro, giostra, Marmorini e Montini consegnano al popolo biancoverde la lancia dedicata ai 100 anni della 1AR. Venerdì in cattedrale, ultimo saluto a Sara, tragedia di Mykonos, martedì il rientro del feretro, il prete e i suoi occhi ridevano prima del volto. Vediamo poi il Corriere di Siena, eccolo qua, pronti 2,7 milioni per l'autopalio, finanziamento regionale per potenziare lo svincolo di Colle Valdelsa Sud come apertura verso la Val di Cecina. Il Leocorno battezza 40 contradaioli, emozioni, una giornata da ricordare ieri per il rione del Pantaneto che oggi vivrà il giro di omaggio alle consorelle. E poi andiamo a vedere la Nazione di Arezzo che questa mattina titola: dovevo sposarli, celebro il funerale. Il morta a Mykonos, la testimonianza di don Alessandro Tracchi, avrebbe unito in matrimonio Sara e Luca. E poi Sant'Andrea da 10 lode nella notte dei centri, la 40ª vittoria biancoverde in un'edizione con tre quartieri sconfitti a 9 punti. Si taglio laterale, gli sconfitti tutti a quota 9, tecnico da record, Marmolini e Montini schiantano i rivali, due debutti da urlo. Carboni, vincere così è ancora più bello, ovviamente le interviste. Si parla poi la mossa di Magara al centro sport Chimera, stadio ricorso altare per l'area parcheggio, brividi Paolo De Rioni, sfida aperta sulla pista, la manifestazione di Castiglion Fiorentino. Bene, un brano e ci ritroviamo subito qui su Punto di Vista di questa domenica mattina 21 di giugno, inizia l'estate, no? E quindi godiamocela.
0: Ascoltaci sulle frequenze 98,5 e 106,1. Radio Fly.

0: Radio Fly, la voce della tua città.
1: E torniamo in onda, 10:24 in questo minuto, cioè anzi 30 secondi, vediamo un po' di cosa parlare. Dunque andiamo subito a commentare quelle che sono le notizie che abbiamo visto fino a qui nelle prime pagine dei quotidiani nazionali. La notizia di targa è questo scontro Trump-Meloni o Meloni-Trump, come volete definirlo. Lo qui viene definito scontro finale, lite finale, c'è tutta una serie di cose, eccolo qua, secondo round del resto del Carlino, da Trump in tacchi, insomma questa cosa devo dire che forse la più che la enfatizza sono i giornali di destra, ovviamente La Verità, Pata Trump oppure il giornale Italia First e poi Libero, che come al solito non ha problemi a fare titoli insomma come gli garbano. Io intanto ve li metto anche in screen così almeno potete vedere anche quello che vi dico. Ma vaffan Trump, il ciuffone insiste. C'è da dire che Trump se l'è presa particolarmente a male per quello che ci viene raccontato, per il fatto che Giorgia Meloni, il presidente del Consiglio italiano, non ha dato le basi in seno agli accordi che ci sono, in seno anche a quella che è la sovranità del nostro paese, ma sovranità che più volte Trump cerca di mettere in dubbio, no? Ma del resto dice, ma cioè, in fin dei conti dice, bel ringraziamento che abbiamo noi europei dopo che gli americani sono arrivati, ci hanno liberato, ci hanno imposto dazi, ci hanno fatto tutto quello che volete. Insomma, in fin dei conti è poco più che una colonia, mi sembra, che possa voler considerare lui. Lui ha lui pensa che l'amicizia sia una cosa forse un po' a senso unico, non lo so, ma non so, possono essere due stati amici, non ho idea. Ci sono dei rapporti che vanno comunque sempre mantenuti entro un certo livello, ma già da quando lui, come sempre bene ricordare, all'insegna degli omologhi europei è andato a dire chi smaiasse, capite che il mondo è cambiato soprattutto perché non si era mai visto un presidente, un uomo, uno degli uomini o l'uomo più potente della terra, che se ne uscisse con nonchalance, con frasi forse da borgata, visto che molto spesso viene additata proprio Giorgia Meloni di essere una pescivendola, una borgatara. Beh, insomma, Trump ha fatto sicuramente delle uscite in questa maniera che probabilmente e anche peggiori, che insomma lo accomunano, no? Se qualcuno volesse essere proprio così, ma in realtà Giorgia Meloni non è mai scesa così in basso. È chiaro che dopo un primo momento che ha detto si voleva fare un selfie, mi ha pregato, gli ho fatto fare un selfie perché mi faceva pena, adesso se la dice insomma per recuperare consensi vuole usare me, dice, ma per carità. E quello che mi va un po' anche di vedere qua, perché se noi andiamo sulla Nazione, ne parla ovviamente in un'ampia pagina, ampia seconda pagina, vediamo se riesco questa mattina a mettere correttamente lo screen, forse qualcosa sulla regia ieri sera ho modificato, non lo so, però insomma questo è, la regia stamani fa così. Va bene, dicevamo, guardiamo i giornali, vediamo che La Nazione per esempio ci dice lo strappo, Meloni amica, no grazie, Giorgia cerca solo consensi. Beh, insomma, ricordiamo che lui ha le elezioni di medio termine, midterm, no? Che in America sono una sorta di confine dove lui sicuramente ha qualche problemino ad arrivarci, ma non lo dico io perché così me lo invento. Dopo vedremo anche i quotidiani esteri, quelli americani in particolare, che da tempo hanno iniziato ad abbandonare questa linea insomma di pensiero del mago. Ma non solo i giornali, ma più che altro i cittadini, ma soprattutto la credibilità e anche il consenso verso Trump è sceso ai minimi storici, quindi probabilmente potrebbe essere una cosa che fa riflettere. Io invece rifletto su come un deputato della Repubblica Italiana, ma non è la prima volta che succede, attenzione, vi ricordate ai famosi casi di chi si affida ormai all'intelligenza artificiale senza più riconoscere qual è il reale e qual è quello inventato. E qui pensate che un deputato 5 Stelle, che in questo senso purtroppo purtroppo devo dire ci cascano spesso, Marco Pellegrini, membro del Copasir, ha postato un finto selfie della Meloni e Trump. Pensate, quindi, ma ripeto, non è il primo caso, non c'entra niente che l'abbia fatto adesso 5 Stelle, anche se sappiamo che insomma 5 Stelle sono stati fautori, grandi fautori di questa innovazione tecnologica, per carità, bisogna andare avanti, però da qui poi ad andare a contestare le cose della politica poche chiare, le fake così va, e magari usarne una, mi pare che insomma qualche problemino ce l'abbiano questi personaggi, ma ripeto, non è solo lui, ricordate anche Gratteri ha usato una cosa che neanche esisteva, no? Su, all'insegna proprio dei giudici uccisi a Palermo, ricordate Falcone Borsellino, in quel caso parlava di Falcone. Il termoide politico, scontro Fratelli d'Italia 5 Stelle per il selfie finto, e magari ne passa tutto sotto, come dire, vabbè, è successo, pace, ve ne siete accorti. Da alleata fan l'umiliazione come metodo per ridurci sudditi, questo è un Agnese Pini che fa una disquisizione su questo fatto del che vi dicevo io, che comunque Trump pensa che bene o male siamo sudditi tutti, ma non solo gli italiani, ma un po' tutti, no? Perché se l'è presa con tutti. È proprio questa sua America make great again. E beh, vedremo i mille termini cosa dicono, se l'America riuscirà a uscire da questa situazione o meno, che il popolo americano lo voglia. L'ambasciatore, meglio ignorare Trump, vuole distrarre solo sull'accordo dell'Iran. Il diplomatico Nardone, il presidente americano, ha un carattere vendicativo e non tollera essere contraddetto, pensate, c'ha il pulsante nucleare in mano. Meno male, mi sa che i militari gli hanno detto sta fuori dalla stanza dei voltoni, la sapete quella storia lì, no? Di qualche giorno fa, un mesetto fa. I rapporti Italia-USA, ormai due leader hanno visioni e necessità politico opposte, è difficile trovare una quadra, e uno qui potrebbe dire vediamo qual è il bene dell'Italia, però anche come mi sembra di aver letto da qualche giornale, no? Libero dice ma vaffan Trump, ma uno potrebbe anche dire chi se ne frega Trump, insomma, no? Dice perché cioè, voglio dire, una cosa così bassa. Poi una cosa che non capisco, ma credetemi, l'appoggio in questo senso, diciamo, la solidarietà Meloni, che sia di destra, di Fratelli d'Italia, quello che volete, ma è sempre il presidente del Consiglio italiano, è stata più o meno bipartisan, più o meno. Ho fatto eccezione per un Bonelli che insomma il giudice gli ha già detto cosa, gli ha confermato quello che gli aveva detto qualcun altro in merito alle energie rinnovabili, quindi, ma al di là di questo si capiscono le posizioni estremiste che tendono a dire ma chi se ne frega, ma in realtà comunque quando tu offendi un presidente o comunque un rappresentante di una nazione, tu offendi tutta la nazione, c'è poco da fare, altrimenti si riconduce, uno potrebbe dire Giorgia Meloni è ai vertici, ci va per affari suoi, non ci va per lo Stato italiano. Beh, insomma, è tutta una contraddizione questa cosa, ma non per difendere Giorgia Meloni, ma perché così, insomma, no? Se ci fosse stato, che ne so, Mario Draghi, sarebbe stata la stessa cosa. Beh, mi pare che la vicenda di uno squallore unico, almeno dal punto di vista americano, quello stella e strisce, ma non sarà sicuramente questa l'unica, anche l'accordo che è stato fatto con l'Iran, che mi sembra il notiziario di Aria abbia detto che sono tutti pronti per vedere di firmare questo accordo, e chi è contrario, guarda caso, Israele, che sta cercando di, in qualche modo, attaccando il Libano, di fare inficiare questo accordo, no? E anche qui e Trump ha perso un altro amico, tra virgolette, ma questo più per colpa di Netanyahu che altro, perché sapete quello che sta combinando Netanyahu. Però a questo accordo è così vantaggioso come fa pensare Trump, oppure Obama aveva fatto di meglio con l'Iran? Perché magari anche questa è una linea di pensiero che si sta facendo avanti. Dice, ma che cosa ha ottenuto sostanzialmente Trump? Allora, cioè, fate capire. Beh, anche questo lo dovremo vedere, perché da quello che si legge nei giornali, ancora, vi devo dire la verità, io non mi sono fatto un'idea, ma forse non nemmeno chi potrebbe scriverla ce l'ha. L'Iran richiude Hormuz, nel frattempo raid di Israele e Libano, vedete che vi dicevo, Iran di Teheran, ma in Svizzera partono i negoziati, bombardamenti sui paesi dei cedri, 32 le vittime, le reazioni degli Ayatollah, di nuovo bloccato lo stretto, i Pasdaran lo riapriremo se scongelate 12 miliardi, e qui diventa ancora una cosa economica, perché anche i Pasdaran hanno bisogno di soldi, di fondi, no? Beh, insomma, lasciamo perdere, poi ne troviamo anche su questa storia dei fondi che partono anche dall'Italia o sono già partiti per alcune cose non propriamente chiare. La lunga mano di Putin così colpisce i dissidenti del vecchio continente, ucciso in Polonia l'artista russo Skrepeksky, Tusk assassino politico. Prima di passare invece all'Italia, vediamo un po' che Conte cerca voti moderati. Beh, secondo me il presidente Conte, anche alla luce dei risultati, potrebbe secondo me cercare di trovare un qualcos'altro, lo scranno più alto dove ora c'è la Ellis Line, ma chissà, insomma. Nel frattempo ascoltiamoci un brano e poi dopo torniamo qui sul punto di vista di questa domenica mattina, una domenica un po' estemporanea, ci stiamo ancora riprendendo dalla notte del Saracino e insomma riflettiamo anche chi ha vinto, chi ha perso, lo faremo dopo, a tra poco.
2: Let's go. Sounds good.

0: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
1: Ma no.
2: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi parleremo di un po' di dolci di carnevale, perché sì, c'è l'imbarazzo della scelta, la lista è molto ampia, le ricette sono veramente tutte golose per soddisfare appunto tutti i palati, perché non importa come il menù di carnevale inizia, ma come finisce. Nella cucina tipica italiana, in cima alla classifica, troviamo sicuramente le chiacchiere di carnevale, che a seconda della regione assumono un nome diverso. Curiosamente, infatti, vengono chiamate chiacchiere in tutto il centro-sud, ma anche a Milano, bugie in Liguria, sfrappe nelle Marche, frappe a Roma e dintorni, sfrappole a Bologna, crostoli in Trentino e in Friuli-Venezia Giulia e poi galani a Venezia. Un altro dolce di carnevale tipico dello stivale sono le castagnole, originarie dell'Italia settentrionale ma preparate diffusamente in tutto il bel paese. Nella tradizione della cucina napoletana, nel periodo di carnevale si prepara il migliaccio, un dolce semplice e veloce a base di semolino e ricotta. E possiamo fare quindi un viaggio nella tradizione gastronomica del nostro territorio, perché ogni regione italiana e ogni paese, soprattutto la tradizione cattolica, ha le sue tradizioni e quindi dove dobbiamo assaggiare ricette di carnevale a seconda di dove ci troviamo e dove andiamo. Per esempio, quindi

0: cioè che sono delle ciambelle popolari durante il carnevale, appunto, a base di patate. Ne esistono moltissime versioni, una su tutte quella senza patate, che prende il nome appunto di zeppola. E poi c'è la crescionda con gli amaretti, appunto una torta di carnevale per eccellenza, che è la crescionda spolentina, una preparazione a tre strati con amaretti, cioccolato e note agrumate. È una preparazione un po' magica, infatti. E poi il migliaccio napoletano, e una torta di semolino più amata del carnevale, appunto, è questa napoletana. Ovviamente sono tutti dolci che prevedono frittura, e per ottenere una buona frittura è meglio usare grassi di origine vegetale. Per esempio, consigliatissimo è l'olio di semi, in grado di sostenere alte temperature senza alterare le sue proprietà. Sconsigliato invece quello di oliva, dal gusto troppo forte. È molto importante rispettare un'ottimale temperatura dell'olio. Se non abbastanza elevata, si rischia di ottenere una frittura zuppa di grasso. Al contrario, se l'olio è troppo caldo, il cibo si brucerà rapidamente all'esterno e non cuocerà all'interno. E sì, è vero che durante il carnevale possiamo fare uno strappo alla regola, però non dimentichiamo che ci sono delle varianti dei dolci preferiti di carnevale che prevedono una cottura al forno per alleggerire appunto la preparazione, magari godersi una quantità maggiore di dolce a fine pasto. E allora, con queste curiosità, io vi lascio alle vostre scorpacciate e buona giornata.
1: Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera.
2: Ma no.
3: Radio Fly, la voce della tua città.
4: Scorriamo un po' il giornale quando saluto Lorenzo. Ciao Lorenzo, buongiorno anche a te, ti vedo ora, scusami. Conte cerca i voti moderati, confronto aperto nel campo largo 5 Stelle, prima viene il progetto, il Movimento 5 Stelle punta a chi si sente escluso, ma con PD e AVS attacca il job act di Renzi, il nodo leadership. Chi non vuole le primarie pensa al nome di Silvia Salis. La scorsa settimana uscì la notizia che Silvia Salis le domande da giornalisti le vuole prima, 3 giorni prima, almeno da quello che c'era scritto in alcuni quotidiani. Non so se fosse vero o meno, se fosse così, insomma, almeno una si prepara, no? Vabbè, la Lega apre alle primarie, Salvini punta su Milano, domani la resa dei conti, il Carroccio mette pressione agli alleati per la scelta del candidato sindaco, ma la vera attesa per il Consiglio federale dopo settimane di malumori e interni. Insomma, Salvini in questa fase, in questa immagine, si vede di fronte a Luca Zaia, che è, insomma, è una figura molto importante del nord, ex già governatore veneto, che con un consenso enorme, strepitoso, e anche all'interno della Lega un consenso, come dire, ma Salvini, perché non ti fai da parte, per piacere, ci lasci Luca Zaia, per dire, no, questo lo dico io, insomma qualche leghista me l'ha detto, che dice, insomma, vabbè, il suo mente giusto, il capitano, il famoso capitano, anche se sono, devo dire, molto legati al come lo chiamano, il capitano Salvini. Però Zaia, e non solo, anche Fedigra, sono due figure che potrebbero mettere veramente in difficoltà Salvini sotto questo aspetto. Vabbè, andiamo avanti. La pensione dalla culla, Trentino Alto Adige, incentivo nuovo nati, previdenza complementare anni zero, il padre famiglia, tesoretto per il futuro e pago meno tasse. Ho scritto al fondo mia figlia di 4 anni, il direttore CAF CGL, l'investimento più redditizio. Questa cosa, che prevede un contributo, almeno l'assessore regionale ce lo spiega, Carlo Dalco, ai genitori un contributo di 1.100 euro in 5 anni, le famiglie ne devono investire almeno 100 in un fondo integrativo, modello esportabile. Beh, sono tutte queste cose che cercano di aiutare le famiglie, anche per così favorire la nascita di figli. Tutto fa, mi viene da dire, ma probabilmente il discorso della denatalità, almeno nella nostra civiltà, perché in altre civiltà, in altre culture sicuramente ben diversa questo concetto, a mio giudizio parte da radici un po' diverse, parte da problematiche un po' diverse, quindi anche dare importante contributo di

100 euro in 5 anni, però il toccasana forse sarebbe una maggiore presa in carico della responsabilità di quello che voglio dire, comunque essere genitori, no? Quindi essere genitori non è che poi figli, cioè specialmente per una donna c'è tutta la fase della gravidanza, del parto, non è una passeggiata, diciamocelo sinceramente, e quindi e poi c'è da crescerli i figli, è un impegno, pensate insomma la prima fase dopo le nottate in bianco, tante cose, c'è il bambino che non sta bene, cioè essere madre specialmente è una cosa, devo dire, un plauso a tutte le madri di questo mondo. Ecco perché poi quando vedi le scorciatoie, no? L'utero in affitto, cioè le cose, non ci siamo proprio. Quindi a mio giudizio parte sicuramente anche un po' da questo, dal non dire vabbè io vivo la mia vita e finisce lì, sì esatto, finisce lì, quando hai finito la tua vita finisce lì deliberatamente. E qui mi fermo perché sarebbe un tema su cui io potrei non dire cose non molto simpatiche, ma è il mio pensiero, quindi queste tutte cose che vengono fatte, si dà la colpa al mondo del lavoro, si dà la colpa a tante cose, ma allora tutti quelli che sono venuti prima di noi, quando c'era la guerra, che cos'era? Erano tutti, cioè quando un mondo veramente non aveva visione del futuro, perché non sapevano che cosa succedeva, no? Pensate nel momento della guerra, eppure figli ci sono sempre stati. Oggi si dice non c'è la previsione del futuro, oggi abbiamo tutto, abbiamo da farsi selfie, abbiamo le intelligenze artificiali, abbiamo le fake, abbiamo tutto, forse abbiamo la comodità che non vogliamo perdere. E così c'era un articolo tempo fa che riguardava proprio le coppie che decidono di liberatamente dedicarsi, che ne so, al lavoro, all'andare in giro, a fare tutto meno che figli, poi dopo quando ci sarà una certa età vedremo un po' come, se qualche rimpianto ci sarà, però ecco, questo è un tema che voglio dire esula da quello che è scritto nel giornale. Scontro scooter SUV, muore 17 anni, e qui invece c'è un figlio che muore. Ieri abbiamo visto su una prima pagina, ne sono morti 4 addirittura, 4 incidenti venivano riportati, e guardate tutte giovani vite spezzate, eccolo qua, la troviamo sul Corriere della Sera. Gli incidenti, drammi in Trentino, Liguria, Toscana e Sicilia, dal ciclista al danzatore, 4 ragazzi morti per strada. Quindi un SUV che in Versiglia abbiamo visto anche nei quotidiani della nostra regione toscana, l'auto ha fatto inversione a U, grave, un altro ragazzo alla guida, un 29enne che è fuggito a piedi con 2 amiche che si è già costituito, nel frattempo è fuggito. Ma vedete, uno dice gli è preso il panico, no lui era cosciente di quello che era successo, è fuggito, è un'altra cosa. Ma c'è un'altra cosa che mi fa veramente riflettere, e vi devo dire che di neuroni in giro ne troviamo veramente tanti, perché ormai sulla testa di tanti ragazzi non ci sono più, c'è poco da dire. E vi racconto questa cosa che viene da Ceriale Savona, il video dopo lo schianto: ragazza perde la vita, un 19enne filma e ride. Savona, lei 23 anni, guidava un motorino centrato da un'auto, quindi questa ragazza è morta ovviamente. Lui era sulla macchina di una neopatentata, e poi scrive poi le scuse sui social, ma andiamo a leggere che cosa ha fatto. L'incidente mortale, una ragazza di 23 anni che perde la vita e un altro ragazzo di 19 che filma e pubblica un video su Instagram. Si sentono risate e poi l'assurda frase: questa è morta, abbiamo rotto tutto stanotte, bro. Ecco, uno schianto violentissimo sull'Aurelia nel comune di Ceriale, è costato la vita a Sofia Barberi, 23 anni, addetta al CAF. La giovane viaggiava su un motorino venerdì sera insieme a un'amica quando si è scontrata con una Fiat 500 sul quale si trovavano alcuni ragazzi. Alla guida dell'auto c'era una giovane neopatentata. L'impatto ha sbalzato le due ragazze dalla sella. Sofia è stata soccorsa in condizioni disperate. Ecco, poi il video pubblicato poco dopo l'incidente su Instagram di un ragazzo che probabilmente si trovava sulla 500. Nelle immagini, mentre i due ragazzi erano ancora sull'asfalto, il ragazzo rideva e commentava l'accaduto con frasi agghiaccianti. Come vi ho detto prima, questa è morta, abbiamo rotto tutto, bro. Stanotte. Beh, che dire, ora lui dice me ne vergogno, sono un coglione, no, sei un decelebrato e purtroppo se non corri ai ripari, purtroppo mi pare che sarà difficile curare una cosa del genere. A tra poco.

0: Ascolta la tua musica.
1: Ascolta la tua musica.
2: E andiamo e torniamo in onda. Scusate, quando sono le 10:56 si parla del turista italiana muore intessicata. Turista, lei aveva vissuto molto in questo posto ai Caraibi, tra l'altro si era sposata anche lì nella Repubblica Dominicana. Francesca Valentino, 45 anni, in passato aveva vissuto a lungo, vedete, nella Repubblica Dominicana. Originaria Caserta, si è sentita male per il monossido inalato, portati in salvo altri 285 connazionali. È una vicenda che insomma ci rattrista veramente. Si parla poi del Papa nel segno di Sant'Agostino, basta con il bullismo e l'odio. C'è da dire che Papa Leone XIV sta veramente piano piano, con calma, però prendendo sempre più posizioni su tanti temi. E bella è stata anche la sua risposta a Trump, no? Insomma, Trump se l'è presa un po' con tutti. Poteva mancare il Papa? Insomma, ma scherzate? Quindi devo dire che questo Papa è arrivato un po' timidamente, un Papa di origine americana, insomma, che era stato visto un po', come dire, visto in America c'è Trump, e ora è arrivato anche un Papa americano. In realtà ha subito fatto capire che si tratta di un'altra persona. Però questo è diciamo il nostro pontefice, che comunque Papa Prevost agostiniano, che si è definito, pensato, un figlio del santo di Ippona, morto nel 430. Vabbè, comunque sempre più sta, diciamo, creando pathos intorno a lui. E di un'altra cosa, cioè, si parlava prima dell'intelligenza artificiale, no? Sì, a parte il fatto delle 5 Stelle che l'ha usata per una foto tarocca, state attenti perché su Facebook ce ne sono talmente tanti, è difficile capire quelle che sono vere e quelle che no. Pensate che abbiamo parlato del Saracino, no? Ecco, c'è, circola una foto che tra l'altro è stata messa su Visit Arezzo, che è stata creata con l'intelligenza artificiale, e guarda caso c'è un rione che non è nemmeno di qua, c'è nella rappresentazione uno stendardo che non è nemmeno nostro, quindi veramente da morire da ridere. Il nuovo ologramma D'Annunzio rivive con l'IA, ora è politicamente scorretto. Il presidente Guerra, abbiamo cambiato l'algoritmo per renderlo più vero. Oggi sarà presentato anche l'inedito carteggio fra il poeta e la spia del duce. Ma dico, ma chi se ne frega di questa intelligenza artificiale? Ma glielo dice nessuno, cioè, voglio dire, in realtà è un'altra, questa è una cosa che dall'intelligenza artificiale, siccome ci sono stati fatti tanti investimenti, ci hanno buttato tanti soldi, in qualche modo deve essere utilizzata. Che mai venga che venga utilizzata per le armi, come voleva fare sempre il Donaldone nazionale con Anthropic, con Claude, con intelligenza Claude, questa potentissima intelligenza artificiale del gruppo Anthropic, e che poi ci ha pensato ChatGPT per dire sì, va con dice ci pensiamo noi. E quindi però alla fine del salmo dice l'intelligenza artificiale dovrà entrare nelle nostre vite, ma io la tengo fuori, ma chi se ne frega, cioè voglio dire, io continuerò a usare la mia testa con i miei errori, l'intelligenza artificiale dovrà supportare quelle cose, quei compiti matematici che magari non siamo in grado di fare, ma non sostituirsi mai alle persone, perché comunque bene o male è un qualcosa che tutte le volte mette come risposta un qualcosa che si avvicina più a quelle che ha già nel suo enorme pancione di database, e ogni volta la risposta è differente. Se poi gli date in mano di voler fare tutto, allora è finita. Ma perché questo? Perché qualcuno ci deve fare i soldi, le aziende che l'hanno sviluppata, scusate, come pensate che riescano a riprendere questi soldi? Facendo togliere la musica da un parlato, cioè separare l'audio, la musica e la voce da una canzone. L'intelligenza artificiale lo fa benissimo, ma non è quello che penso che sia stata studiata per quello, no? Vabbè, comunque continuiamo il nostro viaggio su queste cose, perché poi c'è un'altra cosa che mi ha colpito. Pagina 18, furbetti in classe, siamo in tema di esami, maturità col cellulare, sorpreso all'esame, allontanato e bocciato. All'istituto Cappellini Sauro della Spezia, nel corso della seconda prova, la commissione se n'è accorta e il ragazzo è stato subito bloccato. Qui c'è scritto bloccato, poi se leggete l'articolo c'è scritto che comunque è stato allontanato e quindi sarà bocciato. E su questa dice un fatto che ha destato scalpore, e perché, scusa, si sa che se tu vai all'esame col cellulare o con qualcosa ti bocciano, se vai a fare l'esame della patente di guida e ci va sai come succedeva qui a Arezzo con il Bluetooth che ti suggerivano le domande, vi ricordate questa scena, e uno era fuori che gli faceva le risposte, devi essere bocciato, c'è poco da fare. Vorreste voi essere operati da un dottore che si è fatto suggerire gli esami, e cioè come operarti attraverso magari un'intelligenza artificiale o attraverso un amico che era fuori al bar, cioè, ma stiamo scherzando? E però vedete che anche qui c'è chi la pensa diversamente, no? Dice il fatto che è stato scalpore e che ha generato divisioni tra chi pensa che quella combinata al giovane maturando sia stata una sanzione troppo dura. Ma un giovane maturando, che cosa significa la maturità? Significa per vedere se questi giovani sono maturi per entrare nella società, non sono pere o mele o susine, insomma, no? Ma capire se riescono a capire e percepire quelle che sono le loro azioni che poi avranno delle reazioni nella società, perché altrimenti se tu gli dici no, troppo dura, poverino, blocchiamogli la ricarica al cellulare per una settimana, ecco, è forse questo buonismo che poi ha creato anche i mostri di prima, quello che si filma la ragazza che è lì morta in terra e ci ride sopra, e questo viene, no? Cioè, c'è poco da fare. Ci sono poi in questo articolo di Matteo Marcello, ci sono altri casi dove sono state prese queste cose, queste decisioni, che io approvo nella maniera più totale e assoluta. Se andate a scuola, volete fare i furbetti e o li fate per bene, non vi fate trovare; se li fate che vi fate trovare, non lo dovete fare, ovviamente, no? Però dovete essere bocciati, punto e basta, senza se e senza ma, senza il buonismo, che onestamente di questo buonismo ne saremmo anche un po' stufi, perché poi uno pensa che nella vita tutto si possa fare, tanto nessuno paga, e questo ce lo insegna la realtà.
0: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Dopo molti giorni di esitazione, al via oggi Svizzera e negoziati diretti tra Stati Uniti e Iran. Delegazioni già arrivate e al massimo livello, compreso il vicepresidente americano Vance. L'avvio del tavolo complicato dai raid israeliani in Libano, a cui Teheran ha risposto chiudendo lo stretto di Hormuz. Nicola De Muro.
3: Sarà una domenica cruciale con un'accelerazione quasi inaspettata. Le delegazioni di Stati Uniti e Iran sono già arrivate in Svizzera e si tratta di rappresentanze al massimo livello. Per gli USA, già atterrato a Lucerna il vicepresidente Vance e poi Steve Witkoff, inviato speciale Donald Trump, e Jared Kushner, emissario e genero del presidente. Per la Repubblica Islamica, il presidente del Parlamento, il capo negoziatore Ghalibaf e il ministro degli esteri Arachki dovranno tradurre in termini concreti il memorandum d'intesa firmato all'inizio della settimana da Trump e dal presidente iraniano Pezeshkian. Un quadro negoziale già complicato, che diventa ancora più difficile a causa degli attacchi israeliani delle ultime ore sul sud del Libano. Due giorni fa 47 morti, in gran parte civili libanesi, e ieri più di 80 morti sempre nel sud del paese. È come se Israele volesse accumulare il maggior vantaggio possibile prima della chiusura definitiva dei colloqui in Svizzera. Gli attacchi israeliani sono una violazione del memorandum, tuona Teheran, che ieri per risposta ha deciso di chiudere lo stretto di Hormuz. E anche Israele piange i suoi morti, uccisi da Hezbollah altri due soldati.
0: Nuovo capitolo nella lite Trump-Meloni via social. Il presidente americano risponde alla replica della premier alle parole sulla foto implorata. Dopo l'intervista televisiva, Trump sceglie i social per ribadire la sua versione sulla foto, citando il caso delle basi negate durante le operazioni in Iran. Vuole tornare a essere mia amica per far risalire i suoi numeri? No, grazie, scrive, con un refuso sul nome della Meloni, che risponde con un post in inglese: la mia popolarità non ti riguarda, concentrati sulla tua, e comunque essere tua amica non la certo favorita, ribadendo che l'uso delle basi è regolato da trattati, e chiude: non tornerò sull'argomento, credo ancora nell'unità dell'Occidente. Intanto si infiammano le polemiche politiche sul fronte interno tra chi esprime solidarietà e chi dall'opposizione sottolinea la linea prima eccessivamente amichevole, poi rissosa, del capo del governo. Sul tavolo la partecipazione alle celebrazioni del 4 luglio a Roma presso l'ambasciata americana, secondo indiscrezioni stampa l'orientamento di non aggravare la situazione. Ci sarebbero colloqui tra Tajani e Rubio. Onda Pride, ieri la grande giornata di mobilitazione con cortei in 6 città nella consueta giornata per sostenere i diritti delle persone LGBTQIA+. Musica, slogan, carri colorati, satira e folla a Modena, Palermo, Rovigo, Treviso e Varese. Grande attenzione a Roma Pride, dove in testa al corteo, con decine di migliaia di partecipanti, c'era anche il sindaco Gualtieri con la fascia tricolore. Avanzano le grandi al mondiale, chi più soffrendo come la Germania, chi meno come l'Olanda, che travolge la Svezia e prolunga la sua striscia di imbattibilità. Ma la festa è della nazionale del Curaçao, che conquista il primo punto della sua storia. Il servizio di Jenny De Gaetano.
4: Non piace granché il maxi mondiale, forse vittima della formula allargata. Salvo ribaltoni, i gironi escluderanno 16 nazionali, ovvero quelle addizionate nel torneo americano. Qualche emozione, suo malgrado, la regalata la Germania, salvata dalla doppietta del subentrato 29enne bomber dello Stoccarda Undav, che ha rovesciato il Camerun in vantaggio con l'ex Milan, che sì, praticamente perfetto per un'ora. Dunque tedeschi e sedicesimi quasi, l'Olanda 5-1 alla Svezia e da 14 gare imbattuta nelle fasi finali delle rassegne iridate. Applaudono in tribuna con tanto di sciarpa orange anche i reali Guglielmo Alessandro e Maxima, che si spostano poi a Kansas City per festeggiare l'impresa dell'ex colonia Curaçao. Storico primo punto 0-0 con l'Ecuador, griffato dalle 15 parate record in un mondiale del 37enne numero 1 Eloy Room. Poker del Giappone con la Tunisia, oggi vietato sbagliare per la Spagna, alle 18 con l'Arabia Saudita, dal primo minuto Lamine Yamal, e per il Belgio alle 21 con l'Iran, Garcia cala il totem Lukaku, nella notte Uruguay, Capoverde, Nuova Zelanda, Egitto.
0: MotoGP Repubblica Ceca, gesto riprovevole del leader mondiale Marco Bezzecchi, escluso dal Gran Premio per aver schiaffeggiato due volte uno steward che stava spostando la sua Aprilia dopo un'uscita di pista nella sprint vittoria di Bagnaia. Ed è tutto, a più tardi.
5: 98.5 106.1 Radio Fly, la radio con le ali. Fly Spot.
6: Ciao, sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce.
7: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate, che li risolvono.
6: Ma io ho il giga.
7: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
5: Flyspot.

0: L'incontro con le stelle. L'oroscopo giornaliero con Marta.
1: Buon primo giorno d'estate, buona domenica di primo quarto di luna. Bentornati all'ascolto della nostra rubrica che comincia con un'altra comunicazione di servizio. Alle ore 8:24 passaggio del sole nel segno del cancro. E proseguiamo con gli auguri di buon onomastico che vanno ai Rodolfo e ai Luigi all'ascolto e non. Sono invece nati in data 21 giugno il filosofo Leibniz, l'attrice Jane Russell, Michel Platini, Jean-Paul Sartre, Nino D'Angelo e il principe William. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il primo grado del cancro, hai una buona sensibilità e un eccellente senso del ritmo. Ami il tuo prossimo e sei simpatico agli altri. Qualche volta sei nostalgico e sentimentale. Con la tua vena creativa hai molte possibilità di riuscire in professioni artistiche, soprattutto quelle legate a colori e musica. Potresti diventare molto popolare. E passiamo invece alla consueta occhiata alle stelle per quanto riguarda la giornata odierna, segno per segno. Ariete, il solstizio d'estate ci trova in uno stato d'animo trepidante. L'umore risente delle numerose novità. Contrasti superabili nel lavoro di squadra se operiamo nell'ottica di agire per un fine comune. Indirizziamo. Toro, la luna in Vergine è un vero e proprio toccasana per risolvere problemi pratici. Forma pimpante, notizie rassicuranti per la salute di amici e parenti. Concreti, efficienti e rapidi nell'agire, ci impegniamo per fare ordine in casa. Togliamo via il superfluo. Gemelli, dobbiamo mettere in pausa lo svago e i desideri personali per un impegno straordinario capitato tra capo e collo. Una controversia familiare va affrontata con tatto e senza sminuire ciò che provano gli altri. Cancro, ottime premesse per i sentimenti, specie se chi ci interessa bazzica l'ambiente lavorativo. Tutto procede secondo i programmi. Pregustiamo fin da ora le mille avventure che ci aspettano in vacanza. Leone, badiamo al sodo e non perdiamoci in progetti nebulosi, magari dietro al consiglio di un amico. Consolidiamo piuttosto le certezze acquisite. Smaltiamo buona parte delle faccende domestiche arretrate e sbrighiamo con successo incombenze necessarie. Vergine, attaccare gli ostacoli a testate in questo frangente è del tutto inutile. Meglio fare un passo indietro per non sprecare tempo e risorse. Siamo comunque baciati dalle stelle, nessun intoppo per chi è in partenza, grazie all'organizzazione e un pizzico di fortuna. Bilancia, cerchiamo di essere propositivi e pronti a muoverci con fiducia per abbandonare qualche nociva abitudine. Miglioriamo la qualità della nostra relazione, esprimiamo con estrema sincerità emozioni, bisogni e debolezze. Scorpione, grazie a una buona dose di senso pratico, lavorare oggi non pesa, tanto più se in ballo ci sono imprese ambiziose o richieste da inoltrare. La tenerezza e il buon senso ristabiliscono la pace e favoriscono l'intesa sia in famiglia sia al lavoro. Sagittario, come una doccia fredda, contrattempi e malintesi intervengono a spegnere i nostri ardori. Risultato: nervosismo, umore nero e insofferenza. Là dove occorrerebbero ordine e sistematicità, appaiamo inconcludenti. Ci vuole una maggiore razionalità. Capricorno, giornata ideale per fare programmi per le vacanze, ritemprarci a contatto con la natura, praticare l'attività fisica, coccolarci magari con un bagno termale. Ci attendono conferme da parte dell'ambiente, successi a tutto tondo e serenità nella vita di coppia. Acquario, accogliamo con piacere una domenica tranquilla per fare il punto della situazione. Occupiamoci di casa, passatempi e finanze, tiriamo le somme e possiamo scoprire una bella sorpresa. Pesci, l'ingresso ufficiale dell'estate ci trova con l'animo pieno di felici propositi per migliorare lo stato di benessere. Trascorriamo la giornata tra relax e piacevoli incontri. E chiudiamo la puntata come sempre con una citazione, quella odierna, dice così: coloro che reprimono il desiderio lo fanno perché il loro desiderio è abbastanza debole da poter essere represso. William Blake.
2: Eccoci qua, torniamo in onda e andiamo a leggere quelle che sono le notizie che troviamo sulla Nazione locale. Abbiamo detto, dobbiamo parlare anche un po' del Saracino, come facciamo a non parlarne? No, ovviamente ho chiesto a qualcuno se veniva qui a commentarlo, ma questa mattina sono tutti stanchi, allora beh, insomma, leggiamo quello che c'è nella Nazione e vediamo. Innanzitutto, prima pagina, dovevo sposarli, celebro il funerale, morta amico nostro, la testimonianza di don Alessandro Tracchi, avrebbe unito in matrimonio Sara e Luca. E poi Sant'Andrea da Dieci Lode, nella notte dei centri, la 40ª vittoria di Biancoverde in un'edizione con 3 quartieri sconfitti a 9 punti. E apriamola questa pagina, Porta Sant'Andrea fa festa, carriere da Dieci Lode per la 40ª lancia, sfida di altissimo livello. Con questa 40ª lancia sapete che c'è il sorpasso sul quartiere di Porta Crucifera. Gli sconfitti si fermano a quota 9, Scortecci batte il Buratto ma ci cerchia, si ferma a 4 punti. Porta Crucifera torna in gioco e con il tiro netto del giostatore biancoverde, ma non basta. Le pagelle dei giocatori vedete qua, giostatori, Marmolini, Montini, Coppia d'Oro, Federico D'Ascoli da questi voti che io vi leggo. Leonardo Davanti 7, Giulio Vedovini 9, Gian Maria Scortecci 8 e mezzo, Tommaso Marmolini 10, Matteo Bruni 9, Francesco Rossi 7 e mezzo, Elia Cicerchia 8, Saverio Montini 9. Questi sono i voti che il capocronista della Nazione dà ai giostatori. L'urlo dei vincitori, lancia per il quartiere voluta a tutti i costi, Montini esulta, il risultato di questo traguardo è frutto di un lavoro di squadra. Marmolini al centro, all'inizio non ero così convinto, poi vediamo una foto del rettore Carboni che dedica la lancia d'oro a Roberto Bardelli e noi mandiamo un abbraccio veramente a Roberto Bardelli. E andiamo a vedere poi, e parliamo di politica, faccio un po' in velocità perché poi avremo un altro programma. Politica in panne, giunta in stallo, fare alza il muro, la trattativa si arena sulle donne, Forza Italia ipotesi, grazie a Sestini. E poi crisi PD, la fronda Rivelle arriva a Cortona, terza lettera contro Croci, nuove energie, il giallo degli ingressi di scopo in segreteria provinciale, 2 membri si sfilano e smentiscono, mai aderito. E vediamo qua che c'è la segretaria provinciale PD Barbara Croci, attualmente in carica, insieme all'ex responsabile dell'organizzazione Paolo Brandi, che si è dimesso il 15 ottobre del 2025. Nuovo stadio, scatta il ricorso al TAR, Magara, salviamo il parcheggio, responsabile del centro Chimera porta il comune in tribunale per far valere i diritti degli utenti della piscina e della palestra di Viale Granci. I tecnici della società si diventano tutto in regola. Beh, vedremo come va a finire su questa vicenda. Luca, domani ritorno da te, l'ultimo sms è il dolore per Sara, il prete li sposavo, farò il funerale, questa tragedia di Mykonos, il marito ricostruisce gli istanti prima della tragedia, l'incidente è successo a 150 metri dall'hotel, Don Tracchi ieri li avrebbe uniti in matrimonio, l'ultimo saluto davanti alla Madonna del Conforto. Beh, questa è la vicenda, l'abbiamo commentata anche prima, una vicenda che veramente ci porta nella tristezza di questa ragazza che purtroppo, tra l'altro, madre, che sarebbe dovuta sposare proprio ieri e invece sarà lo stesso parroco che celebrerà il funerale. Provincia, pendolari, disagi sulla direttissima, serve un piano per limitare i ritardi, riduzione dei convogli e tempi di percorrenza raddoppiati secondo il comitato. Boni, scelte necessarie. E poi Paleotto dei Rioni, vince Porta Romana, Castiglio Fiorentino, oggi la grande sfida, i protagonisti, successo di Puddu su Diminu nel Memorial, penso che siano sardi questi, con questo nome, questi cognomi e questo nome. Messa, corteo e spettacolo prima della corsa del tondo in piazza Segardia Scamuscia, sport sotto le stelle, serata da ricordare. Torna poi il Palio della Vittoria, D'Anghiari, nuovo record in vista, attesi oltre 80 concorrenti nella corsa podistica più tattica d'Italia. Possibile partecipazione di 25 comuni per l'edizione 2026. Le altre poi, novità: tredicenne aggredito alla stazione, viene da Bibbiena la notizia, sviene e poi finisce in ospedale, la rabbia del padre è troppa violenza, il minorenne colpito al collo, non si può archiviare questo gesto con una ragazzata, le indagini. E questo paura alla stazione di Bibbiena, mercoledì sera intorno alle 23, quando un ragazzo di 13 anni si è accasciato a terra privo dei sensi. A seguito di un'aggressione, il protagonista di questa vicenda si trovava vicino ai campi del calcetto in attesa del padre, che sarebbe dovuto arrivare a momenti per riportare il ragazzo a casa, quando un altro giovanissimo, 16 anni, ha afferrato il più piccolo per il collo, sollevandolo dal suolo contro la parete e un capannone alle sue spalle. La violenza del gesto ha provocato lo svenimento, durato qualche minuto, e quando il ragazzo si è svegliato l'aggressore era già andato via e intorno a lui c'era un centinaio di persone. Beh, insomma, che cosa possiamo dire qui? Dovremmo leggere tutto l'articolo, purtroppo non ho il tempo di farlo. Beh, prendiamo questo sedicenne, prendiamo anche i genitori di questo sedicenne e facciamogli rendere conto di questa vicenda, di quello che ha fatto. C'è poco da fare, perché comunque i genitori devono essere responsabili di queste azioni, no? Quindi vediamo un po' se riesco a trovare, se lo trovo al volo. Secondo le testimonianze, il gesto avventato sarebbe stata la reazione a un saluto eccessivo da parte del tredicenne, ritenuto forse troppo manesco dal ragazzo di 3 anni più grande, che ha perso poi il controllo. A detta del genitore, eccolo qua, il genitore interviene. Il figlio non è un attaccabrighe, anche perché la sua corporatura esile non glielo consentirebbe. Episodi come questo sono rari per il casentino. Beh, insomma, c'è da chiarirla questa cosa. Comunque, anche dalle piccole cose, secondo me, dovremmo imparare a cercare di essere risoluti. Quando vediamo, per esempio, no, quando sono piccoli, bambini piccoli che magari vengono, che ne so, dicono una parolaccia oppure così, e che succede? Uno ci ride, ecco, che ci ridi? Ma cosa ridi? Se un bambino piccolo insegni che quando uno dice una parolaccia oppure fa un'azione tipo ti vuole dare una pacca, un qualcosa, e tu ci ridi, quando è grande quello sa che nella sua testa, sa che se ti dà una pacca, se ti dà uno schiaffo, ti molla pure un pugno, tu ci ridi lo stesso. Insomma, il concetto è poco da riderci, secondo me. A tra poco.
0: Radio Fly ti accompagna ovunque. Ascoltaci in streaming sul nostro sito o sui social.

0: non c'erano frontiere, c'era un tizio un po' sveglio che chiedeva mai più figo, l'alpinista o lo sherpa. Mi cantava ninna nanna, ninna oh, devi stare un poco attento, un poco coperto, che altrimenti ti devastano, ti fanno a pezzi, poi rimani col cerino a raccontare i tuoi versi.
1: Oh, comunque ho fatto un sogno così grande che boh, non lo ricordo più.

Lei è partita in sordina quella base questa mattina e noi andiamo subito a vedere quelle che sono le notizie che troviamo nei giornali esteri. E, proprio perché questa mattina è un po' estemporanea, la lasciamo così. Vi dico subito che nel pomeriggio non ci sarà la replica di questo programma, ma ci sarà la replica di quella che è stata la 149esima edizione della Giostra del Saracino. Sarà bello riascoltare dalla piazza, quindi di ieri sera ovviamente, le voci di Roberto Rosati e Roberto Parnetti, ma anche di Greta Settimelli, il direttore di Arezzo TV, che ha fatto compagnia lì con noi in questa edizione di Giostra. Quindi nel pomeriggio ci sarà appunto la replica di questa cosa per riportarvi, per chi magari voglia ascoltarsela in tranquillità, questa manifestazione. Vi dobbiamo dire che noi ci abbiamo giocato molto su questo fatto che la radio arriva prima, e non perché siamo bravi noi, ma il mezzo tecnico che lo permette, e quindi noi abbiamo giocato molto sul fatto di quei 24 secondi che noi eravamo in diretta, mentre le televisioni, ovviamente per le ragioni tecniche che tutti che i tecnici conoscono, comunque sui vostri schermi arriva 24 secondi dopo quello che abbiamo detto noi. Quindi è una cosa che ci abbiamo giocato tanto, tante persone ci hanno seguito, tante persone anche da fuori dall'Italia. Noi ovviamente eravamo anche streaming web, ma potevamo mettere giustamente per i diritti TV un piccolo quadratino che diceva si vedeva la piazza e basta, però il resto si vedevano le facce dei nostri commentatori, e molti hanno detto levate quelle facce. No, non si poteva fare e non l'abbiamo fatto, però questo ovviamente, ci sono delle regole e le regole vanno rispettate, ecco. Quindi nel contesto di questa bellissima cosa, però insomma, ascoltare l'audio della piazza, ascoltare i nostri amici in radio è sicuramente una cosa molto bella per chi vuole rivivere questa esperienza della Giostra del Saracino di ieri sera. Allora andiamo subito invece noi nel frattempo a vedere che cosa ci dicono i giornali esteri. Io mi metto piccolino giù, tanto interessa più a vedere che cosa ci portano questi quotidiani d'oltreoceano, e non solo, mi viene da dire, perché non sono solo di oltreoceano, anche perché sono curioso, credetemi, sono curioso di vedere che cosa ci dicono su l'affare Trump-Meloni. Ci sarà qualcosa secondo voi? Ma non lo so, vediamo un attimo vediamo. Andiamo a vedere Le Monde, partiamo dai francesi che dicono canicola, ovviamente la AFA, il grande dibattito della climatizzazione. E beh, insomma, questo è un tema, i francesi sono molto attenti sul fatto del clima, anche se c'è da dire che la teoria di questa cosa che il cambio delle stagioni, insomma, è sempre un pochino, sta perdendo un pochino di quella forza, e si vedono qui dei bambini che sono annaffiati con una pompa dell'acqua, insomma, vedete un po', dice gran parte della Francia, 60 dipartimenti sono stati posti, pensate, in allerta arancione sabato 20 giugno, quindi ieri. Picco dell'epidemia simile a ondate di calore dell'agosto 2003 non è previsto prima dell'inizio della settimana, quindi ci racconta un po' di queste situazioni del clima. Vediamo un po' Le Figaro di cosa si parla: fesse violenze sessuali, la gran solitudine delle famiglie. Beh, questo è un tema che abbiamo già trovato ieri, questo dibattito grande della violenza sessuale in Francia, le famiglie vivono un profondo isolamento. Questo fa seguito un po' alla vicenda del Lianna, che questa bambina di 11 anni che è stata uccisa dal padre di un'amica di scuola, che era già stato segnalato da tempo come pedofilo, come pericoloso, e quindi addirittura gli Stati Uniti avevano avvisato le autorità francesi perché avevano trovato cosa avesse fatto lui sul web, ma la giustizia non ha fatto niente. E qui infatti c'era una grande interrogazione proprio su questo giornale, vediamo se riesco a ritrovarla, l'edizione di ieri, per dire ma possibile che non si debba far pagare a questo personaggio e non, cioè alla magistratura, questi errori che hanno portato alla morte di una bambina e che poteva essere evitata. Questo è un po' quello che viene in una grande discussione in Francia. Vediamo poi di cosa si parla andando al New York Times, come Exit
sta conducendo una guerra contro le diversità. Il blocco della promozione di un ammiraglio nero ne illustra l'uso dei controlli segreti. Allora, sapete che ci sono stati fatti, c'erano delle promozioni in corso, ma già qualche mese fa, ma siccome una era una donna e un'altra era di colore, pare che lui abbia detto no, questi generali non avanzano di carriera. E qui infatti vedete, si parla di questa guerra contro le diversità, in realtà è una guerra al contrario da quello che viene detto, vedete. E qua c'è il segretario della difesa americano Pete Hegseth, che ha negato, ha scelto un ufficiale bianco al posto di un contrammiraglio Stephen Barnett, facendo infuriare i funzionari, vedete, solo perché è di colore. Beh, ma del resto nella loro diciamo così, nella loro campagna elettorale questo avevano detto e questo stanno facendo. E il mondo se la prende adesso con, sapete, tutta la vena di corruzione del Partito Socialista Europeo Spagnolo, caso Zapatero, caso della fiscalia che è stata bloccata per alcune indagini. Adesso c'è la moglie però di Sanchez, del capo del governo, che insomma qualche problema ce l'ha. Infatti il giudice ritiene che la moglie del presidente possa darsi la fuga, è stato credo ritirato il passaporto, non può più uscire, e chissà che cosa succederà. Vedete, sempre peggio questa cosa, si sta veramente diventando una cosa molto brutta questa che sta succedendo in Spagna, proprio per la corruzione. Pedinato avvia un'azione legale contro Begoña Gomez, vedete, e le ritira il passaporto. Ce lo racconta anche il Pais, quello che vi stavo dicendo io. Andiamo in Israele, Arez. Che cosa dice l'IDF? L'IDF, quest'ala, diciamo, militare. La roulette russa dell'IDF in Libano continua e nessuno sa perché. Roulette russa perché continuano a sparare un po' a vanvera, da quello che dicono. Dice, ma perché continua questa cosa qua? Perché sono assolutamente in disaccordo con il fatto che gli americani facciano pace con l'Iran, perché Israele ritiene che l'Iran sia comunque il mandatario da sempre di tutti quegli attacchi che vogliono comunque distruggere Israele, e approfitta di questo momento per cercare di fare terra bruciata intorno all'Iran e occupare ancora altra parte del Libano. Ben-Gvir deve rimuovere il video della flottiglia di Gaza, afferma un funzionario elettorale. Ricordate il video dove Ben-Gvir, questo ministro israeliano, se la prendeva con tutti della flottiglia in maniera, devo dire, molto molto anche da destigmatizzare un comportamento del genere, ecco, e qui gli viene chiesto di togliere quel video. ABC, Begoña Gómez al banchillo, i San Pasaporte poi riesco di fuga, si dice da sé, insomma, in panchina, al banchillo, la panchina, una cosa del genere, a sedere, insomma, in una sedia, e senza passaporto a causa del rischio di fuga, questo ci dice ABC, giornale spagnolo. Liberación ci riporta sempre sul tema della canicola, del grande caldo in Francia. Cari amici francesi, ma è caldo anche da noi in Italia. Ora, possibile che noi dobbiamo mettere un uomo nudo dentro un frigorifero, insomma, no? Canicule, la grande débrouille, non so se si possa tradurre correttamente come la grande ingegnosità, una cosa del genere. Comunque questo uomo legge un libro, se potete vedere in screen, dentro un frigorifero. Beh, insomma, anche questo mi sembra che sia una cosa abbastanza particolare. L'Avanguardia torna sul caso della moglie di Sanchez e Begoña Gómez e li ritira il passaporto. Il giudice, se vedi, rinvia a giudizio, e il giudice invia a giudizio e a Begoña Gómez e le ritira il passaporto. Questo è quello che scrive. Andiamo a terminare con le TAMPS, perché voglio vedere se ci sono altre notizie che ci possa, non c'è nulla. Ecco, una cosa vi avevo detto, andiamo a vedere di questo capo del governo Meloni, ma ne parlerà qualcuno in America, no? Tutto questo casotto, dico, possibile che non ne parli? Allora vado a cercare espressamente i giornali americani, solo quelli, vediamo un po' se li troviamo. Eccoli qua, quotidiano statunitense. Ci sarà una foto, un post, un qualcosa che ci racconta questo fatto di
Trump, queste parole così poco edificanti nei confronti, se pronunciate da un presidente, ci sarà da qualche parte nei giornali americani, oppure, perché siccome uno dice no, ma gli americani vanno, sono 9 ore in anticipo, mi pare, no? O in ritardo, beh, mi pare che siano in anticipo, ma al di là di questo posso sbagliare, però già sono 2 o 3 giorni che c'è questa cosa in giro, quindi ci sarà qualcosa degli americani che parlano di questa debacle, no? È sparito tutto sui giornali americani, vi ricordate una volta c'era l'ICE e tutto quello che combinava, no? Pare che adesso non succeda più niente. Non ci sono più giudici da in qualche modo che hanno combinato qualcosa, hanno rimesso per la strada gente che aveva fatto rapine, tutto, non c'è più niente. Gli America adesso parla di sport, come vedete, parla di tutte altre cose, non c'è nulla di nulla. Pare che la nazione americana in questo momento, almeno dai giornali, anche quelli che erano un po' diciamo sempre più critici, adesso sembra che siano sempre quasi tutto a posto. In questa, almeno io parlo di questa domenica 21 giugno, ma poi magari domani chissà che succederà, esce l'estate anche in America, spero, no? Credo, e quindi chissà. E non si trova grande cosa, e sostanzialmente dell'affaire Trump e Meloni non gliene frega niente alla stampa americana, quindi hanno assolutamente ignorato questa cosa, e evidentemente deve essere così. Concludo allora con le Tamps, perché mi piace andare a vedere le Tamps che cosa ci racconta. Le Tamps è un giornale della Svizzera francese che vediamo di mettere in screen velocemente, se la trovo al volo, scusate, sto andando in diretta ma non volevo sforare più di tanto, e le Tamps non lo troviamo, quindi probabilmente dovremo ripartire da zero. Vediamo se lo troviamo qua, se in qualche modo, altrimenti mettiamo un brano e poi ce la commentiamo da noi questa notizia delle Tamps. Le Tamps, questo giornale, eccolo qua: La Belle Suisse, ou tu joues le jeu ou tu es des hors. Allora, che cosa è questa qua? Industria al salone EPHJ, che le sono chi ha fermé, che è aperto venerdì a Ginevra, si è permesso di prendere, questa è una cosa che ci fa riflettere. Che cosa ci racconta questa vicenda? Fermé vuol dire chiuso, no, aperto, scusate, venerdì a Ginevra, ha offerto l'opportunità di valutare lo stato della subfornitura. Allora, le merci che vengono fatte

0: Commercio Pubblica e Grand Chasseral non si mostra, si mostra preoccupato. De Orsel diciamo, deplora la male conoscenza delle autorità del settore industriale da parte dell'autorità. Allora, che cosa è successo? Che in questa, in questo salone si è trattato il tema di dire: ma io che sono svizzero, io metto la mia croce svizzera su un prodotto che è fatto in Asia, ma vi sembra regolare? Ma questo è il mondo, no? Dice, quindi si sta perdendo quella che è la manifattura, cioè dire il marchio svizzero che identifica questo orologio l'ho fatto in Svizzera, ma anche la gioielleria, vedete, gli orologi, i gioielli, cioè vengono fatti fuori, poi dice questo è un orologio svizzero, beh, qui mi cade un mito. Ma il mito mi cade meno sul fatto delle centrali nucleari. Dovete sapere che la Svizzera, la Suisse, quindi riapre le porte alle centrali nucleari, come stanno ormai facendo tantissimi paesi, perché hanno capito che l'energia serve, le rinnovabili sono instabili, oltre un certo limite sono instabili, quindi non rendono più la rete sicura. La Spagna ci insegna, l'apagon spagnolo, altrimenti andate a leggervi che cosa è successo. E allora, qual è però la critica qui? In questa vignetta si vede uno scarafaggio, credo che sia una blatta o qualcosa del genere, una sorta di fungo, alga, qualcosa del genere, insomma strana, e poi un signore con la cravatta, lobbista dell'atomo. E qual è l'ironia che fa questa vignetta? Dice: la Svizzera riapre le porte alle centrali nucleari e qui ci sono le specie che sono resistenti alle catastrofe nucleari, quindi gli insetti, i funghi, le alghe e i lobbisti dell'atomo. Bene, io vi saluto, buona domenica a tutti, vi ricordo l'appuntamento appunto nel pomeriggio, dove sarà ritrasmessa la 149esima giostra del Saracino, che si è corsa ieri sera in notturna, e noi ve la faremo riascoltare grazie ovviamente ai nostri amici Roberto Rosati e Roberto Parnetti e Greta Settimelli, che era lì con noi, direttore di Arezzo TV. Un saluto a tutti voi da parte di Giuseppe Misuri e appuntamento ai programmi in settimana di Radio Fly. Ciao ciao.
1: Mi rendo conto che sento l'istinto di stare con te.

Vola sulle ali della musica. Vola sulle ali della musica. Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Sono le 12:02.
1: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Gravissimo incidente nel Milanese. Un'auto con 9 ragazzi a bordo è uscita fuori strada e si è ribaltata nel canale Villoresi a Senago all'alba di stamane. 2 ragazzi e una ragazza di 17 anni sono morti. Immediato l'intervento dei soccorritori che ne hanno salvato 7. La ragazza è morta poco dopo l'arrivo in ospedale. Alla guida un 19enne indagato per omicidio stradale aggravato e risultato positivo all'alcol test. Intanto ci sono altri 2 incidenti con giovani che tengono banco nel Savonese. Durante un sorpasso sull'Aurelia, un'auto guidata da una neopatentata ha travolto uno scooter, morta una ragazza, gravissima la seconda. Sui social compare un video di uno dei passeggeri che commenta ridendo. Monta l'indignazione, il giovane si è scusato dicendo di essere stato sotto l'effetto di alcol. Intanto in Versilia si è costituito il 27enne che a bordo di un SUV con 2 amiche ha provocato un incidente dove è morto un 17enne in scooter. I 3 si sono dileguati a piedi e sono accusati di omissione di soccorso. Avviati in Svizzera i colloqui tra Stati Uniti e Iran, presenti il vicepresidente americano Vance, il capo della delegazione iraniana Ghalibaf. Si parlerà del nucleare iraniano, della navigabilità dello stretto di Hormuz e dello sblocco dei beni di Teheran congelati. Ma il dossier più pesante è il Libano, che Israele ha ripreso a bombardare, oltre 130 morti in 3 giorni. In base all'esito dei colloqui e del sì del Parlamento interverranno anche gli sminatori italiani, come ha annunciato oggi il ministro della difesa Crosetto. Ore di incertezza a Downing Street. Secondo alcuni media britannici, il primo ministro Starmer potrebbe annunciare lunedì le proprie dimissioni dopo la crescente perdita di sostegno all'interno del partito laburista, dove la maggioranza dei deputati sarebbe ormai schierata a favore di Andy Burnham. Secondo fonti vicine, il premier britannico starebbe organizzando un'uscita ordinata. Solstizio d'estate rovente per l'ondata di calore che anche oggi si intensifica nelle città italiane. Sono 8 quelle con il bollino rosso, altrettante quelle con il bollino arancione. In molte città si superano i 35 gradi con punte fino a 38, soprattutto nel centro Italia. Anche all'inizio della prossima settimana il caldo interesserà l'intero paese. Ed è tutto, a più tardi.
2: Vola con Radio Fly. Radio Fly.
3: Un saluto e ben ritrovati agli amici ascoltatori da Fabio Dalio di Trebi Meteo. Nella giornata di domenica il contesto sull'Italia continuerà a mantenersi stabile per effetto del vasto campo anticiclonico presente sull'Europa occidentale, alimentato da calde correnti provenienti dal Nord Africa. Infatti l'ondata di calore si farà sentire soprattutto al nord, ma anche sulle zone interne tirreniche, con picchi vicini ai 36-38 gradi localmente, specie in piena Valpadana, con afa che si farà sentire soprattutto dopo il tramonto nei grandi centri urbani e lungo le coste. Caldo più moderato al sud, dove non andremo oltre i 30 gradi sui litorali e fino a 33-34 gradi sul Foggiano e il Siracusano. Attenzione ai temporali di calore che si potranno verificare sull'arco alpino nella seconda parte del giorno, con lo sconfinamento dei fenomeni anche alle zone pedemontane tra Lombardia e Veneto. Ma per maggiori dettagli seguiteci sull'app di Trebi Meteo.
4: Flyspot. Ti sei mai chiesto quanto costa al pianeta Terra un tuo selfie? Ogni secondo, per l'energia che serve per i social, inviare email e stare connessi, vengono usate risorse che impoveriscono e inquinano il nostro mondo. Ti abbattono i costi, ti aumentano i giga, ma nessuno ti parla di ecologia e green per internet, mentre lanciano fumosi quanto inquinanti razzi per i satelliti. Astranet invece da sempre lo fa, utilizzando dove possibile energia da fonti rinnovabili. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. L'internet green che pensa anche al nostro futuro.
5: Flyspot.
6: Accendi la giornata con Radio Fly.

0: Rewind. Radio Fly presenta Motori e dintorni a cura di Enrico Meacci.
1: Caro Enrico, ben trovato.
2: Ben trovati a voi.
1: Io vedo dalla tua faccia che l'argomento di oggi potrebbe piacermi.
2: Ma penso di sì, perché guarda, allora l'argomento è...
1: Non è la pioggia.
2: No, è coerente con il tempo, quindi tutto quello che rovina la carrozzeria delle nostre auto sotto il sole, quindi come proteggere le nostre automobili dal sole, perché il sole non soltanto può diventare, il sole fa bene a tutto, però può diventare un pericolo, come per la nostra pelle con il melanoma.
1: Bravo.
2: Rovina anche la carrozzeria, le parti plastiche, ma ora ci arriviamo. Ma prima di entrare nel tema,
1: sì,
2: mentre io venivo a Radio Fly, ho trovato 3-4 semafori.
1: Ah, pensavo di nuovo una scuola guida.
2: No, ho trovato 3-4 semafori, e ai semafori, tu che sei la mia co-conduttrice, ma che pensate voi donne quando guidate?
1: Perché?
2: Perché siete assorte.
1: Ma noi guarda che pensiamo molto più cose di voi.
2: Questo io ci credo.
1: Capito? Quindi,
2: allora io mi sono messa a guardare chi avevo accanto in macchina, donne che avevo, giovani donne più grandi, ma tutte erano perse in mille pensieri. Cioè, io sapevo che dovevo venire alla radio, sapevo che Valentina mi aspettava.
1: E però quindi... te pensavi solo quello.
2: Esattamente, cioè, esattamente quello. Anzi, stavo ripetendo quello che sarebbe stato l'intervento di oggi.
1: La questione fondamentale, cioè, di maschi contro femmine,
2: è proprio
1: questa
2: ma io
1: cosa
2: vedo
1: qui non
2: anche la mia moglie quando guida, che io magari sono dietro, io la vedo,
1: sì,
2: che
1: certo.
2: Siete perse. E allora, mentre venivo, ho chiesto a io che sono proprio una schiappa totale, all'intelligenza artificiale cosa pensano le donne se quando guidano. La ricerca non è finissima, perché me l'ha fatta mentre stavo venendo
1: trasmissione.
2: Però
1: dai,
2: mi ha dato 4 risposte che mi sono piaciute molto.
1: Vai.
2: Allora, la prima, poi si entra nel tema.
1: Così
2: lo
1: te
2: prometto.
1: Le confermo o meno, vediamo.
2: Allora, le donne fanno più incidenti degli uomini.
1: Vero?
2: Falso.
1: Ah, ecco.
2: Falso,
1: infatti,
2: falso, falsissimo. Proprio non è vero niente. Cioè, fanno meno incidenti.
1: Infatti, ero perplessa per questo, perché non mi sembra una cosa.
2: Le donne collezionano più multe degli uomini, cioè intese come contravvenzione al codice della strada.
1: Falso.
2: Falsissimo, sono più prudenti. Quindi, solitamente, quando si arrabbiano, rischiano l'oltraggio a pubblico ufficiale. Perché poi, dopo, quando partono.
1: Sì, vero.
2: Però in linea di massima.
1: Vero. No. Ecco, questo è vero.
2: Fanno più incidenti degli uomini.
1: Falso.
2: Falso, assolutamente. Non sanno parcheggiare. Le donne non sanno parcheggiare.
1: Falso, questo è un mito che ormai continua a esserci.
2: Questo,
1: ma non è vero.
2: ChatGPT me lo dà vero/falso. Dipende dal parcheggio.
1: Vabbè, certo, se è un parcheggio facile.
2: Poi una molto
1: carina.
2: Vabbè,
1: no, però è vero, secondo me un po' la manovra ci mette in difficoltà, dai.
2: Le donne guidano solo auto piccole e compatte.
1: No, falso.
2: Falso. Io ho delle amiche che hanno dei SUV da qui a laggiù.
1: Io ho guidato anche il camper.
2: Oh, giusto, brava, te sei una camperista, quindi figurati te.
1: Cioè, di solito lo guida mio marito, però l'ho guidato.
2: Bene, non ne ho trovate più, basta, mi ha dato, infatti erano 4.
1: Ma quindi a cosa pensano queste donne?
2: Secondo me pensate alle, almeno parlo per quello che l'ho chiesto anche alla mia moglie, l'ho chiesto a delle amiche.
1: Chiesto,
2: non è la prima
1: Maria
2: volta
1: Gloria,
2: che lo chiedo, ma che pensi quando guidi? E lei mi fa, dice, guarda.
1: Come ti ho detto.
2: Sì, penso alla spesa, penso al lavoro, penso che devo andare a riprendere le figlie, penso
1: vero.
2: Che devo andare dalla mia mamma, penso che...
1: All'organizzazione.
2: Capito?
1: Sì, è
2: quindi,
1: vero.
2: Ma si vede che
1: vero.
2: Siete anche un po' stressate. Perché poi, insomma, la gran parte del carico familiare cade su
1: di voi. Sì, perché poi tutti sti pensieri...
2: Ma oggi, guarda, erano queste 4-5 signore che ho trovato, signore, giovani signore, erano veramente provate, erano proprio assorbite.
1: Ci credo. Quando c'hai figli in macchina, però soprattutto se sono piccoli.
2: Due ce l'avevano.
1: Non pensi,
2: però erano
1: perché
2: zitti.
1: Non ti danno, ecco, con loro, infatti, ti danno fastidio perché... tu non riesci a pensare, cioè, capito? Perché hai la ragione, donna ce l'ha questo bisogno di riflettere, di pensare. E i bambini che t'assillano, ecco, proprio ti danno fastidio a pensare.
2: Una signora accanto a me, in una 500 lunga, bianca, tanto non si sa, nemmeno io so chi fosse,
1: certo.
2: E dietro aveva due forse i figli, penso, presumo i figli, 7, 8, 10 anni, però erano silenziosi.
1: Vedi, quello.
2: Erano silenziosi. Lei era persa, pensava fortissimo.
1: Perché non parlavano.
2: Allora, invece, dopo queste amenità, che però sono interessanti.
1: Molto
2: perché
1: carine,
2: quando si parla di motori e dintorni, la macchina è un grande incubatore. Voi pensate alle confidenze che ci facciamo in macchina nei viaggi a due. Viene fuori tanto del
1: anche
2: nostro...
1: da soli, hai visto anche le intercettazioni, anche nei casi giudiziari importanti, le intercettazioni mentre uno è da solo in macchina.
2: La macchina riesce a tirare fuori tanto di noi. Allora, con questa giornata di sole, sole, caldo, raggi UV, polvere, sono nemici della carrozzeria della nostra automobile, quindi la vernice della nostra automobile rischia di perdere in brillantezza e di scolorirsi. Ma oltre che la vernice e la carrozzeria dell'auto, rischiano di scolorirsi le parabole dei fari, si indebolisce la gomma dei tergicristalli del retrolonotto, le parti plastiche si possono scolorire anche loro, le guarnizioni in gomma diventano più rigide sotto l'effetto dell'escursione termica dal freddo al caldo, dal caldo al freddo.
1: Che c'è anche quella, anche ora, comunque, anche se non fa più freddo di notte,
2: però fra la notte e il giorno. Sì. In particolare oggi ci dedichiamo a tutti quegli amici che utilizzano l'automobile per esempio per lavoro e che la lasciano esposta tutto l'orario d'ufficio o comunque della loro attività lavorativa
1: al sole.
2: Dalle 9 fino a che non escono dall'ufficio, dalla fabbrica, alle 5, alle 6, quello che è, al sole. Quindi amici, un consiglio, anzi più di uno, allora prima di tutto cercate di dare una bella lavata, meglio fategliela dare una bella lavata alla vostra automobile, fategliela dare da un professionista del settore con prodotti adatti, e fatela anche incerare. Ci sono delle cere apposta che fanno una barriera ai raggi ultravioletti, come per la pelle, e evitano quindi di deteriorarsi non solo alla carrozzeria, mantenendola quindi sempre brillante e specchiata, ma anche e soprattutto per quelle parti plastiche e quei polimeri, come sono per esempio le parabole delle palpebre dei fari. Una volta i fari erano in vetro, oggi sono tutti polimeri, quindi derivati delle plastiche, hanno questa caratteristica che sono trasparenti, però questa trasparenza poi col tempo, col sole e con la pioggia e col freddo e con l'umidità, ma parecchio gli fa il sole, tende a opacizzarli e quindi prendono quel colore giallino.
1: È vero.
2: L'effetto anche illuminante diminuisce.
1: Il vetro lo faceva
2: molto meno, però ecco, sono più belle perché danno una maggiore profondità al muso dell'auto, però si deteriorano più facilmente. Quindi un passaggio presso un centro che si occupa di lavaggi di automobili con prodotti specifici, e fategli dare anche una bella incerata, perché la cera ha la caratteristica che preserva la carrozzeria proprio dall'azione aggressiva del sole e del caldo. Poi, come ci possiamo proteggere dal caldo dentro l'automobile? Cioè, ti immagini te ora vai a riprendere la macchina dopo che è stata lì da stamattina alle 9, è un forno. Occhio ai colpi di calore, quindi non entrate in macchina e mettete subito il condizionatore.
1: No, io prima apro i finestrini.
2: Oh.
1: Un attimo, tanto brucia tutto, non puoi toccare niente.
2: Ma è ottimo, cioè aprire i finestrini sembra quasi scontato, quasi banale, ma non lo fa quasi nessuno. Tutti preferiscono accendere il condizionatore, metterlo al massimo, sbagliatissimo.
1: E poi all'inizio arriva una vampata di caldo.
2: Bravissima. Anzi, fate sfogare il caldo che dentro. Aprite tutti i vetri, circolate, cominciate la circolazione, entrate nel flusso del traffico, ma con i vetri abbassati. Azionate, come dice Valentina, il climatizzatore, lui fa uscire dalle bocchette l'aria calda che è presente nell'impianto, nelle tubazioni, e poi vedrete che l'effetto è molto migliore. Il consiglio è anche quello di mettere una guaina protettiva, quelle sorte di materiale rifrangente, sono
1: sul vetro.
2: o su vetro o anche appoggiato sopra il cruscotto.
1: Ah, certo, perché almeno si puoi mettere le mani qua.
2: Esatto, perché il volante
1: incandescente.
2: Cioè, sì, è stato testato che può arrivare anche a 60-70 gradi, quindi cioè ti fai male. Che senso ha? Quindi no. Uno mette sopra il cruscotto questi paracruscotto, appunto, certo. o questi questi non so come si chiamano esattamente, comunque
1: sì, però ho capito benissimo. Sì,
2: sono, hanno il colore della carta stagnola.
1: Bravo, sì.
2: Si mettono sopra e hanno un effetto, diminuiscono molto l'irraggiamento all'interno dell'abitacolo. Un trucco è chi deve per forza lasciare l'auto al sole, perché non ci sono zone d'ombra, te lo immagini te, per esempio, da dove trasmettiamo noi, dalla carbonaia, zone d'ombra, non è facile trovarlo.
1: O la becchi dietro un edificio, poi il sole gira.
2: Esatto. Mettere la macchina dal lato della bauliera.
1: Ah, ok.
2: L'irraggiamento è minore.
1: Ok.
2: Quindi invece che metterla esposta con il muso verso il sole, dove si può fare, ragazzi?
1: Certo.
2: Cioè dove certo. non si può fare. Però l'irraggiamento è minore. Questo anche perché se l'auto resta troppo tempo al sole, le plastiche, le guarnizioni, i sedili, anche loro tendono a scolorirsi, a maggior ragione se ce l'avete poi in pelle. E quindi se l'auto viene lasciata per parecchio tempo al sole, insomma, subisce questo effetto aggressivo. Da non dimenticare anche l'effetto del caldo e del sole non solo all'interno dell'abitacolo ma anche per esempio sugli pneumatici. Quindi il caldo incide parecchio sulla pressione dei pneumatici, quindi l'aria si espande con il calore. Quindi state attenti a controllare l'esatta pressione degli pneumatici, che non sia né troppo alta né troppo bassa, perché questo può compromettere la tenuta di strada, e quindi fate un controllo ogni 15 giorni della pressione delle vostre gomme dei
1: pneumatici. Poi le macchine nuove lo segnalano.
2: Le macchine nuove lo segnalano, brava. C'è il TMPS, questo sensore che indica se c'è una pressione anomala in una delle quattro gomme, e quindi vi appare la spia sul cruscotto. Non tutte le macchine dicono esattamente quale pneumatico dei quattro, ma la gran parte
1: quelle nuovissime
2: te lo dice. Sì, esatto. Controllate naturalmente l'usura del battistrada, evitate di caricare eccessivamente l'auto, specialmente se partite per le vacanze. Ecco, diciamo che questi sono i consigli principali. Ah, ecco, un consiglio importante per chi vuole fare da sé: va benissimo lavare l'automobile da soli, ma non lo fate né nelle ore calde né sotto il sole né dopo che la macchina è stata magari come oggi tutto il giorno esposta al sole, la carrozzeria è rovente e voi vi mettete a lavarla, fate un disastro.
1: Evapora tutto.
2: Ma assolutamente, lo shampoo evapora, rimane tutto secco sulla carrozzeria, rischiate di fare dei danni anche alla carrozzeria, proprio perché è incandescente, quindi evitate queste iniziative. Ecco, si chiamano parasole riflettenti, non mi veniva.
1: Ecco.
2: Sì, i parasole riflettenti per parabrezza e lunotto. Servono a proteggere i sedili, il volante, le coperture in tessuto e la pelle. Altro consiglio è quello di lasciare i finestrini leggermente aperti prima di uscire dall'auto, in maniera tale che un po' di aria passa e questo contribuisce a abbassare considerevolmente la temperatura a bordo. Ho detto tutto.
1: Grazie Enrico, grazie. Tra l'altro, guarda, oggi nessuno di noi si è messo d'accordo, ma io tra un po' col nostro editore tornerò in onda qui su Radio Fly e continuerò il discorso.
2: Eccoci.
1: Lo continuerò nel mondo animale.
2: Bene.
1: E quindi anche lì vedremo
2: con Gatta Cicova.
1: Con Gatta Cicova tra poco alle 17:05 insieme a Giuseppe Misuri parleremo sempre di raffreddamento.
2: Benissimo.
1: Quindi, insomma, continuate a seguirci perché
2: ti
1: oggi
2: ho fatto da trailer.
1: Oggi l'argomento è bollente.
2: Alla grande.
1: Bene. Enrico, grazie.
2: Grazie
1: al prossimo
2: a voi.
1: Appuntamento.
2: Un saluto a tutti.
0: Avete appena ascoltato Motori e dintorni a cura di Enrico Meacci su Radio Fly.
3: Radio Fly. Radio Fly. Rewind. Vola sulle ali della musica. Vola sulle ali della musica. Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Vola sulle ali della musica.
1: Vola sulle ali della musica.
0: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Buongiorno da Daniela Ubaldi. In Svizzera partono i negoziati diretti tra Stati Uniti e Iran, trattative rese ancora più complicate dall'escalation militare israeliana in Libano, oltre 130 morti in 3 giorni. In base all'esito dei colloqui e del sì del Parlamento, interverranno anche gli sminatori italiani. Il servizio di Nicola De Muro.
1: Il tavolo negoziale in Svizzera, le bombe, i droni e il sangue in Libano. I progressi che si registreranno o meno in questi due scenari potranno far evolvere l'intero Medio Oriente verso la pace o verso la prosecuzione delle violenze. Nel resort di Burgenstock, vicino a Lucerna, sono già presenti il vicepresidente USA Vance, il capo negoziatore iraniano Ghalibaf e il premier pakistano Sharif come mediatore. Partono dunque negoziati basati sul memorandum d'intesa firmato da Trump e Pezeshkian. A Lucerna si parlerà del nucleare iraniano, della navigabilità dello stretto di Hormuz e dello sblocco dei beni di Teheran congelati, ma il dossier più pesante è il Libano, dove Israele ha intensificato i raid. Oltre 130 morti in 3 giorni, una drammatica contraddizione rispetto all'ordine di stop ai raid che era stato annunciato ieri da Netanyahu a seguito della pressione della Casa Bianca. Per l'Iran il cessate il fuoco in Libano è la precondizione per trattare con gli USA e ieri, per risposta, ha bloccato di nuovo la navigazione nello stretto di Hormuz. L'Italia è pronta a mandare le navi per sminare lo stretto, ha affermato oggi il ministro della difesa Crosetto, ma dopo il sì del Parlamento e dopo che il quadro si sia chiarito. Non vanno lì a fare la guerra, ha precisato Crosetto.
0: Continua la strage dei giovani sulle strade. All'alba un'auto con 9 ragazzi a bordo è uscita fuori strada e si è ribaltata nel canale Villoresi a Senago, nel Milanese. 2 ragazzi e una ragazza di 17 anni sono morti. Alla guida un 19enne indagato per omicidio stradale aggravato e risultato positivo all'alcol test. Polemiche intanto per il video social con le risate, partito dall'auto che, guidata da una neopatentata, ha travolto uno scooter nel tratto ligure dell'Aurelia, morta una ragazza, gravissima la seconda. In Versilia invece si è costituito il 27enne che a bordo di un SUV con 2 amiche ha provocato un incidente dove è morto un 17enne in scooter. I 3 si erano dileguati a piedi, sono accusati di omissione di soccorso. Solstizio d'estate rovente per l'ondata di calore che anche oggi si intensifica nelle città italiane. Sono 8 quelle con bollino rosso, altrettante con bollino arancione. In molte città si superano i 35 gradi con punte fino a 38, soprattutto nel centro Italia. In Francia, dove l'emergenza caldo è alle stelle, annullati alcuni degli eventi previsti per la Festa Europea della Musica che cade oggi. E anche in Italia anima centinaia di piazze con oltre 1500 concerti. Tante città in una sola. Il biglietto da visita di Ginevra, seconda città della Svizzera, nota perché sede delle Nazioni Unite e di tante organizzazioni internazionali, ma da visitare anche per il suo magnifico lago e le tante atmosfere diverse, come ce lo spiega Piccarda Frulli, vice direttrice di Svizzera Turismo.
2: Sicuramente passeggiando per la città, prima di tutto nella città vecchia, che è proprio il cuore storico di questa meravigliosa città. Ci si può spostare poi un pochino a Carouge, che è un piccolo villaggio con un'architettura di ispirazione italiana. Per i più mondani anche Loviv e la sua spiaggia, che è l'anima più contemporanea della città, che unisce spazi verdi, cultura balneare, un'atmosfera molto conviviale. Abbiamo poi il Quartier des Bains, che è il distretto artistico di Ginevra, che un tempo era un'area industriale, e poi naturalmente la Ginevra internazionale.
3: E per avvicinarsi in un modo nuovo alla Ginevra internazionale c'è da segnalare una novità che ha aperto al pubblico proprio in questi giorni.
2: È stato inaugurato il Portale delle Nazioni, che è un centro visitatori situato proprio all'ingresso del Palazzo delle Nazioni. È un centro veramente molto interessante anche per i più giovani, ci sono molte attività anche interattive, addirittura questo palazzo è ricostruito in forma minore e i ragazzi si possono sedere come se fossero veramente rappresentanti dei vari paesi.
0: Con la Germania già promossa ai 16esimi, ad un passo dal traguardo Olanda e Giappone, i mondiali in terra americana chiamano in causa Spagna e Belgio, che inseguono il riscatto dopo i pareggi del debutto. Yamal e Lukaku scaldano i motori. Jenny De Gaetano.
4: Quando il gioco si fa duro, servono i campioni. Della Fuente e Garcia, mezzi delusi all'esordio, lanciano dal primo minuto il giovane asso del Barcellona, Lamine Yamal, il veterano di 1000 battaglie, Romelu Lukaku. Insomma, pochi calcoli. Spagna e Belgio devono rompere l'incantesimo. Più di tutto, incamerare 2 vittorie con vista 16esimi. Sulla carta gli avversari non paiono di quelli proibitivi, ma guardia alta anche ammirando la Cenerentola Curaçao, che ieri ha ottenuto il primo punto della sua giovane storia. candidata. Alle 18 ad Atlanta gli iberici incrociano l'Arabia Saudita. Alle 21 a Los Angeles i diavoli rossi se la vedranno contro l'Iran. Nella notte in quel di Miami operazione riscatto obbligata anche per l'Uruguay del Loco Bielsa opposta a Capo Verde. Mentre alle 3 della notte a Vancouver si incrociano Nuova Zelanda e Egitto. E domani sulla scia delle stelle Messi e Mbappé, l'Argentina campione che pregusta il bis affronta l'Austria, la Francia, l'Iraq.
0: MotoGP alle 14, Repubblica Ceca in pole giapponese Ogura davanti a Di Giannantonio Bagnaia. Intanto ha chiesto scusa il leader mondiale Bezzecchi, escluso dalla gara per aver schiaffeggiato uno steward dopo l'uscita di pista durante la sprint di ieri. Ed è tutto, buon pomeriggio.
5: 98.5 106.1 Radio Fly, la radio con le ali. Flyspot.
6: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato sempre erogato e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
5: Flyspot.
7: Vola

0: passato che abbiamo scoperto della Friday Chat, che adesso prosegue con il nostro podio dalla terza posizione. Joy Anima, Beautiful.
1: C'è l'ascolto, della Fly Dance Chart con Joseph DJ.
2: Terza posizione.

i passeggeri che la Fly Dance, pilotata da Joseph DJ, decolla ogni martedì sera alle ore 22 su Radio Fly.

0: Sono le 14 e 2 minuti.
1: Flyspot.
2: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
3: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate, che li risolvono.
2: Ma io ho il giga!
3: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28 astranet.cloud.
1: Flyspot
4: Radio Fly, la voce della tua città.

0: sulle ali della musica.
1: Vola sulle ali della musica.
0: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Your music, your station.
1: Radio Fly.
0: Best new rock, new music.
1: Le migliori canzoni degli anni Ottanta.

0: Faxi John.
1: Radio Fly viene in viaggio con te.
2: Radio Fly viene in viaggio con te.
1: Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.
3: Flyspot.
4: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
5: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate, che li risolvono.
4: Ma io ho il giga!
5: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28 astranet.cloud.
3: Flyspot.
0: Sei su Radio Fly. Ascolta la tua musica.
2: Ascolta la tua musica.

folks. This is Foxy John with the top 10 hits, the top 10 songs of the week. This week we have 3 new entries, no non-movers, 2 records going up, and 5 records going down. Ciao, ciao. Salute a tutti da Foxy John. Qui con la top 10 hits, i 10 dischi vincenti della settimana. Oggi ci sono 3 nuove entrate, niente stabile, 2 in salita e 5 in discesa. Ma prima di dar via, vediamo chi non fa più parte della top 10 hits. Non c'è più Summer con Potential, non c'è più Olivia Rodrigo con Drop Dead e neanche Lady Gaga and Doechii con Runway. E ora si parte al numero 10 con 3 posti meno, Another and 54 Ultra. Talk to you.

to You, Another and 54 Ultra. Tre le settimane in classifica. Dalla settima alla decima posizione, tre posti in meno. E al numero 9 perde 7 posti, Buon Vento. Jovanotti and Alf.

0: Giovanotti con Alfa, Buon Vento, 3 le settimane in classifica. Dalla seconda alla nona posizione, 7 posti in meno. E al numero 8, la prima new entry della settimana. Angelina Mango con Marco Mengoni, Canto d'amore.
1: New entry.

0: Canto d'amore, Angelina Mango con Marco Mengoni conquistano l'ottava posizione per la prima new entry alla Top 10 Hits. Top 10
1: Hits 98.5 106.1 Radio Fly, la radio con le ali.
0: It's Foxy John with the top 10 hits. Al numero 7 perde 6 posti Madonna and Sabrina Carpenter, Bring Your Love.

Bring Your Love, Madonna and Sabrina Carpenter. 4 settimane in classifica, dalla prima alla settima posizione, 6 posti in meno. E al numero 6 un gradino in meno per Francesco.

Summer Funk, Francesco Gabani. Nuova entrata la scorsa settimana, dalla quinta alla sesta posizione, un gradino in meno. E a metà classifica, number 5, perde un posto, Partenope. Merck and Cremon featuring Serena Brancale and the Colors. Yeah!

0: American Cremon featuring Serena Brancale and the Colors, Partenope, nuova entrata la scorsa settimana, dalla quarta alla quinta posizione, un posto in meno. E al numero 4, la seconda new entry, Gaia, Bossa Nostra.
1: New entry.

0: Sesta posizione per la seconda new entry, che è una re-entry.
1: Top 10 hits.
2: Allacciate le cinture, pronti al decollo con Radio Fly.
1: Top 10 hits.
3: Top 10 hits.
0: Siamo al podio, i primi tre della Top 10 Hits. Al numero 3, terza new entry della settimana, Tame Impala featuring Jenny, Dracula.
4: New entry.

Dracula, Tame Impala con Jenny. Terza posizione, terza new entry della settimana. E al numero 2, ben 8 posizioni in più per Saif. Buona domenica.

riepilogo alla top 10 hits al numero 10 Another and 54 Ultra Talk to You, al numero 9 Giovanotti and Alfa Buon Vento, al numero 8 Prima New Entry Angelina Mango con Marco Mengoni Canto d'Amore, al numero 7 Madonna and Sabrina Carpenter Bring Your Love, al numero 6 Francesco Gabbani Summer Funk, al numero 5 Merck and Cremon featuring Serena Brancale and the Colors Partenope, al numero 4 Seconda New Entry Gaia Bossa Nostra, al numero 3 Terza New Entry Tame Impala featuring Jenny Dracula, e al numero 2 abbiamo appena ascoltato con 8 posti in più Saif Buona Domenica. Ladies and gentlemen, conquista la vetta, la numero 1 della top 10 hits questa settimana. Sorry, scusa, lo siento, i Pinguini Tattici Nucleari. Number 1 era

0: hits.
1: The winners of the week, Pinguini Tattici Nucleari. Sorry, scusa, lo siento. Well, friends, that's it for today. Sì, ragazzi, termina qui il nostro consueto appuntamento. Prima di salutarvi vi ricordo le tre new entry della settimana. Al numero 8, Angelina Mango con Marco Mengoni, Canto d'Amore. Al numero 4, Gaia Bossa Nostra. E in terza posizione, Tame Impala featuring Jenny Dracula. E l'appuntamento non mancate fra 7 giorni per scoprire la nuova numero 1. Bye bye from Foxy John.

0: iSpot.
1: Ti sei mai chiesto quanto costa al pianeta Terra un tuo selfie? Ogni secondo, per l'energia che serve per i social, inviare email e stare connessi, vengono usate risorse che impoveriscono e inquinano il nostro mondo. Ti abbattono i costi, ti aumentano i giga, ma nessuno ti parla di ecologia e green per internet, mentre lanciano fumosi quanto inquinanti razzi per i satelliti. Astranet invece da sempre lo fa, utilizzando dove possibile energia da fonti rinnovabili. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo, l'internet green che pensa anche al nostro futuro.
0: Flyspot. Sono le 16:04.
2: Buonasera, ben trovati in questa diretta per la 149esima giostra del Saracino. Da Piazza Grande di Arezzo alle 21:30 inizierà questa manifestazione del mese di giugno, che ci porta appunto in questo evento dedicato tra l'altro ai 100 anni della 1AR. Allora, noi siamo qui in compagnia di Roberto Rosati e Roberto Pornetti. Ciao Roberto, benvenuto, ben ritrovato.
3: Ma buonasera, buonasera e ben trovati a tutti. Siamo pronti.
2: Ecco, allora noi siamo in diciamo così, arriviamo adesso alle 9 come sempre per commentare quelli che sono gli ingressi, no? Vediamo che ancora c'è un sacco di movimenti.
3: Anche il Parnetti mi sembra che stasera si muova parecchio. Bacio a tutte qui.
2: Vabbè, adesso lo richiamiamo all'ordine.
3: Un baciatore seriale. Bacio
2: allora, che dire? Una serata che si presuppone, cioè, come la vedete? Io la piazza non la vedo tanto piena, però tanto ve lo dico subito, saranno le 9, però insomma, dai.
3: Non lo so, sai, la gente che va in tribuna di solito arriva anche all'ultimo secondo.
2: Va bene.
3: I posti in piedi, sai benissimo che sono stati ridotti per una legge nazionale, quindi lo calcoli male, insomma, l'affluenza nei posti in piedi. In tribuna vediamo quando inizia.
2: Allora, vi dobbiamo subito dire alcune informazioni di servizio. Ovviamente a noi ci potete ascoltare sui nostri canali FM 98.5 106.100 in DAB, in digitale. Ovviamente ci siamo anche sulla diretta video, il live stream sui social, ma anche direttamente dal nostro sito https radiofly.cloud. e poi ci preme l'occasione anche di salutare e ringraziare gli amici di Radio Incontri in Blu di Cortona, che anche quest'anno, questa edizione, hanno deciso di collaborare con noi, quindi ritrasmettendo il segnale di questa diretta, che quindi è ritrasmesso anche da un'altra emittente, caro Parnetti, lo sapevi?
4: E ti dirò di più, visto che io so tutto di tutti.
2: Ecco,
4: a Cortona ha vinto il quinchiere di Sant'Andrea,
2: ecco.
4: Lo spareggio con Peccio Veraldi.
2: Ecco, quindi questo, sicuramente gli amici di Radio Incontri lo sanno.
3: Ora,
2: benissimo.
3: Mentre la hostess si vede dal nostro quadratino, che sta dando le istruzioni per le uscite di emergenza, io do le istruzioni per chi guarda la giostra alla televisione ma vuole ascoltare,
2: ecco,
3: noi.
2: Però già hai detto una cosa che io non ci avevo fatto caso.
3: Ah, non lo sai, hai detto sempre, anche per la prova generale.
2: Sempre l'ha fatto?
3: Sì.
2: Ecco, allora noi...
3: Allora io, ecco, già, vedi?
2: Allora,
3: posso fare un'intervista?
4: Scusa. Ha sempre
2: vai.
4: Non so di che.
3: No, c'è Gianni Sarrini che
4: t'ha bacchettato,
3: sì.
5: Sì, sul il Quintanaro, dove è sul sito, qual era?
3: Passione Quintana.
5: Hai scritto che Marmorini ha vinto le sue prime due lance insieme a Vedovini, no, solo la prima, quella del 2018. Nel 2023 ha vinto con Saverio Montini.
3: Sì, è vero.
2: Il bello della diretta radio è anche questo, no? Cioè, diretta così e via, vai, così.
4: Me l'hanno modificato Ascoli.
5: Vai. Con l'intelligenza artificiale. Sì,
4: bravo, come quella che è uscita oggi. Mamma mia. Ma l'avete visto quella che è uscita l'intelligenza artificiale?
2: Va bene, allora.
4: Nessuno mi risponde.
2: No, siamo perché dobbiamo dare un filo a questa trasmissione e allora ci sono già troppe interferenze. Dicevamo, come hai detto che si chiama?
3: Io l'ho chiamata hostess perché sono i movimenti
2: che fanno sugli aerei, no? Sugli aerei che indicano le uscite di sicurezza. Sì. Quindi va bene.
3: È obbligatorio per le manifestazioni.
4: In quattro lingue, spagnolo, francese.
2: Va bene, intanto io sto guardando che tutto ci funzioni, magari segnalatelo se non ci funziona qualcosa.
3: Stavo dando le indicazioni per chi ci vuole ascoltare, ma guardare poi la diretta delle immagini in televisione, perché oppure se hanno un telefonino e le vogliono guardare sulle televisioni, perché noi non pagando i diritti televisivi,
2: noi facciamo un'altra cosa, abbiamo però questa possibilità,
3: e quindi magari le persone lo vogliono guardare, ma vogliono ascoltare noi perché siamo più simpatici.
2: No,
3: allora
2: diciamo,
3: basta abbassare la televisione, il volume della televisione, e ascoltarci o in radio o sul sito di Radio Fly oppure su Facebook.
2: Allora, diciamo subito la motivazione tecnica: la radio diretta, e quindi noi il 5 che il Parnetti dirà, marcato quando dopo l'ha detto dopo ovviamente l'ha annunciato l'Araldo, il Parnetti dirà: io l'avevo detto che era 5, ecco, voi lo sentirete 24 secondi prima di quello che lo sentirete quando guardate la televisione.
4: Se uno sbaglia
2: 24 secondi non sono pochi, c'è da dire, quindi vabbè, ma questo ovviamente perché l'elaborazione digitale, il digitale terrestre segue tutta una catena di processi, che è giusto che sia così, però insomma la radio c'ha questo grande vantaggio.
3: È vero.
2: Come avete visto, ecco, le dirette in diretta, buoni in mantenere persone in diretta, perché non si sa mai, se magari dicono abbasso il Parnetti, che facciamo?
3: È un po' casino, perché altro
2: è la diretta, magari, diretta. Cioè, qui una parola che hai detto, qui una parola che dici, va.
3: Dove va?
2: Va in aria.
4: Ah, a me mi sembra che si è preso una piega un po' troppo sbarazzina.
3: No, va bene, allora ancora prima di
2: diciamo che la piazza vediamo ancora, diciamo così, ovviamente si sta riempiendo la piazza. Allora, iniziate a commentare su cosa che cosa ci aspetta, che giostra ci aspetta questa del centesimo anniversario della 1R.
4: Una giostra calda come la temperatura. Ora fortunatamente questa di giugno è notturna, per cui si sta bene, però anche per il corteo oggi insomma è stato bella intensa. E poi per stasera io ribadisco quello che ho detto, ma anche a fronte del mio caro amico Roberto, che mi dà diverse indicazioni, che comunque i quartieri non c'è, diciamo che sono un po' livellati, per cui non è che c'è a priori uno, anzi come ha detto anche lui, due ammazza giostra.
3: No,
4: per cui
3: c'è da considerare sul discorso caldo. Io farei anche una considerazione sui cavalli. Hanno fatto le prove con una temperatura che diciamo si aggira sui 7-8 gradi in meno rispetto al a stasera. E questo potrebbe anche dare qualche modifica anche alle prestazioni dei cavalli, perché poi sono animali, quindi sentono il caldo, sentono quando è più fresco. Ecco, stasera e oggi quando hanno fatto la sfilata, e mi è sembrato di vedere che la sfilata l'hanno fatta tutti con i cavalli titolari, quindi hanno fatto la sfilata, era molto molto caldo, e questo potrebbe anche diciamo modificare le carriere che hanno fatto durante la settimana alle prove, ecco,
4: tenendo anche conto che c'è tre cavalli esordienti.
3: Ma sai, quello conta poco, per quel discorso che ho fatto io sul caldo, quello conta poco sul cavallo esordiente, nel senso che se poi il cavallo risente del caldo,
4: ecco, no, magari
3: cioè, credo che si alzino leggermente, al limite si possono alzare leggermente i tempi, ecco.
4: Magari ecco sui cavalli esordienti, perché stasera si troveranno con queste 5.000 persone che non l'hanno mai provate, perché anche nelle prove, è vero, c'è stato diverso afflusso di pubblico, ma certamente stasera è tutto un altro par di maniche, si dice così.
3: Sì, quindi te dici,
2: gli ha rubato una foto mentre stavate parlando di cose,
3: una spinta in più gliela potrebbe dare il pubblico rispetto al caldo, una spinta in meno dal caldo, una spinta in più dal pubblico, dice, se fa pari, insomma, nel senso,
4: poi
3: c'è buca fa piano, insomma, io la non lo so. Credo che comunque il caldo, la temperatura, qualche effetto ce l'avrà sulle carriere.
2: Allora, ricordiamo, diretta da Piazza Grande, Radio Fly.
4: Anzi, a essere precisi, ecco, questo si chiama Piazza Vasari.
2: come Piazza Vasari? Noi la chiamiamo Piazza Grande. Ma adesso mi smonti un mito.
4: L'onomastica è Piazza Vasari.
2: Ecco, allora, mi ci ha smontato un mito.
3: Non lo so.
2: Ma sì, sì. Normalmente il Parnetto dice una cosa è verificata,
3: ma
2: però
3: guarda, basta, ogni tanto, ogni tanto lo
2: bacchetta. Io voglio capire se tu vai a chiedere, che ne so, qua abbiamo qui Arezzo Notizie, senti, okay, dov'è Piazza Vasari?
6: È questa Piazza.
2: Mamma mia. Scusa.
3: E Piazza Grande è?
2: E Piazza Grande?
6: Per me è questa, poi non so per
3: come.
6: Come?
3: Piazza Vasari è questa. E Piazza Grande?
6: Per gli aretini è questa.
2: Oh, vedi, brava.
3: A Bologna Piazza Grande.
6: Sì. Però
2: ascolta, Nadia Frulli di Arezzo Notizie
3: ci a noi dato, ci piace mettere in difficoltà,
2: ha dato ragione a tutti e due, però no, anche a me ha dato ragione, perché piazza, per gli aretini io sono aretino, sì, questo è dell'Olmo, ma io sono aretino,
4: però,
2: cioè, capisci?
4: La toponomastica è Piazza Vasari.
2: Va bene, allora
4: se no ti faccio un discorso come prova generale.
2: Ovviamente in questo momento stiamo attendendo l'ingresso, insomma ancora il pubblico sta arrivando,
3: che
2: poi
3: arriverà,
2: la partenza sarà alle, no, alle 21.30
4: lo squillo delle chiarine,
2: ricordiamo, in diretta su Radio Fly, in diretta su Radio Incontri in Blu di Cortona, e ovviamente potete seguirci anche sui social e sul nostro sito web direttamente in video, vedrete noi e vedete un piccolo quadratino che vi fa vedere dove siamo, perché i diritti, ricordiamo, della TV ce l'hanno le TV, e quindi è giusto che loro mandano il segnale video del service. Però noi lo ridiciamo, arriviamo
3: prima. 24 secondi prima in radio,
2: ecco,
3: quindi in FM.
2: Sullo streaming se sullo ne perdiamo 5 mi sembra, quindi non invece so, che 24 dovrebbe essere 19, però insomma,
3: però voi abbassate il volume della televisione, ascoltate noi, oppure
2: cioè, se, ma potete... se uno fa una scommessa, no? E lo sa e dice scommetti che quello fa,
3: ma insomma deve essere veloce a farle, perché
2: vabbè, so, in 19 secondi ci si fa a fare una scommessa,
3: ah sì, tipo se scommette che 5 è quello, ma è 4,
2: va bene, va bene,
3: deve essere veloce, insomma,
2: va bene, senti, sicuramente ci sono già tante persone collegate, ci sarà anche qualche amico di Ascoli, di Foligno, ti vogliamo salutare,
4: Passione Quintana, ecco, i nostri amici Passione Quintana,
3: il nostro amico di Monterubiano,
4: ma Monterubiano, tra l'altro posso dire che domani c'è la giostra e domani farò la diretta della giostra Monterubiano, che l'hanno posticipata,
2: la fai su Pronto, lo dice la sua, sì, quello, sì,
4: l'hanno posticipata perché c'è stata l'elezione del sindaco, in genere si chiama per la Pentecoste, e l'hanno posticipata, però stasera Luca, quello che ci guarda sempre le nostre trasmissioni, quando lo chiamate era al campo a mettere le mattonelle.
3: Ma a proposito di sindaco,
2: ecco, stasera è la prima serata, la prima giostra del neo sindaco Marcello Comanducci, però abbiamo visto entrare anche l'ex sindaco, il già sindaco Ghinelli con la consorte, chissà come vivrà questa giosta da ex sindaco,
3: ma lui l'ha sempre vissuta in maniera, secondo me l'ha sempre vissuta in maniera molto, diciamo, distaccata, nel
2: dici,
3: senso
2: perché?
3: Sì, ma perché non era un quartierista,
2: vabbè, che vuol dire, però
3: molto neutrale, diciamo, dai,
2: allora
3: poi sai, si è voluto, comunque si era tenuto, lui si era tenuto la delega della giostra del Saracino, ora vediamo poi il sindaco Comanducci come intenderà distribuire poi le deleghe, quindi la delega anche alla giostra, perché c'era, se te ti ricordi, fu detto anche alla tua radio, c'era anche in previsione da quella parte politica, diciamo, c'era una, diciamo, un'idea in embrione di fare una fondazione per la giostra di Saracino. Esatto. Vediamo un po' quale sarà la strada che vorranno.
2: Ancora devono fare la giunta, quindi
3: sì,
2: dobbiamo aspettare.
3: Detto, vedremo la strada che vorranno percorrere, perché non è che si è detto cose, insomma,
2: no,
3: l'avevamo detto pubblicamente. Quindi lui ha anche detto alla riunione, Comanducci ha anche detto che la riunione che fecero al quartiere di Porta Sant'Andrea, quindi al preelettorale, il confronto fra sindaci sulla giostra del Saracino, lui fu l'unico che disse che avrebbe valutato anche questa opportunità.
2: Esatto.
3: Vediamo un po' quello che...
2: Senti, che ci raccontate voi che siete molto esperti della giostra di giugno rispetto a quella di settembre? È vero che qualcuno la vede come una sorta di giostra di serie B? Possibile?
4: Allora, questa è una cosa... La giostra
2: diciamo, giostra, quella, va bene, siamo d'accordo.
4: Okay. Diciamo che quella più sentita, però... è stata sempre quella di settembre, anche perché nel corso della storia del Saracino a settembre si è sempre corso, mentre una volta la prima edizione per alcuni anni non si correva, se ne faceva solo uno. Per altri anni si correva a giugno, poi ad agosto, poi la prima di giugno, poi la seconda, per cui è sempre stata un po' ballerina. Cioè, e per questo magari diciamo che non dico che è meno sentita, perché questa sarebbe un'eresia, ma insomma c'era questa cosa. Sicuramente la diversità è da quando è stata introdotta l'edizione notturna. Ecco, questa caratterizza la prima edizione appunto di giugno, che si svolge sotto i riflettori dei fari qui di Piazza Vasari.
2: Che dici?
3: Io, avendole vissute sia
2: da quartierista,
3: sia da musico, sia insomma, io dico che chi la sente meno anche quella di settembre. Il quartierista, quello che vive il quartiere, quello che ha l'attaccamento viscerale al quartiere, non trova differenze tra una giostra e quell'altra, e questi si sono tanti, perché la voglia di voler vincere è la stessa sia a giugno che a settembre, questo te lo posso garantire.
2: Il fatto che sia in notturna questa e l'altra invece sia nel pomeriggio, secondo voi viene percepita in maniera diversa come manifestazione oppure no?
4: No, assolutamente.
2: C'è una notturna però comunque bella con tutti questi.
4: Io però potrei fare un esempio da quando è stata istituzionalizzata la giostra a giugno. Tra l'altro io vi ricordo che si parla degli anni, metà anni 90, la prima volta ci fu anche una mezza, non dico polemica, però venne messa alla terza domenica di giugno e capitava in concomitanza col Palio Castiglio Fiorentino.
2: Okay.
4: E in alcune edizioni ci fu un po' questa diatribe.
3: Ma era, però, io la polemica non me la ricordo.
4: Sì,
3: l'avrà fatta a Castiglio Fiorentino, non so, da Renzi.
4: Comunque poi la giostra a giugno si corre il penultimo sabato di giugno, e sottolineo penultimo perché a volte giugno c'ha 5 settimane, a volte ce n'è 4.
2: Ecco, io nel frattempo vi interrompo per dire che Lorenzo Cioni vi saluta da Napoli.
3: Lorenzo Cioni è l'abbiamo componente avuto in ospite della commissione tecnica della Corsa Anello di Narni, e gli faccio ancora i complimenti per come avevano tenuto la pista, e quando sono andato là a vedere Narni, veramente un ottimo lavoro fanno loro là.
4: Mentre ti posso dire, non ci saluteranno qui nei messaggi, perché qui sotto noi la presidente, anzi devo dire ora, sì, la presidente del Palio Contrario di San Secondo Parmense, quella che ho salutato.
2: È sotto noi?
4: È qui.
2: Ah, proprio. Vabbè,
4: non ci saluta da...
2: E allora la salutiamo.
3: Diciamo, in diretta.
2: È ancora più veloce di noi.
4: È più veloce
2: dell'FM, perché l'abbiamo qui.
4: Anche perché anche a San Secondo oramai sono parecchio legati col Saracino, per cui ce n'è diversi che... Diciamo che diversi sono andati a Porta Crucifra, ma quello è un particolare. Sì, come quartiere hanno sposato quello di Rosso Verde.
3: Ah, ma non capivo il collegamento, ora ho capito. Sì,
4: no, volevo finire un altro discorso, Beppe, quando dicevi il discorso di giusto giugno-settembre. Allora, sicuramente quando fu introdotta a giugno, diciamo che all'inizio non c'era anche il sold out nelle tribune. Ora invece o giugno o settembre i biglietti fanno
2: però,
4: il fumo.
2: Però per adesso sono le 21:20.
4: Manca 10 minuti ancora.
2: Ma insomma, se sono arrivati ora.
3: Se posso dire la mia, perché la domanda di Beppe era la differenza praticamente tra la giostra, si scelta, se uno trova delle differenze tra, ecco. Ne perde con quella di notte, ne perde i colori dei costumi.
2: Però c'è le luci, sono le luci.
3: Ma la luce naturale, e te mi insegni che la luce naturale è tutta un'altra cosa.
2: Questo
3: secondo me, cioè ne perde i colori dei costumi, proprio il colore della giostra. E ecco, quello sì, leggermente secondo me perde. Poi per il resto è veramente la stessa cosa.
4: Lo sai, Beppe, la prima edizione notturna 1934 si correva con i tegamacci,
2: con i tegamacci?
4: Con le fiaccole, quelle
3: se ti ricordi l'ho raccontata.
4: No, io non mi ricordo perché non c'ero nel
3: treno. No, se ti ricordi una trasmissione nostra alla radio ho raccontato ho raccontato di mio nonno. Ti ricordi che quando c'erano infatti queste fiaccole
2: e si chiamavano tegamacci,
3: sì, e mi ricordo che era una di quelle giostre che
2: io però nel 1934 non c'era.
3: Quando c'era la
2: Mizia,
3: quando c'era la Mizia,
2: sì,
3: che disse, la signora Morelli
2: perché come Morelli. Disse lei, Scerbini non mi conosce nessuno,
3: che disse che mio nonno era
2: Arezzo Notizie.
3: Mio nonno era
2: Arezzo Notizie, ce l'ho di qua, è Arezzo TV.
3: Mio nonno era in piazza, tutti gridavano duce duce, e mio nonno disse che voglio la luce, tanto ce n'è poca, e lo presero e fece un giorno era col mio zio per la mano, e già prese un suo amico, gli lo portavano in chiusa, praticamente lo portarono in cella, e lui lasciò il mio zio al suo amico, gli disse tu portamela a casa te che io posso,
2: va bene.
3: E lo tennero una notte in
2: allora ricapitoliamo dove siamo, quanti siamo e dove andiamo, poi il fiorino ce lo prenderemo in diretta da Piazza Grande tra 7 minuti, se siamo in orario,
4: 20:30 in orario
2: ci sarà l'inizio della 149esima giosta del Saracino di Arezzo, quest'anno dedicata ai 100 anni della 1R, la prima azienda aretina che trattava l'oro, insomma la fattura dell'oro, e da lì sono arrivate poi tante, perché la 1R ne ha fatte fondare tantissime delle aziende. Una serata particolarmente fresca, devo dire, dal punto di vista
4: ambientale. Dai, ora si sta bene.
2: Eccola Greta, no? Ci farai compagnia, Greta?
7: Buonasera.
2: E dopo giro la telecamera, è arrivata Greta, direttore di Arezzo TV.
3: Buonasera.
2: E quindi che farai la giostra con loro, perché...
7: Tutto bene, voi come va?
2: Tutto bene, stavamo dicendo, bene. Siamo anche in diretta su Radio Incontri, te lo dico,
7: quindi siamo
2: due radio questa sera e tutto, e stavamo dicendo che tra poco inizierà questa 149.
7: Allora, vi do una chicca, ho intervistato l'ex sindaco.
2: Ah, l'ex sindaco.
7: Ginelli,
2: che ha detto? Insomma, intanto ti metto.
7: Ex sindaco, si dice così.
2: Già sindaco.
7: Già sindaco.
2: Lui quando l'ho intervistato l'altro giorno ha detto va bene già sindaco.
7: Sì, lo so, è più brutto ex, ma insomma di fatto è quello. Comunque, ovviamente dopo la battuta di rito, l'emozione, tutto molto bello, però gli ho detto ma ha dato un consiglio al nuovo sindaco che fa un po' fatica a comporre la giunta. Lui ha detto sì, l'ho chiamato in settimana e gli ho detto mi raccomando ricordati che il sindaco sei te.
2: Questo però gli ha dato un bel consiglio, anche perché una delle cose che si recrimina proprio già sindaco Ginelli è quello di aver dato spazio poco agli altri, cioè che ha mandato tutto lui
7: nel secondo mandato un po' di più, concordo, sì.
2: Va bene, dai, e allora continuiamo.
4: Tra l'altro noi ringraziamo anche la Greta perché le nostre puntate di Ciostrando...
2: Ma io la giro su di voi la telecamera, ti do il microfono e la giro su di voi. Ecco.
4: La Greta ci condivide le trasmissioni di Ciostrando.
2: C'è la cuffia anche per te,
4: trasmissione,
2: guarda
4: Greta.
2: Ha
3: fatto le cose in grande.
2: Io
3: stasera
2: ti passo poi il mio microfono perché io questa sera ho detto sto in rigoroso silenzio.
3: Ci credi? Ci credi Greta?
7: No.
3: Che sta zitto?
2: No. Comunque guarda qui, cioè, guarda
3: chi è?
2: No, il numero di quelli che ci stanno seguendo, cioè,
7: sono?
2: Però 80. Cioè sullo streaming, quindi.
3: Ma lui si è detto, no, dovete abbassare la televisione, se no ci sarete due telefoni.
2: È vero però.
3: In uno guardate la diretta.
2: Così noi suggeriamo un modo per vincere le scommesse in maniera... cioè che dite?
3: No, ma nel senso, no. ho dato delle indicazioni.
2: Anche la Greta,
3: se avete un iPad, no, guardate nell'iPad,
2: capito,
3: lo guardate in televisione.
2: Stai insegnando come vincere una scommessa, tipo ti piace vincere facile?
3: Io sto insegnando come ascoltare noi e non quell'altri.
2: Ecco, non devi fare scommesse, perché scommesse non vanno mai
3: io
2: bene.
3: Io quello faccio, io tiro per me.
2: Aspetta che abbasso la telecamera.
3: Io tiro per me.
2: Va bene, va bene, va bene. Ragazzi, comunque, se volete sentire direttamente la piazza, FM 98.5 e poi 106.100, ora non mi ricordo le frequenze di Radio Incontri, mi perdonerete, però anche sulle FM di Radio Incontri ci sono più o meno alla diretta, e poi i nostri social.
4: Tra l'altro, io allora Facebook. Ricordo che anzi ora inizierò a condividerla anche su Brontolo, nella seconda pagina di Brontolo.
2: Ok.
3: Vai, lavora, forza.
2: Sono le 21:27 almeno qui in Piazza Grande di Arezzo. Attendiamo, che dovrebbe succedere ora per dire che
3: alle 9:30
2: un colpo di mortaio.
3: Il microfono però
2: ora gli si dà,
3: non gliene dato ancora.
2: Ce l'ho all'ambientale per sentire l'inno d'Arezzo.
3: Lunga.
2: Intanto gli do il microfono alla Greta, però gli fagli, devo dare l'altro,
3: prendi quello del Parnetta.
2: Aspetta.
3: Prendi quello del Parnetta.
2: Ora se mi staccate qualche filo, ragazzi, prendo fuoco, perché toccare le cose quando si va in onda del Parnetta, diventa un casino.
3: Io ho detto quello del Parnetta.
2: Vabbè, Greta, te lo trovo un microfono.
4: Allora, io che saluto, vado via, ciao.
3: Aspetta che sta lavorando per noi, vedi?
2: Aspetta,
3: che condivide la diretta.
2: Io
3: comunque tra 2 minuti dovrebbe arrivare il colpo di mortaio.
2: Aspetta.
3: E lo sentirete.
2: Speriamo di non fare cessare tutta la diretta, che sarebbe veramente.
3: No, aspetta.
2: Aspetta, che è meglio. No, è tutto pronto.
3: È tutto pronto.
4: Allora, se mi permettete, così saluto gli amici di Brontolo. Siamo nella seconda pagina Brontolo News. Camillo è a Castiglion Fiorentino, che domani c'è il palio. Oggi è stato il paliotto, vinto la Porta Romana. E domani il palio, che chiaramente darà in diretta. Però saluto tutti gli amici. Appunto, appassionati di giostre, quintane e pali, siamo anche appunto su Brontolo News, la seconda pagina.
3: Bene, manca 1 minuto e poi sentirete il colpo di mortaio che annuncerà l'inizio della 149esima edizione della giostra del Saracino di Arezzo,
4: dedicata a giostra di San Donato, perché ricordiamo l'edizione di giugno è dedicata.
2: Dobbiamo sentire Greta, poi quando poi prova il microfono che ti devo.
7: Pronto, prova.
2: Oh, ci sei, poi ti giro anche. Ciao, no, siamo in diretta ora, non ci sono per nessuno.
4: Dicevo, la giostra di giugno è dedicata, si corre per San Donato, mentre la giostra di settembre si corre per la Madonna del Conforto. Queste sono delle, non sono più novità, perché oramai da alcuni anni c'è questa particolarità, per cui nella Lancia d'Oro c'è anche, oltre l'immagine ripresa dal bozzetto intagliata da Francesco Conti, ma c'è anche intagliato, eccolo. Colpo mortale.
3: Inizia ufficialmente la 149esima edizione della giostra del Saracino.
0: Fly Spot. Vola

E ora squillo di chiarine. Primo ingresso sarà il coordinatore alla regia, che darà il primo annuncio, poi lascerà il microfono all'Araldo, che scandirà tutti gli ingressi dei vari personaggi. E sta entrando Enrico Lazzari. Eccolo qua, suono delle chiarine.

0: aperto, ora non si scherza più.
1: No, vabbè, no. Ora c'è tutto l'ingresso della compagine in costume. Ecco che ora Mazzi farà il primo annuncio. Ecco la voce della giostra del Saracino, l'Araldo, che non dobbiamo mai interrompere, perché sennò
0: no, anche perché è bello sentire
1: una voce
0: annunci di
1: particolare, bellissima.
0: E dietro l'Araldo, ecco. Infatti entrano questa particolarità, le dame Paggi che entrano a sé tutti assieme, perché appunto la figura, anche queste figure, diciamo, la sorte del Saracino è una rievocazione di una battaglia, per cui i Paggi, le dame non c'erano, per cui diciamo che sono state
1: messe
0: e entrano da sé.
1: Veniva nel 1200, mi pare, c'era un documento che era stato fatto per un matrimonio, anche una giostra, o mi sbaglio?
0: Scusa,
1: sì, l'educazione della battaglia, però negli anni del 1200 mi pare che c'era un documento che venivano fatti.
0: Come mi dici sempre, che non ti addentrare nelle date, io ora non dico nulla, se no mi riprende il nana.
1: È vero, è vero. No, diciamo che...
0: Allora, la magistratura, mi viene subito da dirti, visto che è compito della magistratura, comunque c'è anche un nuovo regolamento a livello di giostre. Stasera vedremo anche, ma magari lo diremo quando ci saranno le carriere, una particolarità che il primo giudice della giuria, in questo caso, dovrà... annuncerà al cavaliere aggiustatore che ha finito la carriera se può scendere da cavallo, ma poi ci ritorneremo più avanti. Comunque, la magistratura, nuova magistratura.
1: Sì.
0: Dietro la magistratura, la giuria, i cinque giudici che sono...
1: sono presi da sono nominati dalla magistratura in base alle indicazioni dell'albo degli ingegneri, degli architetti e dei geometri.
0: Non di Arezzo.
1: No, anche di Arezzo posso dire. Sì, sì. Una volta erano di fuori Arezzo, ma oggi sono. Ti posso dire che un vice. La riserva, diciamo, del sesto componente, che è la riserva, è dequarata. Bene, sono entrati...
2: Per Porta Sant'Andrea!
0: Allora, ricordiamo, per chi non è ad Arezzo, il rettore è il massimo organismo del quartiere, anche se per due giorni l'anno quello più importante è il capitano, che poi entrerà, e lo vedremo quando entreranno i cavalieri di casata a cavallo. E il capitano appunto è quello che poi prenderà tutte le decisioni e strategie, a parte che le strategie anche di tiro sono già fatte, insomma, chi correrà per primo chi per secondo e quant'altro. Però il rettore appunto era massimo organismo che regola la vita di un quartiere. Ma ora, e qui lasciamo spazio ai suoni, il gruppo Sbandieratori, città di Arezzo.

0: perfetto, già a sentire questi suoni già la pelle d'oca viene,
1: sì. Diamo un'altra piccola indicazione, perché noi non possiamo mandare le immagini, perché le immagini sono in esclusiva per le televisioni, però potete fare una cosa, ovvero ascoltare noi su Facebook o sul nostro sito internet, guardarle se avete un iPad o avete un iPad, un telefono, due telefoni, le guardate su un altro telefono, su una televisione qui di Arezzo, anzi la guardate su Arezzo TV, visto che abbiamo
0: la Greta,
1: il direttore di Arezzo TV che farà la diretta con noi, che è microfonata, se no me lo sbatte nella testa.
2: Ah, guarda, è persona più libera di me, penso
3: anche
2: che
3: sui social, no. Vero Greta?
2: Sì,
3: anche
2: sui social. Seguitissima sui social.
1: Quindi okay. Anche per i nostri, per chi ci segue da fuori Arezzo, lo può seguire sul sito o su Facebook

0: Elena Amaranto, ma la parte tecnica è stata ovviamente delegata, perché io non sono assolutamente all'altezza di Luca Caneschi, di Marmorini e di Lanzi, quindi con molto piacere l'abbiamo delegata a loro, ma abbiamo avuto grande spazio assolutamente.
1: Va bene, però noi siamo sulla nostra radio, noi diciamo che noi siamo più simpatici.
2: No, ovviamente scherziamo, salutiamo tutti.
0: Ma sì.
2: Ricordiamo che siamo anche in diretta su Radio Incontri in Blu di Cortina.
3: Allora, c'è l'esibizione del gruppo Sbandieratori, e qui mi piace sempre ricordare la particolarità che rispetto agli altri gruppi che ci sono in Italia, gli Sbandieratori d'Arezzo, ogni alfiere rappresenta un comune della Vallata, per cui i colori e lo stemma del comune della Vallata. In questo momento quello che si esibisce al centro è Fogliano. Ne sbagliamo il nome dei comuni.
4: Ah no, io non li riconosco, te lo dico prima.
3: Vabbè, però c'è questa particolarità. Ora tra l'altro vediamo anche pronti anche gli alfieri per la
4: parte acrobatica.
3: Parte acrobatica, che quella chiaramente più spettacolare. E anche questa è una particolarità del nostro gruppo Sbandieratori. Nato tra l'altro.
2: Questa è la musica dell'ultimo Domenicano.
3: Perché infatti tra l'altro proprio anche le musiche che preparano gli Sbandieratori sono sempre diverse.
4: Sei bandiere addirittura, un giro con sei bandiere, era una vita che non lo rivedevo io questa cosa, era una vita che non rivedevo un giro con sei bandiere.
3: Perché sottolineiamo, le bandiere che hanno sbandiato, non sono quelle diciamo che si possono
4: usare, sono le più grandi e le più pesanti che vengono usate in Italia, anzi penso nel mondo.
3: E ulteriore applauso ai Sbandieratori, che a ogni edizione preparano un saggio particolare, o comunque per settembre c'è sempre un saggio, ma anche questo di giugno.
4: Per settembre
3: comunque
4: c'è un tema sempre, invece per giugno è comunque un saggio che non ha un tema ben preciso, ma è sempre spettacolare.
3: È sempre diverso. O comunque sono sempre movimenti particolari, come ricordate anche te Roberto stasera, questa prima parte con la fiera con sei bandiere.
4: Ma sai Greta che noi abbiamo saputo come ad Arezzo hanno iniziato a sbandierare? Fu Tonino Morelli, che aveva un amico a Londra, a Siena, faceva il barbiere, e il lunedì questa persona, che era un alfiere di Siena, veniva ad Arezzo a insegnare a sbandierare a Tonino Morelli, altri tre o quattro, e da lì iniziò poi tutta la parte, diciamo, inizio i Sbandieratori di Arezzo. Questo l'ha detto la moglie in una trasmissione nostra di Giostrando.
0: Bella storia. Tra l'altro io ricordavo prima in un'intervista con l'Araldo, è quasi una bestemmia, ma la parte diciamo più agonistica, quindi il 5-4-3 o comunque chi vince la lancia, forse vista senza l'emozione del quartierista, per me è la parte più bella, quindi dagli Sbandieratori ai costumi. Stasera io ho avuto modo di, nel fare, perché serve anche quello, non bisogna stare sempre davanti ma bisogna stare anche dietro le telecamere, e dovevo tenere il microfono a una cassa, quindi dovevo fare il mio mestiere. Ho avuto modo di vedere le acconciature delle damigelle, che non si vedono normalmente, ma sono bellissime, cioè i costumi, cioè sono delle cose che viste da vicino e possibilmente dal vivo, perché l'emozione è sicuramente diversa, abbiamo un tesoro, veramente abbiamo un tesoro.
4: Io ho avuto mia figlia che si è vestita da damigella, e al quartiere Porta Crucifera c'è un barbiere che gli fa l'acconciatura, e io andai il giorno dopo, il lunedì, perché era di domenica, andai per pagare, disse no, io sono quartierista, sono stato rettore, io per questo lo faccio sempre.

sempre gratuitamente. E ecco, questa è la vera passione che c'è poi per la giostra e per quello che è il voler dare un contributo, poi, no? Perché un quartierista poi se la sente sempre un po' sua, no? Ci vuol mettere ogni quartierista un pizzico di suo, come un dire, l'ho fatta anch'io la giostra. E certo, questa è la cosa più bella, che dà soddisfazione.

0: che sentono anche, sì, che vabbè. Eccola che è finita anche la schermaglia, che la schermaglia tra gli sbandieratori sarebbe il combattimento fra il bene e il male, dove poi alla fine vanno via diciamo tutti in pace.
1: E ora c'è l'esercizio di grande squadra.
0: Bravo.
1: E comunque bello, visto che prima si parlava dei colori, ecco, vedere questo caleidoscopio con le bandiere, ripeto, dei colori dei comuni della provincia di Arezzo. E sicuramente anche questo comunque è un bel momento che apre la giostra,

0: altro. Io volevo fare notare anche al Beppe che diceva da gente, guarda, non c'è più un posto libero. Anche l'angolino qui nella tribuna B è ora pressoché sì, ora pieno.
1: La piazza è veramente piena, gremita in ogni ordine di posto, anche perché poi i biglietti sono finiti in tempo un'ora, quindi...
0: Non c'è stato il click day quest'anno, però siamo ritornati come una volta a fare i ragazzi, soprattutto a fare la notte per prendere il posto, per prendere i biglietti al botteghino dove venivano messi in vendita, e la sera prima tanti ragazzi ci hanno dormito per...
1: Te l'hai mai fatta la notte?
0: Ma da giovane,
1: ma qua io non ti ci ho mai trovato.
0: Ma io non ci ho mai trovato. Ma ti conoscevo.
1: Ah, perché ci sei, ma io uno altro.
0: Ma poi ti eri con musici, biglietto, te scusa. Dai, ok. O mi raccontare una cosa.
1: Le notti.
0: Vai, notti. Allora, ecco qua, finisce l'esibizione senza nemmeno una PEC. Veramente sono eccezionali i nostri Alfieri, gruppo sbandieratori città di Arezzo, mentre ora entrerà il gruppo musici William Monci, ovvero la parte musicale, perché ricordiamo, per i non arettini sono due gruppi diversi, il gruppo sbandieratori e il gruppo musici, che tra l'altro sono quelli che li vediamo, li troviamo fuori Arezzo a rappresentare la nostra città in tantissime manifestazioni. Ora quando entriamo i musici, però rigorosamente il silenzio.
2: Tutti si sono
3: Eccolo i musici della giostra del Saracino!
4: 300 si vince noi!

0: E dunque era doveroso lasciare tutto per intero il pezzo d'ingresso dei musici, che tra l'altro lo fanno, partono a passo veloce e poi a metalizza entrano in passo
1: lento. Seguono il cancelliere e i famigli del Saracino.
0: Ed ora diciamo anche che stanno entrando il cancelliere, ma soprattutto i famigli del Saracino, che hanno dei costumi diversi rispetto a tutte le altre componenti dei quartieri e quant'altro. Perché? Perché sono i serventi del Burato, il Moro, il re delle Indie.
2: E sono gli unici in tutta la piazza che possono toccare il Burato. Nessuno può toccare il Burato all'infuori dei due famiglie, che sono praticamente poi i suoi serventi.

0: Bene, si stanno sistemando il gruppo musici a metà lizza e ora saranno chiamati in piazza dall'araldo, ovviamente
1: preceduto dall'emblema, dall'immagine di San Martino e dagli stendardi dei conti di Montedoglio e dei nobili della Fagiuola. Entra il quartiere di Porta Crucifera
0: ed ecco il primo quartiere, rosso-verde di Porta Crucifera. Roberto, che dici?
2: Che quando entra a Porta Crucifera io chiaramente essendo un quartierista un po' di brivido ce l'ho sempre, insomma, io ce l'ho nel sangue, sono nato di Colcitrone, muoio di Colcitrone, non ci posso fare niente, mi prende sempre i brividi.
0: Allora, il quartiere Porta Crucifera attualmente ha 39 vittorie, è il quartiere che da più tempo non vince, perché dal 2023.
2: Sì, sfateremo anche questa, no? Le proveremo a sfatare.
0: E poi, questa è una cosa che l'abbiamo ricordata anche nelle nostre trasmissioni, abbiamo dedicato una puntata giustrando l'emblema, quello famoso con la corona.
2: Puntata sulla, te la ricordi, no Beppe, la puntata sull'inversione dei colori, dello stemma di Porta Crucifera, perché questo è quello prima del 92, dal 92 furono invertiti per il famoso errore.
0: Quartiere Porta del Foro, colori giallo cremisi, ha 28 successi ed è l'ultimo però quartiere ad aver vinto la giostra, perché appunto settembre 2025 la Chimera tornò a vincere la giostra del Saracino e questa sera...
2: E allora da cosa si vede che è stato invertito nel 92? Perché nel 92 non sono stati rifatti gli scudi né dei malestieri neanche degli armigeri, e se te vedi infatti il verde è guardando lo scudo a sinistra.
3: Ma se parlava di Porta del Foro, voglio dire, scusate, ma rivendico i colori giallo cremisi.
0: Vedi che bisogna fermarlo.
2: Allora sai che il cremisi poi alla fine non gli è venuto bene nei colori del 92.
3: Ah sì? Ah ok.
2: Non sono riusciti a rifare il cremisi vero. Se te vai a vedere, io ho il libro a casa, quello lungo, ti ricordi Roby?
3: Tra l'altro ti ha interrotto proprio quando ricordavi che ha vinto nel settembre del 25, eh?
0: Bilbo!
3: Non a caso,
2: insomma. E so di Colcitrone, che sei
3: Lo so, lo so.
1: Preceduto dall'emblema!
0: Ora zitti,
1: Dall'immagine di San Jacopo e dagli stendardi dei Tolomei del Calcione e dei Pazzi del Valdarno, entra ora il quartiere di Porta Santo Spirito!
0: Ed ora è la Colombina, quartiere giallo-blu, attualmente guida l'Albo d'Oro, 41 vittorie, con i due giostratori Scortezzo e Cicerca, che dal 2012 ad oggi hanno portato ben 14 lance d'oro nella rastrelliera del Museo dei Bastioni. Ecco, magari non abbiamo ricordato i giostratori, a parte che ora dopo i quartieri entreranno in campo i giostratori degli altri quartieri. Porta del Foro c'ha Francesco Rossi e l'esordiente Giulio Vedovini, Porta Crucifera c'ha gli altri due esordienti di questa serata, Leonardo Tavanti e Matteo Bruni.
2: Senti, ma l'ho spinto, dove lo chiamo? Ma comunque Beppe, questa volta non c'è stato quel boato come gli anni passati per Porta Santo Spirito, specialmente qui in tribuna, e io ti potrei dire anche il perché. Se lo volete sapere, ma
0: sì, sono curioso anch'io,
2: perché quest'anno non c'è stato il click day, Quindi sono andati tutti a fare il biglietto, a fare la notte. Quando sono arrivati a fare la notte, hanno trovato una persona di Santo Spirito che aveva segnato nell'elenco 35 nomi. Tant'è che nell'elenco che si fa noi con, quando uno va a fare
1: la notte,
2: il racconto. E quando sono arrivati poi tutti gli altri nottaioli, diciamo, a fare notte per i biglietti, hanno visto questo elenco, hanno visto c'era una persona sola e hanno detto: scusi, ma quegli altri 34 non sono? Allora lui ha preso, ha cancellato tutto, capito? Perché questi arrivavano più tardi. Ecco come facevano avere i biglietti. E no, non era illegale, eh?
3: No, certo,
2: non c'era però... niente di illegale. Però insomma.
3: Sì.
0: Comunque è stato chiamato il quartiere Porta Sant'Andrea, ultima vittoria nel 2024 e attualmente è a pari merito con Porta Crucifera con 39 successi nell'Albo d'Oro. E tra l'altro ricordiamo, giusto per fini statistici, la prima edizione l'ha vinta il Rione Portabuggi, che poi visse solo quell'edizione, però è riportata anche nell'Albo d'Oro della Giorgia.
2: Salutiamo anche Radio Incontri che
0: certo.
2: Rimanda la nostra diretta, condivide insomma la nostra diretta, quindi chi vuole la può ascoltare anche su Radio Incontri.
0: E per Sant'Andrea i giocatori questa sera, oramai la coppa da alcuni anni, Tommaso Marmorini, detto Benzina, e Saverio Montini, che ora comunque faranno il loro ingresso, perché dopo l'ingresso dei quattro quartieri ci sarà la chiamata in campo dei giostratori, dove i giostratori testeranno la lizza di Piazza Grande, perché dopo, quando saranno chiamati, dovranno correggere.
2: Ora vorrei fare una ho visto il coadiutore di regia che aveva dato il via all'Araldo per chiamare i giostratori.
0: No, ancora.
2: Mi è sembrato un po'. Va bene anticipare i tempi, ma insomma facciamo uscire gli armati di Sant'Andrea dalla lizza, perché mi sembra un po'. Cioè, insomma, anticipare i tempi, stringere i tempi va bene, ma non più di tanto, perché sennò diventa un po' un problema.
0: Tra l'altro, magari non si vede, però anche il gruppo Musi si è spostato. Prima si trovava proprio lungo la lizza e sono spostati di qualche metro e sono un po' più defilati, perché appunto ci sarà l'ingresso dei cavalli.
4: Flyspot.
5: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono?
6: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
5: Ma è tutto il giorno che lo fai?
6: Eh sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno.
5: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
6: Cosa c'entra?
5: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
6: Ma io vado velocissimo con i selfie.
5: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
7: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
4: Flyspot. Sono le 17:06.

0: questo momento voglio anche ricordare che l'ingresso dei figuranti qui è stato, sarà valutato
1: entrano
0: da un'apposita
1: giuria per assegnare
0: il premio Fulvio Tului.
1: Per Porta Crucifera Leonardo Davanti.
0: Ecco qua, chiamato il primo giostatore, l'esordiente Leonardo Davanti, Porta Crucifera. Martino Gianni è l'uomo a terra, o comunque viene definito uomo a terra, preparatore.
2: Era molto teso il giostratore durante il corteo storico, ovviamente sa di avere gli occhi addosso, immagino.
3: Insomma. Ma davanti era
2: sì,
3: molto
2: sì,
3: teso.
2: Era piuttosto sì, teso, no. sì.
3: Ah, vabbè,
2: una tensione positiva, per carità, però si
3: è
2: vedeva,
3: l'esordio.
2: Insomma, esatto, si vedeva che sentiva, diciamo, questa giornata particolare.
3: Eccolo che è partito.
0: Partito
3: con
1: Matteo.
3: Mi sembra una che abbia fatto una buona, sì. un buon ingresso, insomma, sì. un buon test.
0: Tra l'altro Greta, sia Davanti ma anche Matteo Bruni, oltre che essere esordio, vestono i colori di un altro quartiere.
2: Sì.
0: Perché fino allo scorso anno correvano a corso, la prova generale con Porta Sant'Andrea.
2: Sì, però mi pare che questo, io lo chiamo andirivieni, magari non è neanche il termine corretto, ma non solo dei giostratori ma anche dei preparatori, insomma, sia piuttosto usuale, no? Negli ultimi tempi forse prima c'era un attaccamento diverso ai colori, sbaglio?
0: Anche Martino Gianni è
2: lo stesso
0: esempio.
2: Martino, insomma, sì, però non solo lui, ecco.
0: Sì, non solo lui.
3: Ma insomma, di esempi ce ne sono tanti negli anni, Arturo Vannozzi ha corso per Porta Crucifera, per Porta del Foro, Farsetti. Fu eclatante il caso Carlo Farsetti, insomma, il suo passaggio fu. Ecco che è partito, ecco. Anche Bruni.
0: Bruni.
3: Sì, vediamo.
1: Per Porta del Foro!
0: Sì, non mi sembra.
3: La cavalla era un po' curiosa di guardare quello che aveva intorno.
0: Anche perché, appunto, come ho ricordato in apertura di telecronaca, questa sera anche per questi cavalli è tutta un'altra cosa, perché tutta questa gente, questo catino, insomma, ribolle. Ma ecco già il terzo, tra l'altro i primi tre giostatori sono i primi tre esordienti.
3: I tre esordienti che?
0: Una curiosità. Giulio Vedovini, 17 anni, accompagnato dal padre, anzi dal babbo, da Vettino, perché si dice babbo.
3: Bravo.
0: Enrico. E Giulio c'ha questa novità che ha cambiato, ma attenzione, sta entrando, eccolo che entra per la sua carriera di ingresso. Una carriera tranquilla, tra l'altro, con questo cavallo che è la prima volta che lo porta in piazza.
3: Sì, Pesca, è la prima volta che lo monta dentro la piazza nella Lizza, no? Ha fatto le prove con sia con Chimera che con il suo Ice, e poi è stato deciso di puntare invece su questa cavalla che ha montato sicuramente al campo prova, ma in piazza qui non l'ha mai montata. Oggi è il primo giorno, vediamo un po'
2: quanto siamo.
0: Ed ora è Francesco Tallurino Rossi, sta entrando ora su Light to Olive. Ah, ha fatto un salto lì alla striscia bianca, E allora su Francesco Maria Rossi, che dire, ha trovato questo
3: Francesco
0: cavallo?
3: Francesco Maria Rossi? No, è uno dell'Avanzi di Palermo.
0: Francesco Rossi, detto Tallurino. Comunque ha trovato questo cavallo, si sta trovando veramente bene, perché vediamo se questa sera poi saprà ripetere le ottime prestazioni che lo hanno contraddistinto anche durante la settimana delle prove.
3: Tanto vediamo che come ormai ci ha abituato Gian Maria Scortecci, fa prendere confidenza, che ormai diciamo che Doc di confidenza con la piazza ce n'ha abbastanza, prende tutti i suoi tempi per fare l'ingresso. Ora penso che partirà in questo momento, forse no, fa un altro giro, vedete, lui è sempre molto molto nell'ingresso in piazza, molto lento. Vediamo un po', sì, è la volta buona, è partito.
2: No, nel senso, nella Quintana hanno introdotto scritto la regola del tempo entro il quale si può andare a giocare, tra virgolette, insomma, a giocarsi la Quintana. Secondo voi sarebbe possibile nel Saracino?
0: Allora, da noi i tempi non ci sono, anche certo, posso dire che uno più sta al polso, come si dice, frigge, giusto per questo.
3: Io invece ringrazio la Greta per la domanda alla quale rispondo che secondo me, fino a che il regolamento tecnico verrà fatto solo dai quartieri, credo che sarà una cosa che non verrà inserita.
2: Mai inserita, ho capito.
3: Se verrà tolto la facoltà di fare le regole a chi le deve rispettare, ma magari farli fare a una commissione esterna, sentiti i quartieri, ma senza parere vincolante, credo che si possa fare dei salti in avanti abbastanza ampi.
2: No, allora, il prodotto televisivo ovviamente ne ha guadagnato molto. Io non è che voglio dire che la televisione sia più importante del regolamento, ci mancherebbe altro, però se la giostra vuol fare un salto di qualità da un punto di vista appunto anche televisivo, i tempi vanno ridotti, c'è poco da fare.
3: Bisogna aumentare un po' anche la spettacolarità.
2: Cioè il pathos, no? Deve un pochino prendere un pochino più la scena, ma senza nulla togliere ovviamente alla tradizione, alla storia, però questo è.
3: Ma qui siamo arrivati un po', insomma, secondo me si sta un po' esagerando, però poi è così, va presa così, ogni quartiere tira l'acqua al suo mulino e funziona così.
0: Mentre io entro perché sta entrando il primo giostatore di Porta Sant'Andrea,
2: sì.
0: Preparatore, eccolo, si sta girando.
3: Vediamo che al polso stasera però c'è Mauro Piantini invece di Emanuele Formelli, che ha accompagnato le riserve alla prova generale. Giustamente dico io, perché era più una questione tecnico equestre.
2: Una piazza bella calda stasera, eh?
3: Con tutto quello che è successo st'inverno, Greta, la piazza, bella è tanto calda. Che calda.
0: Eccolo Tommaso Marmorini su Biancaneve, questo cavallo che era di proprietà di Davide Parzi. È di proprietà, tra l'altro l'abbiamo visto, Davide Parzi è passato proprio qui vicino a noi. Ora è la volta di Saverio Montini che monta Bianca, mentre, visto che abbiamo ricordato anche il nome dei preparatori per Santo Spirito,
3: credo ci sia qualche problema, penso in una specie di rifiuto del cavallo, perché infatti infatti vedi che Piantini è andato a prenderlo. Sì, credo ci sia un rifiuto all'ingresso, ma non è niente di particolare, eh. Ora dovrebbe, vedi che il cavallo sta lentamente, è entrato in difesa adesso. Sì. Il cavallo è entrato in difesa e non dovrebbe avere problemi una volta partito.
0: Giustamente il cavaliere lo porta di dietro a Borgunto, perché quello è un angolo.
3: E infatti parte in questo momento, il cavallo tiene molto la testa alta.
0: Sì, sì.
3: Sta rendendo conto di quello che c'ha intorno.
0: Si sta guardando con. Dicevo, allora, per Santo Spirito ricordiamo Stefano Pelosi, ma quest'anno c'è anche la new entry di Luca Veneri, che ovviamente non è che ha bisogno di tante presentazioni, un passato da giostratore, anche da preparatore, perché con Porta del Foro faceva il duplice ruolo per uno o due anni, che fu preparatore e giostratore. E ora è stato preso, da Porta Santo Spirito. Mentre ora entra la rappresentanza comunale che porterà l'oggetto dei desideri, la lancia d'oro.
2: E il pubblico si alza. Il pubblico si alza in piedi.
3: Entra la lancia d'oro. La tribuna però, la tribuna B no.
2: Esatto, non so perché, però vabbè.
3: Perché entra l'insegna del comune, quindi si sarà alzato sicuramente il sindaco.
2: Si è alzato il sindaco.
3: Si sono alzati tutti.
2: Si è alzato il sindaco.
4: La lancia d'oro dedicata a 1R del centenario della nascita.
2: No, adesso si alzano anche gli altri, guarda.

0: E dunque la vediamo al lanciatore. Tra l'altro questa è un'altra priorità prettamente della giostra di Arezzo, perché in tutte le altre manifestazioni la stragrande maggioranza viene assegnato un palio, invece da noi dal 1932 c'è la lancia d'oro che oramai da diversi anni è dedicata a un episodio, un avvenimento, un personaggio legati ad Arezzo.
1: Si avanza ora il magnifico maestro di campo, messer Carlo Umberto Salvicchi, seguito dal suo aiutante in campo, messer Gabriele Veneri.
0: Ed ecco anche gli arbitri, diciamo così, anche se termini...
2: No, arbitri no, non te la passo, questa no, te la boccio.
0: Per i non aretini, dai.
2: Ah no, uguale.
0: Ovviamente...
2: Arbitro te la boccio su.
0: Magnifico maestro di Bocciato. Campo, magnifico maestro Carlo Alberto Salvicchi, il vice Gabriele, che poi a settembre si alterneranno, per cui...
2: Maestro di campo
1: è... Entra il capitano del quartiere di Porta Crucifera!
0: Ed ecco, entra...
1: Seguito dai cavalieri delle nobili casate, dei Bacci, dei Bostoli, dei Brandaglia e dei Pescioni.
2: Dicevo, il maestro di campo è l'unica autorità che c'è in campo. Lui decide tutto, in completa autonomia.
0: Ed ora stanno entrando.
1: Entra il capitano del quartiere di Porta del Foro, seguito dai cavalieri delle nobili casate, dei Sassoli, degli Ubertini, dei Tarlati di Pietramala e dei Grinti di Catenaia.
0: Dicevo, entra i capitani con le nobile casate, ora ci sarà lo schieramento.
2: Ma io come facevo a non essere di Porta Crucifera, di quel citrone? Perché la mia nonna era una Brandaglia.
0: Ah, era una.
2: Era una discendente della famiglia Brandaglia.
0: Ah, è una delle famiglie che vediamo.
2: Quindi,
0: qui.
2: Io ho un pochino di sangue blu, ce l'ho.
1: Entra il capitano del quartiere di Porta Santo Spirito, seguito dai cavalieri delle nobili casate, dei Camaiani, dei Guasconi, degli Albergotti e degli Azzi.
3: Cancellano.
0: E dunque stanno entrando anche le nobili famiglie del capitano Santo Spirito, che è il terzo quartiere. Questo è l'ordine delle carriere: Porta Crucifera, Porta del Foro, Porta Santo Spirito. E ora
1: entra il capitano Porta del Sant'Andrea. Quartiere di Porta Sant'Andrea, seguito dai cavalieri delle nobili casate, dei Testi, dei Conti di Bivignano, dei Guillichini e dei Lambardi da Mammi.
2: E ora, come dico sempre, questo schieramento, e la Greta lo può confermare, questa visuale, questa coreografia non esiste in nessuna giostra o manifestazione d'Italia. Abbiamo in questa piazza, adesso ci sono la bellezza di 22 cavalli tutti bardati con gualdrappe dell'epoca medioevale. Non esiste in nessun'altra manifestazione in Italia e credo al mondo uno schieramento di questo tipo.
3: No, concordo, è una fotografia bellissima quella che ogni volta riusciamo a, per quanto ci riguarda, vederla sotto i nostri occhi. Siamo sicuramente molto fortunati, ma per chi la vede in televisione ovviamente altrettanto, per chi la vede a posteriori perché no, è bella comunque, però effettivamente è una rarità.
1: Alla città di Arezzo, non più d'usati onori, aure cortesi, spingono Castro il piede a tuoi contorni. Sol questo sbergo e rilucenti arnesi, premo le membra a vendicar gli scorni. I magnanimi spirti a torto offesi, lungi dal trionfar, odiano i giorni. Con questo del flagel più grave fondo, giuro atterrare il mondo. Oggi provarte forza è il più arrogante, che verte sol verso i tartare i chiostri, un falso traditor voglia le piante, ed è il suo sangue il suo terreno i nostri. Ogni patto aborrisco, e da qui avanti vesto la spoglia dei più orrendi mostri. Troppo infiamma il mio cuor giusta vendetta, onde sol morte e gran ruina aspetta. Oggi vedrai, sal nuovo campo ascendi, sal tuo folle vantarsi all'opera uguali. Prendi pur l'asta e fra tue strage apprendi l'armi d'un falso ardir, quanto siam frali. Manda chi più t'aggrada e solo attendi da troppo irata man piaghe mortali. Non più parole ormai, va a vendicarmi al campo, alla battaglia, all'armi, all'armi.
0: La disfida.
2: Anche questa, Greta, penso che una voce così, un impegno di questo genere, noi che un po' si gira, è veramente da elogio.
4: Palestrieri, Concordo. In armi.
0: Ed ora il maestro di campo chiederà il saluto di Arezzo ai palestrieri che scaglieranno le frecce, e poi sarà la richiesta alla magistratura di correre giostra, perché
4: le armi,
0: la magistratura deve andare ok. La giostra non si corre.
4: Salutate
1: Arezzo!
0: Quindi a me ve ne volate tante le frecce.
2: No!
0: Non ho visto pochi volare.
2: No, freccini ne volate.
0: Considerato che ogni quartiere c'ha 12.
4: Le armi, a te!
0: Balestrieri,
4: Ai vostri posti!
0: Diciamo, perché la freccetta è anche un ricordo, dai. Te quanto ce n'hai a casa?
2: Io?
0: Due.
4: Chiedo alla magistratura l'autorizzazione a correre la 149esima edizione della giostra del Saracino, dedicata alla 1AR Gia Gori e Zucchi, nel centenario della sua fondazione.
2: Allora, posso dire una cosa? No, io faccio sempre la battuta. E se gli dico di no?
0: Se va a casa.
3: Chi? No, magistratura? Accide, sarebbe bellissimo.
0: Se va a casa.
3: E se gli dico di no? No, perché io
2: ci campiamo
3: detto,
2: un mese a livello di notizia, guarda.
3: Però ci auguriamo di no.
2: Io l'ho sempre stigmatizzata sta cosa, perché questa è solo ed esclusivamente
3: un rituale,
2: una legittimazione a tenere la magistratura in campo, perché ha altri poteri poi oggi, perché l'unico potere in campo ce l'ha il maestro di campo. Che prende tra l'altro il comando al momento in cui viene fatta l'estrazione dei carri.
0: E su punteggi la giuria a livello di...
2: No, sì, però nel senso la magistratura non è che ha, a parte tenere lì un regolamento tecnico.
3: Però mi permetto di dire che nel caso in cui ci furono, lo ricorderete, insomma, sono stati su tutti i giornali per diversi giorni scontri e comunque problemi.
2: No, perché da regolamento la magistratura non può prendere a fare azioni contro i quartieri per quello che hanno visto loro. Loro devono solo ed esclusivamente far fede al referto del maestro di campo. Quello che vedono coi loro occhi non vale niente.
0: Che tra l'altro il maestro
2: a livello di regolamento. Poi, se lo fanno, per me è sbagliato. Se lo vogliono fare, cambiano il regolamento e poi lo possono anche fare. I regolamenti si possono cambiare, li cambia il consiglio. Il regolamento tecnico lo cambia direttamente la giunta. il regolamento e invece lo statuto generale lo può cambiare solo il consiglio comunale. Quindi
3: vedremo se il neo assessore o delegato alla giostra, praticamente ce l'ha già detto, insomma, Gianfrancesco Camurrini, vorrà mettere mano o comunque sia invitare a farlo, insomma, anche su questi aspetti.
2: Vediamo, si è detto prima anche con Beppe che c'è anche la valutazione da parte di questa nuova amministrazione di valutare anche una fondazione.
1: Il gruppo musici della giostra.
2: Vediamo un po' come, che direzione prenderà.
0: Ti fermo.
1: Eseguiranno ora l'inno della giostra
0: Terra d'Arezzo. Rigorosamente in silenzio.

0: ci siamo, è finita la parte coreografica.
1: Sì, volevo dire però che la Terra d'Arezzo che viene cantata e viene fatta dai musici Sbandieratori non è completa, perché la, poi c'è tutta la, la, la seconda parte che, di Terra d'Arezzo che non viene, non viene, non viene fatta, insomma, sia musicalmente e poi non viene neanche cantata da chi la sa. Questo viene fatto da quando viene, viene suonata dai musici e dagli Sbandieratori, ai tempi del ventennio, quando invece veniva messo il famoso disco oppure veniva addirittura cantata dal coro in piazza, veniva cantata tutta, si ascoltava sempre tutta.
0: Allora, l'ultimo momento prima di chiamare i Cavalieri in giostra è la prova del burato, per cui il vice maestro di campo, in questo caso Gabriele Veneri, con la lancia andrà a battere nel burato per vedere il che il burato insomma
1: funzioni
0: regolarmente.
1: È una prova di funzionamento. Non lo può toccare con le mani, lo toccherà
0: con la lancia.
1: Con la lancia. Con le mani non lo può toccare neanche il maestro di campo, neanche il vice.
0: Mentre noi magari, se riuscissimo a vedere dietro le quinte qui chi è il primo cavaliere, il primo giostratore, ci dobbiamo un po' sbracciare.
1: No, non si può vedere.
2: Da qua non si vede veramente nulla.
0: Siamo
2: in postazione un po' infelice.
1: Intanto ricordiamo sempre che in diretta con noi, quindi la condivisione della diretta nostra e anche su Radio Incontri,
3: corre la prima carriera, il primo cavaliere del quartiere di Porta Crucifera,
1: e che la potete seguire sia su loro social che direttamente in radio.
0: Allora, è stato chiamato il primo giostratore, vediamo se riusciamo a intravedere chi sarà tra Tavanti o Bruni,
2: corri.
0: Colui che romperà il ghiaccio in questa.
1: Te chi faresti correre?
4: Oh, anche dal Giappone ci stanno seguendo, lo fa un Japan, guarda, incredibile. Però ripetiamo, non possiamo allargare l'immagine per rispetto di quello che comunque l'ente giostra, l'istituzione giostra ci ha concesso per poter contestualizzare dove siamo, e questo, i diritti ce l'hanno le televisioni, quindi è giusto così, no?
1: Ma però non è a carico della consulta.
4: Non lo so di chi è carico.
1: È a carico del comune.
4: Quindi
1: decide il comune.
4: Noi siamo
1: contenti che ci hanno dato il permesso di mettere solo quel quadratino.
4: Esatto.
1: Però la consulta in cinema.
4: Però salutiamo anche gli amici di Brontolo, ma anche di Giappone, vedi, Japan, questo scorchiamento.
0: Dovrebbe, allora.
4: Capivo.
2: Ogni tanto mi dimentico che siamo in diretta, chiedo scusa.
4: Io diretta rigorosa, ricordalo proprio. Come fai
1: però
4: una cosa, già ti sentono in FM, te lo dico subito.
1: E non è mica poco però che te ne scordi. E questa, insomma.
0: Scusate, vi dico che dovrebbe essere Leonardo Tavanti su Marruca.
2: Ma da qua veramente non riusciamo. Forse perché essendo la postazione delle TV in teoria dovresti avere il
1: Roberto Sbircia.
0: No, ti dico una particolarità: il giostratore comunque deve andare al maestro campo e presentarsi, dire io sono per cui l'abbiamo intravisto,
1: io sono Leonardo Tavanti, Porta Crucifera, Leonardo Tavanti, Porta Crucifera.
0: Bene,
1: questo deve dire.
0: C'è il capitano Francoia qui che attende il suo giostratore.
1: Te pensa che una volta Marco Filippetti se ne scordò, tornò indietro.
0: Che nome disse?
1: No, si scordò di dirlo proprio. Entrò, arrivò dopo, subito dopo il burato, tornò indietro.
2: E che succede in quel caso?
1: Da regolamento
2: niente,
1: non è sanzionato, però lo deve fare, quindi poi deve tornare indietro e farlo in tutti i modi. Non succede niente, però lo deve fare.
2: Mi sembra che siamo abbastanza sui tempi. Le 22:30 è stato iniziare la
1: vediamo
2: prima.
1: Vediamo che il vice maestro di campo Teoni è già arrivato al pozzo. Ecco, ora sicuramente Martino gli farà prendere un po' di confidenza, perché sia la cavalla che il giostratore sono esordienti. Vediamo un po', non c'è. Ecco che i quartieristi di Porta Sant'Andrea cominciano
0: a muoversi,
1: il loro show. Perché
0: sono cose di giostra.
1: Sono per ora, sì, per ora
2: stanno,
1: comunque
2: stanno
1: si
2: disturbando,
1: sta,
2: ovviamente.
1: Per ora diciamo che le cose sono abbastanza.
0: Ricordiamo sì, però che figurante...
4: posso usare un termine? Vai. Hanno alzato un polverone, si direbbe.
1: Una volta il rione del polverone era col citrone, ora saranno gelosi, vorranno diventare anche loro il rione del polverone.
0: Io intanto voglio ricordare che i figuranti comunque devono stare al di là di una striscia bianca in terra.
1: E il polverone cui... l'avete visto anche nel nostro quadratino,
4: sì, anche,
1: però.
4: Se il quadratino, anche se il quadratino è piccolo si è visto bene. Polverone. Vabbè. Bene. Ad Arezzo come si dice in dialetto greco?
2: Il pubblico lo potete inquadrare?
4: Sì, no, possiamo avere queste immagini. Greco.
1: Ora io mi alzo, però un attimino. Allora,
0: vediamo. Vediamo che ancora Gianni che dà le ultime
2: è una bella responsabilità sulle spalle di questo ragazzo.
1: Sì, apre la piazza lui. Vediamo che sta andando, va a prendere la lancia in una posizione che hanno già deciso prima con il vice maestro di campo.
0: Lì è una zona un po' più ovattata.
1: Sì, è una zona diciamo sicura sì, anche per il cavallo. Vediamo che ora sta iniziando un po' la piazza a scaldarsi.
0: Bisogna
1: sempre
0: aspettare
1: di più.
0: Allora il maestro di campo sta dando l'assenso in questo momento, per cui può partire.
2: Partito
1: subito,
0: partito.
1: Eccolo
0: partito.
1: La carriera non viene assolutamente disturbata.
2: Sembrerebbe un 3.
4: Non è sul 4.
0: Nell'angolino.
4: Nell'angolino.
2: A me sembrerebbe un 3, però vediamo.
1: Anche davanti ha fatto un po'.
4: Dai, un 4 sul mezzo 5, no, niente.
1: No, lontano dal 5.
4: Nel frattempo io saluto anche un aretino dall'America. Ci salutano anche dall'America, guarda. E saluta anche un amico giapponese, ci saluta. Ruzia, beautiful city, good luck.
2: Però dovresti fare good un salto di qualità, Giuseppe. Dovresti fare una diretta in inglese.
4: If you want, I can.
1: C'è chi la fa?
4: Se no io posso parlare in spagnolo, non so, in francese.
2: Lo spagnolo lo conosco.
4: Spagnolo è...
0: Allora intanto il giostratore deve ritornare sotto il palco della giuria, non può essere aiutato da nessuno. Il palco della giuria,
1: dunque,
0: i giudici valuteranno, vedranno,
1: dunque,
0: se è stato
1: può essere caso il maestro di campo può andare a prendere il diciamo, proveranno al limite a fare un rimorchio. Comunque vediamo che sta arrivando a marcia indietro.
0: Dicevo, quando arriva sotto il palco della
1: ha detto ora ha avuto un altro rifiuto.
0: Dicevo, quando arriva sotto il palco
4: è tutto il rifiuto.
1: La gente chiede un tempo, ma il tempo non c'è. Ecco che Leonardo è arrivato tranquillamente con i suoi tempi.
0: Ha riconsegnato la lancia.
1: Ha riconsegnato la lancia.
0: Adesso
1: nessuno l'ha toccato.
0: Abbiamo visto. Il primo giudice ha alzato il braccio, è la novità di quest'anno, cioè dal regolamento. A quel punto la carriera è definitivamente terminata.
1: Molto molto teso.
2: Sì, lui sarà tesissimo anche durante il corteo.
4: Io nel frattempo saluto chi ci saluta, un saluto da Modena e salutiamo anche noi e un saluto da Pescaiola. Però, vabbè, come ripetiamo non possiamo garantire la piazza, però vi potete così.
0: Ricordiamo anche una cosa, che
4: potete andare
1: diciamo
4: sul portale di Arezzo TV, ma non sentite noi o non sentite la Greta, che tra l'altro è il direttore, no?
1: Ma se hanno due telefoni, in uno mettono Arezzo TV,
4: gli diamo noia stasera alla Greta, gli diamo noia, siete d'accordo?
1: Sì, va là, dagli noia.
2: Ma è un piacere, ma figurati, ma abbiamo ovviamente un accordo editoriale, questo
4: qui
2: è
4: va, no, non ti preoccupare, però ci salutano. Ecco, un saluto da Creta. Ora io da Creta non lo so, Creta Chiara Gavagni, possibile da Creta?
2: Possibilissimo.
4: Intanto vedete inquadrato il capo servizio della nazione di Arezzo, che sta
2: è un tre.
0: Proprio ci sta.
4: Cos'è un 3? Ce lo chiedono qui.
0: Però attenzione, scusate, io vedo in questo momento c'è il maestro di campo, c'è il capitano di Sant'Andrea che sta dialogando col maestro di campo.
4: Ora se però ci saluta da Barcellona devono parlare spagnolo, altrimenti no, non ci crediamo noi.
2: Noi siamo sugli aretini.
4: Noi siamo della Piazza Grande di Arezzo.
1: Io credo che il maestro
0: attenzione,
1: di campo.
0: Scusate, è stato consegnato il biglietto con il punteggio, perché
4: non ha un nome quel biglietto.
0: Tra pochissimi secondi l'Araldo annuncerà, però io volevo vedere come mai, ecco, Cavalli, il capitano di Sant'Andrea, è andato a...
1: Ma io credo che l'abbia chiamato un maestro di campo chiedendogli di evitare quello che è successo prima, che succede anche con Bruni.
0: Allora, ecco l'annuncio, ecco l'annuncio.
3: Il primo cavaliere del quartiere di Porta Crucifera ha marcato punti 4.
4: 1-0 per me.
2: Avevamo visto
4: 4
2: male.
4: Porta Crucifera, beh, punti 4. Tra 20 secondi la sentite.
3: Torre la carriera, il primo cavaliere del quartiere di Porta comunque... del Foro.
5: Fly spot.
1: Comunque perché... era
0: allora, no, però, però vorrei sottolineare la classe. Noi abbiamo la percezione solo nel momento in cui
4: intanto mi diverto a salutare gli amici, perché insomma da Creta, poi da Barcellona, Rodriguez, hola Rodriguez che passa, poi da ci vedono anche i miei amici in Australia addirittura, grazie Irina, e un saluto dall'albergo,
2: all'albergo di Civitella,
4: penso
2: di
4: Civitella, sì, insomma, perché... e anche da via Ristoro, quindi noi
1: intanto vi posso dire che sarà Giulio Vedovini.
4: Ci confermate questo fatto che se ci ascoltate in radio e poi ci guardate in televisione, guardate il canale 81 Arezzo TV, ecco, no, fece la Creta, che gli dobbiamo dire, no?
1: No, ma giusto,
4: guardate un po' la differenza dell'audio.
1: Ci condivide anche,
4: però il direttore di Arezzo TV è qui con noi, quindi arrivi prima qui insieme a noi, lo vedi Greta?
2: Ma sì,
4: la nostra vita è legata, le nostre emittenti sono
2: piacere,
4: legate.
0: E devo dire non è una fake news, è qui in carne.
4: No, però qualcuno mi ha detto che sei di Santo Spirito.
2: Allora,
4: c'è
2: sì,
4: uno scritto che sei
2: in
4: di
2: realtà,
4: Santo Spirito.
2: Allora, guarda, ecco. Quando l'ho messa stasera ho detto porca miseria, non mi sono ricordata di essere neutra stasera. In realtà il mio quartiere Porta del Foro, pensa un po' quanto ci ho pensato.
4: Ma te l'hanno scritto qui, eh?
2: Lo so, chiedo venia. Il prossimo a settembre mi vesto da
0: fante dei comuni.
4: In realtà tu sei di?
2: Porta del Foro. Cioè dalla Val di Chiana la mia porta dovrebbe essere Santo Spirito.
4: Io infatti dovrei essere
2: Però
4: Santo Spirito.
2: Però io sono 20 anni, 25 che lavoro in via Fiorentina, insomma. Parte,
4: quindi ormai sei naturalizzata.
2: Sì, per me è la chimera. Sì.
4: Tu pensa che c'è anche uno che è rosso-verde, non sa se è verde-rosso.
2: Ah, ecco, che ce l'hai accanto.
6: Io lo so.
0: Allora rientriamo
1: era rettore dell'epoca che
4: da Olmo l'Arianna. Ciao Arianna,
0: attenzione, sta arrivando e ora la guarderà in particolar modo la carriera di Giulio Vedovini, che fa il suo esordio accompagnato dal babbo Enrico, che è il preparatore, assieme anche a Andrea Vernaccini, ricordiamo.
1: Sì.
0: Il quartiere Porta del Foro c'è questa accoppiata di,
4: allora, domanda,
0: di ex giostatori.
4: Perché adesso il quartiere di Porta Sant'Andrea non ha fatto quella polvere di prima?
0: Perché Sant'Andrea disturba.
1: Perché davanti è venuto è via stato... da Porta Sant'Andrea, che era giostatore di riserva,
4: ecco,
1: è andato
4: magari
1: a correre
4: ci ascolta, non lo sa, capito? Allora,
1: Porta Crucifera e anche Bruni la stessa cosa ha fatto. Vedete, ora non vedete, però i figuranti di Santo Spirito si sono spostati di un paio di metri più lontani dalla lizza, questo per creare un buco in modo tale da provare a disturbare la carriera. Ecco che è partito in questo momento. Mette la lancia,
0: vediamo il punteggio ed è 5,
4: questo è un 5, è netto proprio, questo è un 5 che ha spento il rosso,
1: l'ha cancellato.
4: Questo non bisogna aspetta la lancia l'ha persa, no, niente, non ha fatto niente, no.
0: Guarda, sta riconsegnando
4: ora vediamo se
0: la giuria
2: evviva ha portato bene vestirsi da Porta Santo Spirito.
0: Il primo giudice ha dato l'ok, la carriera è terminata. Che esordio.
4: Federico D'Ascoli è del quartiere Porta del Foro?
2: Sì,
1: lo sai che quando è venuto è stato detto anche che è stato

0: Allora, Roberto.
1: Dimmi. Aspetta, aspetta, ora però
2: aspettiamo Araldo, perché l'ufficialità c'è solo al momento in cui dice, insomma,
0: il bigliettino ancora questo, non è partito, questo ragazzo.
2: Vabbè, si è sempre detto che è bravo, è un cavaliere,
0: anche freddo.
2: Che gli puoi, è freddo, è un garista, è uno che ha pochissimi problemi, non sente la tensione o comunque la trasforma in competizione, insomma, no?
0: Mentre qui in tribuna c'è un momento di...
3: sì, caspita, c'è un piccolo tafferuglio.
1: E
3: diciamo
1: la miseria,
3: così.
1: Su!
3: In tribuna A.
1: Se le danno, no.
2: Ma io non mi...
1: No, è stata una scaramuccia.
3: Speriamo che sia chiusa qua, ma sicuramente lo sarà.
1: Vabbè.
3: Anche perché sono tutti grandicelli, quindi.
1: Sì, mi è sembrato abbastanza grande.
0: Sì, mentre io rientro in prima,
1: ecco,
0: sala, io mi
3: sarà
0: soffermo,
3: bene dare il buon esempio, insomma.
0: È stato consegnato il bigliettino, e tra pochissimo viene dato al anzi in questo momento viene consegnato all'Araldo, per cui attendiamo e lasciamo voce all'Araldo per l'annuncio della prima carriera del quartiere di Porta del Forno.
1: O sentiamo,
0: qui niente da dire,
2: c'è,
0: ragazzi.
2: Poco da fare, cancellato completamente il 5.
1: Sì,
2: una carriera venuta bene, senza
1: una bella cancellazione,
2: sì. Bravo.
4: Torre la carriera
0: ed ora
4: il
0: Santo
4: primo
0: Spirito.
4: Cavaliere del quartiere di Porta Santo Spirito.
0: Vediamo, cerchiamo di vedere chi sarà tra, dovrebbe essere Elia Cicerchia, dovrebbe essere, però io cerco di
1: vediamo intanto sì. Che i figuranti di Porta del Foro stanno facendo balli rituali, mi sembra.
2: Vale, sono contenti perché insomma per ora sono,
1: ora vediamo,
2: per ora
1: Santo
2: insomma
1: hanno fatto
2: il massimo senza rompere la lancia, quindi più di così senza rompere la lancia difficile fare o strappare il mazzafrusto al burattino, insomma, che la vedo un po' dura.
0: Certo, possiamo dire che è una prima volta, però un cavaliere che non ha mai calcato la lizza con il cavallo, la prima volta che ci corre stampa un 5. Bisognerebbe vedere questa curiosità.
2: Mi pare che Cicerchia l'ha fatto quando ha cambiato cavallo all'ultimo secondo, l'ha sempre, anzi il giorno della giostra gli è capitato di fare 5.
0: Mentre scusami, è Gian Maria Scorticci che correrà la prima carriera per
2: Porta Santo Spirito
0: in sella a Doc. Questa è una coppiata ormai da alcuni anni. Eccolo, sta entrando in piazza. Accompagnato da Luca Veneri.
2: Anche questa è una novità, no?
3: Sì, io, cioè, il Saracino l'ho vissuto di più quando correvano i fratelli Veneri per Porta del Foro, quindi vederlo oggi con i cuori di Santo Spirito, insomma, un po' di...
2: Lui è stato anche giostratore.
0: Tu hai anche vinto.
2: Anche vinto con Santo Spirito da giostratore.
0: Ma la Greta l'aveva rimosso.
3: Forse sì, quella parte l'avevo...
0: Allora, vediamo, Gian Maria è arrivato sulla zona del pozzo dove c'è già Gabriele Veneri che lo attende per lasciargli la lancia, il vice maestro di campo. Ricordiamo che poi il maestro di campo deve dare il proprio assenso abbassando lo scettro e a quel punto il giostratore potrà partire, iniziare la sua prova. E il maestro campo in questo momento ha dato il proprio

0: senso, per cui è tutto pronto per Porto Santo Spirito. Gian Maria Scortucci
1: non credo che partirà adesso, farà un altro tondino, ma credo che questo sarà quello buono, perché insomma un po' esagerare anche con i tondini poi non è che fa bene. Infatti ecco, sta affiancando il cavallo, è partito. Una carriera alla Doc molto lineare
2: e potrebbe essere un bel 5
3: anche questo,
2: ha esultato anche lui, quindi insomma evidentemente sì.
1: Non è cancellato come l'altro,
2: come l'altro, ma ha alzato la lancia al cielo, quindi penso che anche lui si sia reso conto che è un 5.
4: L'altro Gian Maria ci ha ritornato ora alla giuria, ha riconsiderato la lancia.
1: Doc è un cavallo espertissimo, insomma, quindi
3: ciao grande,
1: non dovrebbe avere problemi.
3: Ora vediamo, insomma, noi si ipotizza, ma
4: il primo giudice ha alzato il braccio, per cui lo ricordo,
3: la Greta è una... non gioisce forse se è un 5 questo, ma
2: vediamo dai.
3: Senti, qui c'è una signora che ti saluta perché dice: ti ho visto infatti ieri mattina in piazza, sei stata molto gentile, forse per te, perché usa il termine stata.
2: Grazie.
3: Margherita Veraldi ti dice qualcosa?
2: No, però
3: penso che era riferita a te, perché
1: io credo che sto punteggio sia parecchio fitto, nel senso che non lo so, un po' più lo misureranno secondo me, infatti quando hanno finito di misurare noi lo vediamo, perché si spenge nella luce che
3: si spenge,
1: vedi là c'è una luce dove c'è la giuria. Quando te vedi che spengono quella, hanno finito di misurare.
3: Che dice Federico? Che dici? Che cos'è?
1: Perché quello. Ecco, la misurazione è finita.
3: La misurazione è finita.
1: E ora
3: puoi dire alla radio? No, dillo. Facciamolo dire alla radio, ho capito la radio.
1: Vediamo che lo stanno, i giudici lo stanno scrivendo.
4: Lo stanno trascrivendo nel bigliettino, che passerà dalle mani del cancelliere alle mani dell'addetto, che lo porterà alle mani dell'araldo, che lo annuncerà.
3: Quando è veloce vuol dire che o buono buono.
4: Allora ecco qua, consegnato il biglietto, la parola all'araldo per annuncio del punteggio di Gian Maria Scortucci.
5: Santo Spirito ha marcato punti 5.
4: Confermato.
3: Ora io, Roberto, non ti faccio notare quanto ti tributi.
4: Insomma, una giostra con punteggi
1: molto alti.
2: E ormai è così, da un po'.
1: Diciamo che bisogna adeguarsi verso l'alto.
2: Sì.
4: Ed ora vediamo chi sarà tra Marmorini e Montini. Dovrebbe... vediamo se riesco a scrutare qui dalla

0: oppure non riusciamo a vedere.
1: Sì,
0: che
1: penso di sì, di solito lo chiama quasi subito.
0: Postazione.
1: Ora io non l'ho sentito, però l'ha chiamato sicuramente. Vediamo che Gabriele è il giostatore, lo chiama quasi subito dopo aver letto il punteggio, magari con l'esultanza non hanno un po' tappato la voce al Durante. Alla Rando.
0: Allora ancora non riusciamo a scorgere il giostratore.
1: E ora che faranno i figuranti di Porta Crucifera? Vendicheranno il suo oppure staranno fermi e buoni?
0: Sì, allora vi confermo.
2: Gli amici del Rezzo Notizio, sì, sì. Marmorini.
0: Tommaso Marmorini, anche perché qui sotto è arrivato Saverio Montini a terra.
1: Quindi.
2: Per cui.
1: Vediamo se, perché in simulata, alla simulazione di gara, si sono accompagnati uno con l'altro, Montini e Marmorini a
0: pozzo. Infatti.
1: Quindi può darsi che al pozzo vada Montini. Con Marmorini. Ricordiamo che l'accompagnamento può essere fatto da una sola persona a piedi, sì. Non ce n'è, una volta c'era proprio la scorta, due, tre, quattro che arrivavano fino alla linea del posto.
0: Guarda, confermiamo che è proprio Saverio Montini ad accompagnare il compagno Tommaso Marmorini. Che dunque si appresta a correre la prima carriera, che tra l'altro sarà anche l'ultima di questa prima serie, perché Sant'Andrea appunto l'ultimo.
1: E infatti vedi che si stanno vendicando i quartieristi di Porta Crucifera. Non alzano il polverone loro, per ora almeno.
0: Comunque,
1: quello insomma era abbastanza vicino.
0: È andato molto vicino.
1: Molto vicino. Ecco che arriva la polizia municipale, che riporterà sicuramente la calma.
0: Sì, anche i lucchi.
1: E si sono già calmati, insomma.
0: I lucchi del quartiere.
1: È già finita la parte, diciamo,
0: del disturbo.
1: Del disturbo. C'avevo da dirgli che si andava a mangiare la pizza dopo. Questa confusione si sono dovuti avvicinare. Per diglielo,
0: hai capito che sono a mangiare?
1: Se no, sì, gli hanno detto vieni dopo a mangiare la pizza con me.
0: Allora, consegnata la lancia, vediamo quando il maestro di campo ha dato l'assenso in questo momento, per cui Tommaso Marmorini può partire. Ancora dietro a Borgunto, non lo vediamo.
1: Si prende tutto il suo tempo. Eccolo che è partito in questo momento.
0: Partito.
1: Non ci sono disturbi eclatanti.
0: Il punteggio
1: questo è un 2.
2: È di là, lato del 5. Che sì. Cosa c'è di 2?
1: E vediamo che i quartieristi di Porta
2: Crucifera
1: esultano in maniera molto evidente.
0: Allora si è strappato anche il tabellone, però
1: non è successo niente a
2: arrivare dentro
1: Montini.
2: La polizia locale,
1: un armigero di Sant'Andrea è salito sulla lizza, ma potrebbe anche scendere perché non è successo niente.
0: Comunque nel frattempo,
1: quindi possono scendere tranquillamente.
0: Nel frattempo Tommaso Marmina ha riconsegnato la lancia.
1: Non è stata disturbata la carriera in maniera assoluta. La polizia municipale ha già fatto il cordone, quindi.
2: Ecco arrivare il maestro di campo.
1: È arrivato anche il capitano, no? Vabbè,
2: il maestro di campo e il vice maestro.
1: Il maestro di campo è quello davanti, quello dietro è il maestro, è il vice maestro.
2: È lui il responsabile di tutta la giostra, no?
1: No, la massima autorità.
0: Allora io credo.
1: Può decidere squalifiche, le squalifiche no, però può decidere anche delle espulsioni.
0: Infatti io credo che ora ha avvicinato il maestro d'armi, sta parlando con il maestro d'armi che è il responsabile degli armati in piazza. E non so se ci potrebbe essere l'espulsione di qualche
2: Ma non si è visto grandi cose, cioè non...
1: Ma comunque dovrebbero i figuranti dovrebbero mantenere un diciamo un contegno anche.
2: Vabbè, ad Arezzo le sfurfurine ci sono sempre state.
3: Sì, però poi dopo
2: nei limiti,
3: fuori,
2: sì, nel limite della piazza, cioè, mica uno si deve. Cioè, vuoi dire,
1: diciamo che carità. Nel corso degli anni la squalifica era stata presa da parecchi anche come una medaglia da attaccare
2: addirittura
1: al petto.
2: Qua.
1: Va bene.
0: Mentre la giuria ha terminato il proprio lavoro, perché hanno spento la luce per, che illumina dove viene messo il tabellone per misurare, per cui c'è solo da trascrivere il punteggio, e in piazza c'è ancora il maestro di campo che sta sempre dialogando col maestro d'armi di
1: intanto
0: Porta
1: possiamo
0: Francesco.
1: Dire che,
4: intanto
1: non,
4: sta
1: ha,
4: partendo
1: che non ha ritenuto. Credo.
4: Come si chiama la persona che porta il punteggio al
2: porta bigliettino?
4: No,
0: non c'è un nome specifico.
4: Non c'è.
2: Non siamo riusciti, non so quante giostre.
1: Ma non è, lei prova a sapere proprio la figura.
4: Esatto.
2: Porta la... quello che si ritorna lì, insomma.
1: Deve essere anche un valletto.
2: Sentiamo il.
5: Cavaliere del quartiere di Porta Sant'Andrea ha marcato punti
2: ci posso credere, allora vuol dire gli ha strusciati 5
4: sicuramente,
2: mamma mia,
4: ora credo che qualcosina
2: di più possa
4: capitare.
0: Allora.
2: ma forse perché che succede?
4: No, adesso c'è un po' più di confusione
2: mamma
4: rispetto a prima.
2: Oddio.
4: C'è un bel cordolo della polizia municipale,
2: ora c'è la polvere.
0: Noi da Quito, è vero che il tabellone si è rotto, però
4: no, probabilmente dove ha impattato
2: sarà stata la strisciata, se l'ha misurato, ragazzi. Guarda che polvere, ecco il polverone adesso è un
0: ragazzi, mamma mia che punteggio, 4-5-5-5, cioè,
2: incredibile. Vedi, questo frega, ecco, quando si dice che la lancia poi fa un segno lungo, no?
1: Sì, non è mai facile,
2: esatto,
1: però sembrava abbastanza alto.
2: Beh, insomma.
1: Io 5 l'avrei mai detto, però ha misurato, è vero, io ha misurato.
2: Nel frattempo ricordiamo alcune cose di servizio. Qui siamo ovviamente in diretta a Piazza Grande per la 149esima giostra del Saracino, dedicata a 100 anni della 1R, in diretta Radio Fly e anche in diretta Radio Incontri in Blu di Cortona. Potete seguirci anche nei nostri social. Non possiamo, lo diciamo per chi ci segue nei social, non possiamo ingrandire la piazza, perché questo è quello che ci è concesso, in quanto i diritti li hanno le TV, i diritti del video. Noi possiamo trasmettere l'audio liberamente, tra l'altro l'audio andiamo 20 secondi in anticipo rispetto agli altri, il nostro è un audio diretto, i digitali arrivano più tardi, però insomma, ecco, il video possiamo mettere solo questo piccolo quadrato che vi fa vedere dove siamo.
5: Corre la seconda carriera, il secondo cavaliere del quartiere di Porta Crucifera.
0: E ora si fa caldo, ragazzi.
4: Allora, non sembrerebbe ci siano provvedimenti, perché non abbiamo visto allontanare nessuno. Quindi, no? Sbaglio?
0: No, neanche io ho visto magari figuranti.
4: Hanno semplicemente riportato l'ordine, insomma.
0: Però sicuramente questi punteggi preannunciano essere seconde carriere veramente parecchio belle toste,
4: e mi sa che c'è qualche altro
1: mi sa che hanno è stato allontanato dalla piazza il maestro d'armi di Sant'Andrea.
4: Ah, vedi, io da qua non vedo, quindi
1: sì, credo
0: a dialogare
1: ora a dialogare con il
0: maestro di campo.
1: No, ma lo scettro è stato tolto, quindi ecco, infatti si mandato via. Viene espulso.
2: Mi sembra successo un'altra volta, ma era di Corcidrone, possibile.
1: Sì,
2: comunque, qualche giostra fa.
0: Sì, però il maestro d'armi non è un semplice figurante.
1: No, infatti credo che poi le squalifiche saranno abbastanza.
2: Ecco, ma il maestro d'armi ha la responsabilità di tutti, maestro, quindi se è successo qualcuno va fuori lui, no?
1: Diciamo che la responsabilità in primis è del capitano a livello, diciamo, di giostra.
2: Sì, no, io parlo dei figuranti che sono
1: il
2: in piazza.
1: Il maestro d'armi è probabile che, non lo so, io faccio un'ipotesi. Ha l'obbligo, se il maestro di campo chiede dei nomi, di fare dei nomi. Molto probabilmente lui, non lo so, se può essere anche rifiutato, se si rifiuta
2: va fuori
1: il maestro
2: lui
1: di campo lo può allontanare. Ecco che
0: arriva
1: Matteo Bruni, vediamo adesso come reagiranno i quartieristi di Sant'Andrea.
0: Che mi viene da dire Roberto che c'ha solo un tiro.
1: Lui per vabbè, ma a parte che un solo tiro ce l'hanno tutti, non credo che ci sia la possibilità, oppure qualcuno tiri a 4 nel numero, insomma, in queste giostre, ma neanche quindi voglio dire, tirare se tira tutti al centro, tirano tutti dentro, vediamo un po', insomma. La tensione era tanta anche prima, 3-5-1-4, ancora di perso ci vedo poco, insomma.
0: Anche perché esordire con questi punteggi.
1: Comunque io non è che vedo un quartiere fuori dalla giostra.
4: No, non c'è.
2: Ora va un po' giù. Ora rimetti.
0: Allora, vediamo.
1: Ora tirano.
0: Vedo. È già al pozzo il giostratore che deve solo ritirare.
1: Che ancora non ha preso la lancia, vediamo. Che a dispetto di quello che ha fatto vedere questa cavalla nelle prove è molto molto tranquilla, quindi almeno al pozzo, insomma, no?
0: Eccolo.
1: Quindi penso che abbiano lavorato bene su questo binomio.
0: Allora, il maestro di campo dà l'assenso in questo momento, eccolo qua, per cui può partire anche
1: Matteo Bruno.
0: Eccolo, partito
1: bene. La cavalla si è stesa bene, non mi pare che
2: è spento
1: anche questo,
2: è un 5 anche questo,
4: è un 5 questo, sì.
2: La propria spento come quell'altro,
1: c'erano sbaffature,
2: guarda
1: scarica la tensione,
2: no.
1: Guardalo,
4: è Bruni, giustamente.
1: Guarda che ti dicevo dei biglietti,
2: ma è Matteo Bruni,
1: sì.
2: Va bene, allora io vi alzo la telecamera così almeno si vede anche te. No, non si può fare.
1: No, vado giù.
2: No, va bene, ti preoccupare. Cioè, diceva Matteo Bruni lui?
1: Sì, Matteo Bruni.
0: Il quarto 5 di fila.
2: Qualcuno l'aveva detto, i punteggi saranno alti.
1: Chi l'aveva detto?
2: L'avevano detto altri colleghi.
1: Io no.
2: No, l'avevi detto anche te, è vero?
1: Io di solito rimango un po' indifferente nella
2: ma
1: vita.
2: Ma quando l'hai detto?
1: Non l'ho detto mai.
0: A fine trasmissione.
1: L'ho detto a cena.
0: Quando ci offri il caffè a fine di trasmissione?
1: Non ho le prove di quello che ho detto.
2: No, però non mi ricordo cosa avete detto sulle carriere aggiuntive, cioè quelle supplementari. Si faranno
1: io ho detto che non c'erano. Lui
2: è
1: ha
2: vero,
1: detto
2: sì,
1: che
2: è vero, è vero, sì.
0: Io invece
1: vediamo.
0: Si continua questo passo.
2: Vabbè, comunque il tabellone, aspettate, dobbiamo sempre ascoltare il l'Araldo,
0: sì,
2: però.
0: Sì.
3: Perché lo guarda con quel cavolo di Sky.
1: Sì,
2: ma voi quello là vi aiuta voi il monitor?
1: Ma io l'ho mai guardato stasera. No.
2: Vuoi venire qui a vederlo?
1: No. Se no te lo dicevo. No, io tanto te lo ricordi, c'era Bosco che diceva rigore è quando arbitro fischia, no?
2: Sì.
1: E qui il punteggio è quello che dice l'Araldo. Fine.
0: Araldo che sta per ricevere il biglietto.
1: E quando l'ha detto l'Araldo è quello, non si torna indietro.
2: No. Non c'è nessuna autorità in giostra che possa dire.
1: Una volta che l'Araldo ha detto questo è nel regolamento. Una volta che l'Araldo ha detto il punteggio non si torna indietro.
2: Vabbè.
0: Eccoci, ecco l'annuncio.
4: Chiami te?
5: Il secondo cavaliere del quartiere di Porta Crucifera ha marcato punti
0: confermati, confermati ragazzi. 4-5 di fila, guarda là,
5: corre la carriera,
0: guarda quei
5: il secondo cavaliere del quartiere di Porta del Foro.
1: Greta, ti immaginavi una giostra di questo tipo? Ah no, c'ha le cuffie, siccome
2: lo sai cosa mi hai fatto rimanere? Il silenzio prima che l'Araldo dica il punteggio, cioè, è incredibile. Ma quante persone siamo qua?
0: 5.000 persone.
2: 5.000,
1: pensa,
2: magari senti qualcuno che dice 4, 5, ma
1: pensa
2: normalmente il silenzio.
1: Che quando invece si ritorna al discorso che non fanno vedere in televisione il fermo immagine, perché diciamo prima che l'Araldo abbia detto il punteggio,
2: sì, sì.
1: Una volta in quell'attimo di silenzio c'era tutto un coro che annunciava prima,
2: ecco,
1: il
2: capito,
1: e quindi
2: capito.
1: Anche questo invece vedi quanto è più
2: c'è
1: più suspense, no?
2: Sì, molto.
1: Ecco, molto più bello.
2: Ci salutano
1: questo.
2: Anche dal Sud Tirol. Sud Tirol, Fra 916. Ciao Fra, non mi vedi ma ci sono.
0: Allora siamo con Francesco Rossi, detto Tallurino, su Like to Hollywood.
1: Ora non si sbaglia.
2: Ma può ritirare lo stesso?
1: No, ora no.
2: No?
0: È come a Spareggi, se prima tira un giostatore poi deve tirare quell'altro. La regola cambiata negli anni.
2: Perché prima si
1: negli anni
2: fare.
1: Di Martino, sì, la regola anti-Martino 80, sì. Era.
2: Perché prima era la regola, perché tirava,
1: perché tirava gli spareggi, facevi tirare sempre a quello che era
0: in teoria, più forte.
1: In teoria il giocatore più forte, okay. Martino era indubbiamente uno.
2: Quindi
1: che ne sbagliava pochi.
2: Martino?
1: No, sì, sì, in gergo giostrino.
2: Ma siete birbanti.
1: No,
2: mamma mia,
1: non l'ho mica inventata io. Si diceva così, quindi.
0: Eccolo, Francesco Rossi, accompagnato sempre da Enrico Vedovini.
2: Che tu oggi l'hai chiamato Francesco Maria Rossi.
0: Francesco.
2: Che è invece un giornalista, tra l'altro.
1: Componente degli avanzi di Valerio.
2: Esatto.
6: Flyspot. Ciao, sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce.
7: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate che li risolvono.
6: Ma io ho il giga.
7: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28 astranet.cloud.
2: Chissà cosa spererà la Greta in questo momento, cioè
4: è un bel 5.
2: È un 5 e andreste a 10, insomma.
4: Ci vuole il 5.
0: Come vedi è sceso sul pozzo tranquillo.
1: Per buttare fuori noi sicuro. Se no rimani lì.
2: Se ti fanno 5 caro usati tu.
1: Vabbè.
4: 5 spezzando la lancia.
2: Pure, poi che vuoi, c'è un modo per triplicare.
0: Bisogna tornare solo nel 99 con Farsetti, 5 e lancia spezzata.
2: Era giugno poi, vero?
4: Sì, perché noi siamo riusciti a spezzarla col 2, quindi.
0: Io non lo volevo dire,
4: è cronaca.
0: Allora, il maestro di campo ha abbassato il. Eccolo, è partito. Eccolo Francesco.
1: Ha saltato la linea anche questa
0: tabellone.
1: Volta. Vediamo che spinge il cavallo.
2: Ragazzi, comunque sul rosso c'è. Dite che.
1: Io credo che abbia preso più fra l'angolo tra il 4 e il 3.
2: Però
1: che fra il 4 e il 5.
2: Sul rosso c'era, dai.
1: Non lo so, vediamo un po'. Anche questo è un punteggio che va misurato.
2: Non vede esultare la Greta. Quindi
1: io non vedo esultare neanche Porta del Foro. Quindi.
2: Scusate, ma prima ve lo immaginavate il 2 e c'è il 5, quello di.
1: No, ma infatti ho detto aspettiamo perché quando sono così.
4: Ma sai, lì c'era strisciata, quindi comunque l'impatto non
2: vero,
4: si vedeva.
2: È vero,
4: qui la strisciata
1: era abbastanza pieno, insomma.
2: Eh sì. Vediamo anche Federico D'Ascoli che sì, è abbastanza
1: no, perché no, ma non è facile da decifrare.
0: E poi vuoi dire una cosa, anche nei replay che magari
2: guarda, sono molto abbassati quelli che fanno le misure, erano molto abbassati.
0: Allora,
2: con la testa.
0: Vorrei dire una cosa, nei replay che mandano anche televisioni, nei punteggi diciamo indecifrabili non si soffermano sul punto marcato fino a che poi l'Araldo non lo annuncia.
1: No, ma neanche in quelli che sono netti, perché proprio non
2: hanno
1: possono
2: spenta la luce,
1: non possono dare il fermo immagine fino a dopo che è stato annunciato.
2: Grazie Leandro, grazie la sua stessa.
1: E ricordiamo che se il punteggio che viene dato deve essere dato all'unanimità dai 5 giudici, nel caso ci sia una discordanza viene presa la maggioranza dei sono cinque apposta.
2: Grazie per la giusta del Saracino. Ciao, mi potete salutare da Albero? Sarà Albero Oro, penso. C'è un paese che si chiama Albero?
4: Certo,
2: sì,
4: certo.
2: Ma Albero,
4: il comune
2: no.
4: Di Monte Santorino.
2: C'è un paese che si chiama Albero. Boh. Francesco, dici cos'è sto paese?
4: Albero Bello è in Puglia, ma non penso.
0: Allora, attenzione,
4: sia
0: attenzione. No, l'annuncio di Araldo.
5: Il secondo cavaliere del quartiere di Porta del Foro ha marcato punti 4.
4: Era per tenere in gioco Porta Crucifica.
2: Francesco ha detto Alberoro, quindi Alberoro, certo, Alberoro. Ti salutiamo e salutiamo tutti.
5: Corre la carriera. Il secondo cavaliere del quartiere di Porta Santo Spirito.
4: E non lo so come si chiamano, come si il chiama? Comune Monte San Savino.
2: Sì, gli abitanti d'Alberoro, come si chiamano?
4: Non lo so.
2: Alberorini, no.
4: No, non lo so.
2: Come si chiamano?
4: So.
2: Parnetti.
1: E te lo dirà.
2: Come si chiamano, Francesco gli abitanti di Alberoro? Come vi chiamate? Magari ce lo scrivi. Ma è vero, non è mai successo. Quelli di albergo? Te sei dall'albergo?
4: No, io sono di Cigiano, che albergo?
2: Cigianissimo.
4: Non confondiamo.
3: Lui sta all'albergo.
4: Matteo sta all'albergo.
2: Vabbè.
4: No, anzi ora è diventato cittadino anche lui.
0: Allora, abbiamo già due quartieri a 9 punti, Porta Crucifera e Porta del Foro, ed ora...
1: Posso dire che anche l'Araldo sul 4...
2: Comunque
1: apparecchia meno enfasi di una volta.
2: È vero, guarda,
1: di una volta.
2: Guardate che l'ha detto.
4: Alla fine 4 comunque non è che sia proprio.
1: Quando è partito, a dirlo, io ho pensato di guarda, è un po' calante, quindi dico guarda, quando fa così di solito è un punteggio basso. No, basso.
4: Ah, basso.
1: Sì, quando parti, capito, con la voce
4: vabbè,
1: un pochino.
4: Ma deve giustamente impostare.
1: E invece però
2: ti chiami Lucia te, Greta? Creta, mica ti chiami Lucia?
4: No,
2: c'è uno che mi ha chiesto, ma la signora si chiama Lucia? No, si chiama Greta.
4: A meno che non mandi battezzato.
2: E noi salutiamo anche Matteo.
4: Più
2: va bene, ti salutiamo Matteo. Ciao,
4: siamo
2: Matteo,
4: Greta,
2: dici da dove ci scrivi. Questo viene da YouTube.
1: Posso dire che mi è piaciuto tanto quando gli hai chiesto, ma te Greta ti chiami Lucia?
2: Appunto, ma l'ho detto apposta. Vabbè, ma dai.
1: È una pagina
2: successo?
1: Di giornalistica estremamente.
4: E ora c'è Elia Cicerchia, ragazzi. Questo sbaglia poco.
1: Il cecchino.
4: Però vediamo.
0: Ancella Tony e sta.
4: Vediamo se mette l'ipoteca.
2: Anche perché adesso si fa un punteggio un po' alto. Vedo il Parnetti che sta attento.
4: Guarda, se fa un punteggio alto io lascio la diretta e mi porto verso...
2: No, ma dopo deve...
4: Lo so, ma poi non c'ho il tempo tecnico di raggiungere...
2: Perché tu prevedi già qualcosa? No.
4: No, però insomma, poi c'è l'ultima carriera.
2: Va bene.
1: Ecco che ha preso la lancia, fa la sua misurazione, guarda se è tutta dritta.
0: Il maestro di campo sta dando il via, ha dato il via in questo momento. Per cui può partire.
1: Io non credo
0: anche
1: che aspetterà molto.
0: Elia Cicerchia,
1: anche lui.
0: Luca Venere si posiziona vicino al pozzo.
2: Perché lui sta lì?
1: Sì, ognuno ha un tipo di partenza, quindi.
0: Eccolo, partito.
1: È partito in questo momento. partito molto dentro, ora si sta allargando, vediamo un po'.
2: 5 ragazzi.
0: 5.
4: Sì. Un quando uno è bravo, c'è, ragazzi, poco da fare.
1: C'è poco da fare.
2: Ma stasera quel
1: una
2: rosso.
1: Una barriera che non era neanche tanto, non era neanche perfetta, secondo me. Era sotto fino a metallizza.
2: L'hanno veramente spento sto 5 stasera. Sì, no, sì. Vabbè. Va bene, no, aspettiamo l'Araldo, comunque per noi qui sembra che ci sia un 5, che sia un 5.
0: Si quindi fa vedere le spalle, bene, il giudice ha dato l'ok, per cui è terminata la prova, la carriera di Elisa Cerchia.
4: Io ragazzi mi porto verso...
2: Come avevi detto, va bene, noi ti salutiamo, grazie per essere stata qui con noi.
1: Grazie mille, alla
2: ci
1: prossima.
2: Ci troveremo su Arezzo TV, insomma, no? Va bene.
4: Grazie, ciao.
2: Ciao. Allora noi salutiamo anche Margherita Veraldi, fateci un saluto, un super saluto. Come facciamo a fare un super saluto? Margherita, non lo sappiamo, e salutiamo, abbiamo salutato anche, anche Leandro. E abbiamo salutato, vediamo se li salutiamo tutti, c'è troppi messaggi, non ci capisco più niente. Mi sono perso, anch'io. Allora, il quartiere che in questo momento, chi è in testa ora come quartiere, per ora aspettiamo, per ora finché l'Araldo non lo dice, poi te lo diciamo. Sì, abbiamo salutato quindi Matteo di Arezzo e anche Margherita di Arezzo. E adesso attendiamo cosa ci dice il... Ecco qua, adesso riporto di qua l'immagine, la Greta è uscita. Sicuramente meglio, era meglio la Greta, però ci sono io adesso di qua. Ricordiamo sempre in diretta da Piazza Grande la 149esima edizione della Giostra del Saracino, dedicata ai 100 anni della 1AR. Siamo in attesa di avere il risultato della seconda carriera del terzo cavaliere. Ho detto bene?
1: La situazione è finita perché hanno spento
2: della terza carriera del secondo cavaliere. Sì. Quindi io invece ho detto, ho sbagliato.
1: No, non lo so.
2: Comunque
1: la misurazione è stata fatta, quindi il biglietto
2: del secondo cavaliere di quartiere di Porta Santo Spirito.
1: Bravo.
2: Vediamo.
1: Ora l'hai detta giusto.
2: Vabbè, dai, su, un po' di errori fatemi fare anche a me.
1: L'hai detto te, io non ti ho sentito sbagliato. Io do da sempre
0: ecco
1: ragione
0: l'annuncio,
1: che te
0: ecco
1: sei,
0: l'annuncio.
1: Sentiamo, sei l'editore. Sentiamo.
2: Come quattro?
1: Io questa non... Allora, no. Secondo...
5: Torna la carriera!
1: Allora, a questo punto non si torna più indietro.
5: Bene.
1: A questo punto non si torna più indietro.
0: Io dico
1: io ho avuto dei grossi dubbi. Io ho avuto dei grossi dubbi sulla misurazione del primo tiro di Porta Sant'Andrea. Ho dei grossi dubbi sulla misurazione di
2: vabbè,
1: questo
2: vabbè, ma sono lì, guarda quanti sono. Comunque,
1: vediamo a quando
2: per rispondere
1: quando
2: a chi ci ha detto chi è in testa. No, ora sono tutti a 9 punti.
1: Io vedo anche
2: meno che
1: vedo anche
2: Porta Sant'Andrea che deve però tirare il secondo.
1: Vedo anche davanti a me qualcuno che ha gli stessi dubbi miei.
0: Ma non sono, ma i dubbi credo.
1: Però rimarranno
2: vabbè, Roberto, ma scusa,
1: io non sono di Porta, io non so di Sant'Andrea.
2: Ma ci sono ingegneri, ci sono tutte gente che è capace a misurare, me l'hai spiegato tu.
0: No, ma
1: la faremo vedere la misurazione come viene
2: appunto
1: effettuata.
2: Sono in cinque. Vedrai
1: io dei grossi dubbi ce l'ho.
0: Io vorrei chiamare il Grotti ora, digli, ma mi dici
1: no, non ti direbbe niente.
2: Te l'ho detto che l'altro giorno volevo andare a vederli, mi hanno detto ma che
1: non
2: siamo
1: pazzi. Non ti direbbe niente.
2: Ora in questa fase sarebbe
0: comunque
2: proprio...
0: devo dire che cioè...
2: evidentemente il 4 che è accanto al 5 della parte destra, no?
1: E anche sopra la
2: evidentemente quella è
0: no, il 4 cioè, sicuramente
1: è allora, innanzitutto non... allora innanzitutto la giuria, la prima cosa che deve fare la giuria è la ricostruzione del punto del tiro, quindi è la ricostruire con le mascherine il diciamo l'impronta del gommino che è in cima,
2: sì,
1: alla
2: siamo
1: mancia.
2: D'accordo, però che succede? Che?
1: Ah, non lo so, credo che sia porta,
2: sai,
1: porta
2: che
1: del
2: ora che succede? No, ora non c'è, si dice niente, Saverio Montini che si fa un bel tiro, Saverio Montini,
1: ora c'è due possibilità, anche tre. O Sant'Andrea la chiude, o Sant'Andrea spareggi con quattro quartieri, o Sant'Andrea va fuori,
8: con tre quartieri.
1: Non credo che tiri il 4 nel numero, Montini. Ma, ecco, questo non credo. Non... Vediamo. Credo che sarà una carriera molto difficoltosa per lui.
2: Sì, dici?
1: La vedo abbastanza già, vediamo.
8: Comunque ci siamo giocati il bonus dei 24 secondi che sono la prima.
2: Sì. Perché?
8: Perché due volte abbiamo pareggiato, perché?
2: No, che vuol dire? Però noi, cioè, vuol dire, non mica che. No, io 5 l'avevo detto quell'altro,
8: Anche se ribadiamo, noi abbiamo.
2: Questo no, questo per me era il 5.
8: Gira il tabellone, non abbiamo replay.
2: No, vabbè, lo vediamo al volo, è chiaro che non.
1: Allora,
2: cioè,
1: la lancia ancora non l'ha presa, vediamo che la cavalla va un po'.
2: È quella cavalla bianca che anche nelle prove faceva un po' di. Era lei la stessa cavalla?
1: Nelle prove no, no.
2: Non era questa.
1: No, ha fatto un po' di bizze all'inizio per entrare.
8: Ha ricevuto la lancia.
1: Vediamo che ora si scalda veramente.
2: Mamma mia.
1: In maniera enorme la piazza.
8: Io guardo il maestro di campo.
1: Sono praticamente.
8: Ha dato l'assenso
1: ha dato
8: questo
1: in questo momento.
8: Per cui
1: sta per partire. Vediamo,
2: vediamo
1: che.
2: Cosa dicono.
1: La cavalla. Eccolo.
8: C'è un faro, l'avete visto quel faro?
2: No. Che faro?
8: Hanno acceso il faro.
2: Sono i telefonini accesi, dice, nella marea.
1: Vediamo che la cavalla ora è una bolgia qui dentro.
8: Bolgia.
1: Sono tre quartieri che stanno facendo veramente il diavolo a quattro per disturbare a livello
2: ora sono tre
1: emotivo
2: uno,
1: la cavalla. Certo che ora sono
2: tre contro uno, per forza.
1: Io quando dico che questo è un catino che quando si scalda diventa veramente.
2: Vedrai che se ora fa un bel punteggio porta a casa la lancia.
1: Adesso lui sta cercando di calmare in tutti i modi la cavalla e vediamo che ora sta prendendo marcia indietro. Vedete come si scalda, appena lo vedono.
2: Ah, vedi il faro, si c'è un faro.
1: Partito, oi oi oi, che carrieraccio. Partito
2: mia,
1: malissimo. Vediamo. Montini
2: l'ha spento, l'ha spento.
8: Attenzione.
2: Ragazzi, l'ha spento.
1: Ed
2: aiuto.
1: Ecco.
2: Mamma mia.
8: Una carriera.
2: Mamma mia,
8: era
2: che
8: partito
2: lavoro. Guardate
1: era
2: là. Guardate
1: malissimo.
2: Che lavoro.
8: C'era un po' di.
1: La famosa sporforina.
2: Sì, tra quartieristi.
8: Porta crucifero e porta Sant'Andrea. Saverio ha fatto 5, ragazzi. Questo è 5.
2: Sì, voi dite che 5. Aiuto.
8: Eccolo, viene sommerso dagli abbracci dei propri quartieristi. E dunque,
2: aspettiamo l'Araldo, ragazzi, aspettiamo l'Araldo.
8: Che già stasera. Mentre sta riportando.
2: Roberto,
8: la
2: però
8: calma.
2: Il rosso non si vedeva.
8: Questo.
2: I miei occhi saranno.
8: Per me è spento questo.
2: Per me è spento proprio.
8: Sono intervenuti i vigili urbani e si stanno calmando anche un po' gli animi.
2: Eh sì. Quello tutto vestito di bianco chi era? Lo vedi?
1: È un aiutante del maestro di campo.
8: Marco Teone.
2: Ah. Mamma mia. Mamma mia.
8: Ancora stanno misurando i giudici, per cui ancora sono lì chini con la luce accesa, per cui ancora c'è proprio la misurazione proprio in corso.
2: Vediamo un po'. Oddio, com'è cascato.
1: Allora, la misurazione è finita.
8: Ora hanno spento la luce.
1: Vediamo che i quartieristi di Porta Santo Spirito stanno andando a riprendere la roba, i musici si stanno spostando, evidentemente è abbastanza netto per quelli che
8: consegnato il bigliettino, sono gli ultimi, cioè i momenti.
1: Vediamo.
8: momenti particolari, attenzione, viene consegnato all'Araldo il biglietto in questo momento. E dunque parola per il punteggio di Saverio Montini, Porta Sant'Andrea. Eccolo.
5: Il secondo cavaliere del quartiere di Porta Sant'Andrea ha marcato punti 5.
8: 5 confermati. Vince, anzi sentiamo l'annuncio ufficiale.
5: Vince la giostra del Saracino di San Donato, edizione 20 giugno 2026, il quartiere di Porta Sant'Andrea.
8: E dunque Sant'Andrea 5-5-10.
2: Mamma mia,
8: che giostra ragazzi,
2: 5-5 a punteggi alti, non siamo andati a spareggi, quindi dobbiamo dire che Rosati ci ha preso. E quindi, beh, che dire, vince la giostra di Saracino, quindi il quartiere di Porta Sant'Andrea,
8: che adesso sale a 40 lanci d'oro.
2: Almeno c'è Eleonora che ha detto almeno stanotte si dorme.
1: Ah, può darsi che sia di un altro quartiere.
2: Perché Eleonora è un altro quartiere, quindi vabbè, comunque.
1: Ci abita, sicuramente abita.
2: Sicuramente abita vicino in un altro quartiere, insomma. Va bene, sì. Va bene, e allora è una bella cosa, una bella emozione, dai. Che ne pensate?
8: Cioè, io vedere questi
2: punteggi tutti alti,
8: cioè,
2: ragazzi.
8: Ora, è vero, si vince con 10 e tre quartieri con 9 punteggi.
2: Adesso c'è l'inno d'Arezzo perché deve essere suonato, sapete, no?

0: Beppe. Che giostra.
1: Insomma, questa è stata una giostra che, come si era detto, con punteggi alti, ma per vincere ci è voluto il punteggio altissimo.
0: Vabbè, dopo chiaramente la giuria ha decretato.
1: Una volta che ormai non si può dire più niente, nel senso questo.
2: Ma secondo voi quel fatto delle misurazioni, ecco, adesso ho potuto invertire le telecamere.
1: Sì.
2: Quelle misurazioni ormai sono queste. Ormai
1: Certo, una volta che l'ha detto l'Araldo non si torna più indietro.
0: Vedremo i tabelloni a febbraio a disposizione dei tabelloni.
1: Sì, vabbè, poi comunque però cambia niente lo stesso.
2: A febbraio.
1: Sì,
2: a febbraio
1: non è che viene. Non è che poi la tolgono a Sant'Andrea, insomma. La giostra è questa.
2: Però ascolta, andare con tutte le incognite, tutti questi 5-5, cioè non è
1: no,
2: male.
1: Allora, è già stato vinto delle giostre con 10, ma non credo, ora io non ho la memoria storica adatta, perché io mi scordo le cose, però non credo che chi ha vinto con 10 negli anni abbia vinto con tutti i 9 dietro, insomma, ecco.
0: Tutti gli altri quartieri a 9,
1: io credo che sia mai successo.
0: Mi viene da dire che non è mai successo.
2: È vero?
1: Sì, mi sbilancio anch'io che non sia successo.
0: Sicuramente.
1: Però rimango con i miei dubbi, specialmente su
0: ma
1: qualche
0: dubbi,
1: tiro, rimane così la.
0: I dubbi poi francamente non è che l'avevamo solo noi, perché
1: no,
0: anche la piazza.
1: Tutti, insomma, certo, sì, no, anche la piazza.
2: Era plausibile quello del due, che in realtà era. Cioè, noi si pensava fosse due, invece era cinque.
1: No, ma anche.
2: Perché c'era la strisciata, però.
1: Elia Cicerchia aveva esultato in maniera eclatante come se avesse fatto 5.
0: E un giostatore lo
1: il giostatore lo vede fino a un certo punto, insomma, se è pieno, se no insomma
0: la percezione che ha fatto
1: l'aveva lui.
0: Ce l'ha,
1: Però diciamo che quello di il primo tiro, insomma, e il secondo di quello di Tavanti, e su quello del Tallurino dubbi ce ne sono, ecco, un po' meno.
2: Quindi adesso vanno a fare 4 botti.
1: Però
0: sì, perché
1: però vediamo che
2: ecco il secondo.
0: Colpi di mortaio che annunciano la città,
1: adesso
0: il quartiere vittorioso.
2: Le colombe stanno volando, dice, ma che è successo stasera?
0: Terzo.
2: Ecco, e continuano le colombe a.
1: È
2: il quarto, quindi l'hanno già presa la lancia, ce l'ha
1: capitano.
2: Quindi quante sono le lance per il quartiere?
1: 40. È stato
0: 41 Santo Spirito, 40 Sant'Andrea, 39 Porta Crucifere, 28 Porta del Fuoco.
1: Una
0: Porta Burci.
1: Sono arrivati
0: Porta
1: a
0: Burci,
1: fare il famoso sorpasso che cercano dagli anni 90 su Porta Crucifera, l'hanno fatto.
2: No, ancora l'hanno mica fatto.
0: Sì.
2: 40-41 mi avete detto.
1: Sì, ma su Porta Crucifera ho detto.
2: Sì,
1: il sorpasso che Sant'Andrea cercava dal
2: chissà ora
1: 90.
2: Via Fontanella come sarà divisa.
1: io credo che io spero, insomma, che non succeda niente, perché
0: comunque vediamo,
2: guarda,
0: passare anche
2: mi dispiace qui, perché sapevo che adesso lei va a festeggiare, se non era a mangiare con noi.
1: No, penso che...
2: Daniela, vieni qua Daniela,
1: aspetta, ti cedo il posto.
2: Vieni qua Daniela, fatti vedere, vieni qua. L'avete conosciuta ieri sera? Vai, vieni, su. Vai. L'avete conosciuta ieri sera?
3: Vai.
2: Su.
3: Eccoti qua.
4: Oddio, muoio. Ai, che emozione, bellissima. Mamma mia, è stata una giostra pazzesca. Pazzesca, poi c'è stato un punteggio che comunque, insomma, era un po' controverso, quindi
0: abbiamo detto anche
4: ci ha lasciato stupito, perché io avevo visto un 5-2 e poi alla fine, cioè un 5-2 per me era più 2 e poi alla fine è stato 5, è stata
2: ma anche
4: una
2: per noi era un 2, poi l'altro era un 5, invece era un 4, insomma.
4: No, alcuni erano netti, cioè si vedevano bene, ma
0: un paio
4: e sicché siamo rimasti veramente.
2: E quindi sei
4: contenta? Un'emozione enorme, poi insomma era anche una giostra un po' particolare per noi del Sant'Andrea, avevamo disperso insomma un sacco di risorse in quella, quindi insomma
2: va bene, dai, va allora bene. Noi ti lasciamo festeggiare,
0: scommetto che ora vai al Tedeum in Duomo.
4: Io andrei al Duomo, voi che fate? Andate a fare colazione?
2: No, noi c'è da smontare e poi andremo a mangiare qualcosa.
4: Benissimo, vai,
2: e allora
4: ci aggiorniamo.
2: Tante cose, sono contento.
4: Grande Sant'Andrea 40, siamo secondi.
0: 41, aspetta.
4: Hai ragione, siamo secondi però, adesso.
2: Grazie,
4: secondi.
2: Daniela. Oh, qui c'è stata una richiesta che tu torni a trasmettere per Saracino.
4: Ragazzi, poi dopo questa vittoria,
2: Hai portato bene. Hai portato
4: bene. Oi, che lavoro, che sudata.
2: Vai, ciao.
4: Thank you very much.
2: Ciao, grazie, Daniela.
4: Ciao, ciao.
2: Ciao. E allora. Va bene, allora noi, il Pannetti dov'è andato? Cioè, il Rosati dov'è? Dov'è il Rosati?
5: Venerdì.
2: No, gliel'ho già detto. Cioè, vabbè, noi dovremmo chiudere la trasmissione, nel frattempo ci salutiamo. Roberto Rosati, vieni.
0: Roberto Rosati, andato.
2: Che è successo?
0: Pensavo fosse andato a festeggiare.
2: Infatti, dai. Vieni che dobbiamo chiudere la trasmissione, Roberto. Che si fa? Tutti gli amici ci hanno seguito, scusa, bisogna salutarli, anche dal Giappone, dall'Australia, cioè, vogliamo salutare, ecco, la mettiamo da
1: cavalleresco, il posto.
2: Ovviamente era contenta la Daniela, vabbè, la Daniela per chi
0: comunque
2: d'arte, che è mai finita, che ha vinto il quartiere
0: Sant'Andrea.
2: Con 10
0: punti.
2: Punti
0: contro gli altri
2: tutti a 9.
0: Ah, no. Comunque Roberto, quindi, che c'era Daniela, anche lei come tutti ha detto che c'era un paio di punteggi.
2: Vabbè, però, ma questa è la giostra,
1: la giostra è questa, chi vince gode, chi perde spiega, no?
2: Esatto, va bene. Allora noi chiudiamo la trasmissione, salutiamo tutti, prima salutiamo FM, tutti i radioascoltatori ci hanno ascoltato con il vantaggio di sapere i risultati prima.
0: Conta
2: l'Araldo, mica conta noi, quindi un saluto a tutti i nostri radioascoltatori, ma anche quelli tutti di Radio Incontri, salutiamo ovviamente anche tutti gli amici di Radio Incontri in Blu di Cortona e appuntamento alla prossima volta da Roberto Pannetti.
0: Premesso che noi vi aspettiamo per Giostrando, faremo la
1: sabato prossimo
0: faremo una puntata, analizzeremo
1: con due quartieristi.
2: Avremo ospiti due quartieristi,
1: si andò con quelli del Palio.
2: Vabbè.
0: Ma non lo so neanche, io sapevo uno.
2: Guarda, il Rosati ormai è andato. Quanto hai fatto? Hanno tolto 40 per
1: come
2: ore.
1: Dicono, vedi, a Siena c'era visto, te ricordi, noi siamo due quartieristi con traioli semplici.
2: Sì, ti è andato via il microfono a te, non si è capito perché.
1: E noi avremo
2: fai qualcosa.
1: E noi avremo due quartieristi semplici.
2: Va bene, allora vi salutiamo da Piazza Grande di Arezzo, si è conclusa la 149esima giostra del Saracino dedicata ai 100 anni dell'Una R, si è portata a casa la lancia, questa lancia era un po' gialla blu, insomma, oro blu, se l'è portata a casa al quartiere di Porta Sant'Andrea con un punteggio di 10 punti,
0: che è il massimo.
2: Senza spezzare la lancia, senza avere
1: contributi.
2: Va bene, vi salutiamo, chiudiamo la trasmissione in FM e poi chiuderemo subito anche i nostri social. Ciao a tutti, a tutti i nostri radioascoltatori e quelli di Radio Incontri. Un abbraccio anche a tutti loro. Ciao, ciao.
0: Ciao.
1: Ciao a tutti.
6: Fly Spot. Sono le 18:41. Country.

0: Un saluto e ben ritrovati agli amici ascoltatori da Fabio Dalio di Trebi Meteo. Ci attende lunedì ancora l'insegna dell'alta pressione subtropicale sull'Italia ma anche su mezza Europa, con caldo sempre piuttosto intenso. Infatti si raggiungeranno ancora una volta picchi di 36-38 gradi su ampie zone della Val Padana ma anche sui versanti tirrenici, specie tra Toscana e Lazio, con afa che si farà sentire dopo il tramonto nei grandi centri urbani e soprattutto lungo le coste, dove qui i valori massimi saranno un po' più bassi, ma appunto si soffrirà per i tassi di umidità sempre piuttosto elevati. Al sud il caldo sarà un po' più moderato, con picchi massimi non oltre i 33-34 gradi. Da segnalare infine qualche temporale di calore che si potrà verificare sull'arco alpino, ma a tratti anche sulla dorsale appenninica, nel corso del pomeriggio e in serata, con qualche occasionale sconfinamento verso le vicine zone di pianura. Ma per maggiori dettagli seguiteci sull'app di Trebi Meteo.
1: Fly Spot. Ti sei mai chiesto quanto costa al pianeta Terra un tuo selfie? Ogni secondo, per l'energia che serve per i social, inviare i mail e stare connessi, vengono usate risorse che impoveriscono e inquinano il nostro mondo. Ti abbattono i costi, ti aumentano i giga, ma nessuno ti parla di ecologia e green per internet, mentre lanciano fumosi quanto inquinanti razzi per i satelliti. Astranet invece da sempre lo fa, utilizzando dove possibile energia da fonti rinnovabili. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. L'internet green che pensa anche al nostro futuro.
2: Flyspot. No
3: matter what the time or place, let's keep up with that happy pace. In collegamento da Torino, Italia, Radio Fly presenta

0: Shaking Chris.
1: Sì, me conosci?
2: Ciao a tutti cari amici, benvenuti a una nuova strepitosa puntata di 1-2-3-4 Radio Show. Dietro
3: spumeggiante,
2: dietro il microfono, il vostro spumeggiante House Rocking Chris
3: e il nostro, adesso non c'ho aggettivi da dire, comunque il nostro grandissimo Rafo The Twist ideatore e conduttore, perché poi soffiato. Lo sapete che poi si offende se non gli dici,
2: no,
3: dai,
2: dai. Offendo.
3: Comunque
2: però,
3: benvenuti,
2: che giusto è giusto,
3: benvenuti,
2: scusa,
3: certo.
2: Benvenuti, sì, benvenuti a questa nuova puntata. Siamo come sempre carichi di rock and roll, rhythm and blues degli anni 50 e 60 da farvi ascoltare per 30 minuti, quindi 9-10 dischi più o meno.
3: Esatto, partiamo subito.
2: Dico subito, seguiteci sui social, su Facebook, su Instagram, e seguite le nostre storie, mettete una campanellina e il segui se ci state ascoltando in podcast. Se no, niente. Parla la musica adesso invece.
3: The Romancers.
2: Arrivano The Romancers.
3: Questi arrivavano da San Francisco, 2,45 giri per la Dutton nel 1956 per poi sparire nel nulla, ma ci hanno lasciato questa roba qua.
2: Senti qua.

0: Miau miau, questa la dedichiamo a tutti i nostri amici amanti dei gatti, e io sono il primo.
1: Tra l'altro, house cat.
0: Gattaro.
1: Perché c'è questa cosa che dice: "You ain't nothing but a house cat." Probabilmente, sai, il gatto di casa che non è proprio un cacciatore, non è che faccia, si sta abbastanza lì.
0: Sì, quello un po' cicciottino,
1: esatto.
0: Che dorme.
1: Che magna
0: sornione,
1: e dorme. Ecco.
0: Sì, sì, sornione, magna, dorme e fa la cacca.
1: Niente, mi piace, mi è sempre piaciuto.
0: Bello,
1: questo
0: Cristo. Non la conoscevo,
1: no?
0: Non la conoscevo.
1: Vero?
0: Sì, sì, sì. Sì.
1: Ultimamente li ho riscoperti.
0: Figurati se avessi conosciuta se non me l'andavo a cercare.
1: A suonare, ho cominciato a rimetterli un po' alle serate. Devo dire che funzionano entrambi i dischi. L'altro si chiama Jump and a Hop, lo metteremo poi più avanti. Invece,
0: bravo,
1: sull'altro piatto,
0: non vediamo l'ora.
1: Siamo sempre in California. Lui era Arthur Lee May insieme ai suoi The Crowns. E il brano si intitola Oh Robalee.

0: l'altro non so se ti ho mai raccontato questa cosa, che Arthur Lee May è stato un giocatore professionista di baseball.
1: Ah, dai.
0: Nella Lega, ovviamente il baseball è stato segregato negli Stati Uniti, c'era la, come si chiama, la Major League,
1: sì, c'era
0: MBJ, Major Baseball League adesso,
1: sì.
0: All'epoca c'era la Negro Leagues.
1: Ah.
0: E quindi c'erano i bianchi giocavano da una parte e i neri dall'altra, ma penso fino agli anni 60. Non vorrei dire, magari dico una stupidaggine, perché mi ricordo del basket, ma del ma lui fu comunque, allo stesso tempo era un giocatore professionista e incideva, ha inciso per varie etichette, tra cui la Specialty, la Modern e altre etichette, la Imperial negli anni successivi. Così, è una curiosità che volevo raccontarvi.
1: Vabbè, dall'altra parte arriva Chuck Willis con l'orchestra diretta da Jesse Stone, era sempre 1956, e questa si intitola What You Gonna Do When Your Baby Leaves You.
0: Atlantic Records.
1: Atlantic 1112.

0: Mamma mia, ragazzi.
1: Fantastico.
0: Che cartella.
1: Bello, bello.
0: Bello, bellone, diremmo.
1: Sì. Sì. Dall'altra parte invece...
0: Oggi siamo velocissimi, vogliamo, sì, farvi sentire le più canzoni, sì, possibili.
1: Sì.
0: Eh?
1: Dall'altra parte invece arriva, torna sul A 1-2-3-4, Wynonna Kerr, che...
0: Una delle più grandi, una delle mie preferite in assoluto, ma forse la... Ma probabilmente la mia preferita,
1: sì?
0: La voce
1: più di Ruth Brown.
0: Più di Ruth Brown. Sì, sì, anche se vabbè, no, no, lei è un pezzo decore.
1: Non si sa.
0: Lo mettiamo, lo mettiamo. E Should questo, I Ever Love Again?
1: Questo è il retro di Till the Well Runs Dry, che ho comprato poco tempo fa. Ovviamente l'avrete sentita mille volte alle serate, perché è un classicone. E questo è il retro.

0: stiamo parlando, ma l'avete sentita la voce, questo vibrato su una nota così
1: questo
0: bassa,
1: vibrato in basso, ma, che per una donna non è così, per quello che ti dico, è una delle mie preferite. Stavo pensando,
0: sto per svenire
1: mentre andava la canzone, ma veramente
0: fantastico,
1: c'è Big Mama Thornton che però era proprio più ruspante, più da down south, down home. Sì, c'era, vabbè, comunque Why Not a Care veramente inarrivabile, secondo me. Prossimo disco, Bobby Blue Bland, direttamente da Memphis, Tennessee, sull'etichetta che veniva pubblicata a Houston, Texas, Duke Records. Lui era il 1956 e questa si intitola 56 e questo si intitola You've Got a Bad Intention. C'hai delle cattive intenzioni, baby.
0: Il Palmiro Cangini,
1: la miseria che mi slitta la lingua.

0: dicevamo fuori onda, comunque Bobby Blue Bland, Bobby Bland mi piace tantissimo, mi piace il timbro di voce, mi piace come suona la sua band, mi piacciono gli arrangiamenti,
1: la band di Bill Harvey, che non so chi sia. non so chi sia, però
0: era quello che stava in Barriera di Milano, no?
1: Sì, era lui.
0: No, brani anche nel songwriting, questo che è un brano suo, le scriveva lui le sue canzoni?
1: Questo è di Joe Scott.
0: Ah, ok.
1: Lui era un interprete, più che altro un interprete, secondo me.
0: Ma ci sono veramente tante canzoni sue, tanti belle, dischi, proprio belli, ballabili, divertenti. Sì.
1: Ci piace. Se non l'avete ancora capito, Bobby Blue Bland ci piace un sacco. Sull'altro giradischi, per il vostro piacere, un tizio che si chiamava Willie Hayden, che incise per la Duto Records questo disco che si intitola Fun on Saturday Night nel giugno del 1957.

0: Non senti questo profumo di fried chicken? Sì. Stavo dicendo, come mai questo disco frigge?
1: Non si capisce.
0: Boh, frigge. Vabbè, tantissimo.
1: Questa versione di Ray Charles di My Bonnie, che
0: in olio di arachidi
1: è in realtà in stirene.
0: È in stirene,
1: quindi
0: è in stirene. Non comprate i dischi in stirene. Io l'ho trovato a tipo
1: mezzo dollaro,
0: mezza suola di scarpa, mezzo soldo,
1: mezzo soldo bucato.
0: Però,
1: e hai deciso di farci sentire My Bonnie.
0: Sì, un classico
1: di che?
0: Perché, classico di Ray Charles.
1: Perché sei, te lo dico io perché. Perché alla fine sei nato coi Beatles.
2: Goodbye Joe, me gotta go, mio Mayo.
1: Il grandissimo Fats Domino, che nonostante tutto, anche se fa Jambalaya, che è una canzone terribile,
0: un classico di Hank Williams,
1: lui la fa.
0: Questa versione mi piace, andava comprato.
1: Perché c'è questa batteria da New Orleans,
0: la rende divertente, sì. Ma poi parla di roba da mangiare, come fa a non piacere a noi italiani?

0: FX Domino è FX Domino.
1: Non c'è niente
0: non
1: da fare.
0: Si batte.
1: È riuscito a migliorarla.
0: Sì, è riuscito a farla meglio.
1: A farla,
0: non c'è niente da fare.
1: A farla sculettosa. A farla...
0: Mamma mia, con quel faccione sorridente. Ma quanto l'ho amato, FX. Quanto lo amo ancora. Vabbè.
1: Bene.
0: Niente, siamo arrivati al termine.
1: Siamo quasi al termine.
0: Ci spostiamo di latitudine. Ci spostiamo di un sacco di chilometri in realtà.
1: Cosa fai? Copi le mie frasi.
0: Non volevo dire latitudine, volevo dire tanta strada di differenza. Da New Orleans andiamo a Pittsburgh, in Pennsylvania.
1: Pittsburgh, Pennsylvania.
0: Sì, dove
1: Joy Records.
0: Dove pensate?
1: 127 di Pennsylvania.
0: Una
1: Avenue.
0: Di quelle città in cui ad un certo punto ci fu la British Invasion, ma a Pittsburgh il doo-wop spopolava nonostante i Beatles. Non gliene fregava niente, per quello che io l'adoro.
1: Perché c'era?
0: Perché c'era Mad Mike Petrovic, il grandissimo disc jockey.
1: Lui per primo.
0: Lui sì.
1: E poi non solo perché gli hanno copiato, facevano anche.
0: Certo.
1: Gli hanno copiato il format.
0: Sì.
1: Vabbè, queste super serate di cui parlo. Quando è che ne parlavo? Cos'era?
0: Un po' di tempo fa
1: che sì. Parlavo di queste serate.
0: C'è questo racconto di questa famosa serata in cui c'erano a quattro numeri, non so, a qualche numero di distanza nella stessa via c'erano i Rolling Stones. Che fecero tipo 200 ingressi, 400 ingressi, e dall'altra parte Mad Mike fece 2000 ingressi.
1: 2000 ingressi con le macchine che non sapevano più dove parcheggiarle. Gente,
0: pensate
1: che...
0: come doveva essere.
1: Pazzesco.
0: Vabbè, mettiamo questo
1: va
0: disco.
1: Bene, ma è l'ultimo disco di oggi.
0: È l'ultimo disco di oggi.
1: Sì, è l'ultimo disco di One Two Three Four di oggi, e quindi ci tocca salutarvi e darvi appuntamento la prossima settimana, cari amici. Mettete un segui e una campanellina se ascoltate il podcast, oppure seguiteci la domenica alle 7, il martedì pomeriggio, il giovedì sera, il venerdì sera su Radio Fly, sulle frequenze 98.5, 106.1 in modulazione di frequenze DAB. E che dire,
0: facciamogli
1: cari
0: un
1: amici,
0: applauso.
1: Ascoltatori,
0: bravo Raffi.
1: Non serve alzare tutto al massimo, non devi alzare.
0: Faceva
1: taglio,
0: lì,
1: te lo taglio quel dito.
0: Dai, che è scaduto il tempo.
1: Ciao amici, appuntamento la prossima settimana.
0: Raffo The Twist
1: e House Rocking Chris.
0: E questi sono The Caravels.
1: Ciao, ciao.
0: Twisting Marie. Dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip

allacciate le cinture. Pronti al decollo. Con Radio Fly.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Quest'estate scopri come essere super.
2: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
3: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
4: Sei una piccola selvaggia, vero?
3: Non ci siamo ancora presentati.
1: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
3: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
1: Da Steven Spielberg.
3: Non riesco a capire, sono persone.
5: No.
1: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
3: Cosa vuoi fare?
5: È la verità, appartiene a 7 miliardi di persone.
1: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: I Minion sono tornati!
7: Il film su come conquistarono Hollywood.
8: Pignata, carbonara, lasagna.
7: E rischiarono di perdere il pianeta.
6: Hai scritto un film di mostri?
7: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
9: Radio Fly, la voce della tua città.

0: Flyspot.
1: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono!
2: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
1: Ma è tutto il giorno che lo fai?
2: Eh sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno.
1: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
2: Eh? Cosa c'entra?
1: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
2: Ma io vado velocissimo con i selfie.
1: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
3: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
0: Flyspot.
4: Le migliori canzoni degli anni 80.

0: world's insane. Oh, I'm a little crazy, but the world's insane.
1: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
2: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera, ed oggi parleremo di come sfruttare lo stress a proprio vantaggio, perché ci sono tre approcci scientifici per insegnare al cervello a non farsi sopraffare dall'ansia da prestazione, che in piccole dosi è un potente stimolante e antidepressivo. Lo stress fondamentalmente fa aumentare nel cervello la produzione di noradrenalina, un neurotrasmettitore che agisce su regioni cerebrali coinvolte nel controllo dell'attenzione e nella reazione agli eventi. Quando questa sostanza è presente in quantità troppo elevate o troppo moderate, il cervello non funziona al meglio, ma in piccole dosi la noradrenalina consente alle diverse aree cerebrali di comunicare più facilmente e incoraggia la formazione di nuove connessioni neurali, un processo che a sua volta consolida le funzioni cognitive e rende meno ansiosi, meno depressi e più efficienti nelle azioni e nel ragionamento. Potenzialmente abbiamo quindi gli strumenti per trasformare lo stress quotidiano in un potente stimolante e antidepressivo naturale. Ma riuscire ad usare la quantità di ansia che possiamo gestire certo non è facile, e il rischio di lasciarsi debilitare anziché stimolare è sempre dietro l'angolo. Ci sono però tre strategie. Cambiare si può, basta crederci. Il fattore più importante è adottare un approccio costruttivo, essere convinti che siamo in costante crescita e non costretti a vivere in un determinato tratto caratteriale. Nel caso dello stress, continuare a ripetersi che è una caratteristica che abbiamo ereditato dai nostri genitori e che quindi dobbiamo tenerci, di certo non aiuta. Bisogna invece credere che abbiamo tutti gli strumenti per cambiare e trasformare l'ansia in eccitazione positiva. Fingere finché non funziona. Quando si trova a trasformare lo stress in entusiasmo, può essere utile ostentare positività. Adottando questo atteggiamento, spiega un ricercatore nell'ambito, si può indurre il cervello a creare i correlati mentali di quella forza positività, finché la facciata non si trasforma in convinzione reale. I bambini devono sperimentarlo. Lo stress funziona un po' come il sistema immunitario. A gestirlo si impara con piccole e graduali esposizioni. Tutelare i più piccoli da ogni possibile stimolo ansiogeno non sempre paga. Un'esperienza dello stress durante l'infanzia, certo moderata, può rivelarsi utile in età adulta. Studi dimostrano che bambini adottati in tenera età crescono sviluppando minori livelli di cortisolo, l'ormone dello stress, nelle situazioni stressanti rispetto a bambini cresciuti in contesti ovattati. Chi ha attraversato alcune difficoltà nella vita resiste meglio anche ad alcune forme di dolore cronico. Questo non significa che si debba ricercare a tutti i costi l'esposizione all'ansia, ma solo che, come nel caso di un attore prima di uno spettacolo, una minima quantità di preoccupazione può aiutare a rendere meglio se si impara a gestirla. E allora, con queste curiosità, io vi lascio al prossimo appuntamento. Ciao!
1: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
3: Vola attraverso i suoni di Radio Fly.

0: iSpot.
1: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo, Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato sempre erogato e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
0: Flyspot. Radio Fly. Rewind.
2: Il Biplano è un settimanale di note musicali volanti alimentato da Sound, Soul and Art. Con ospiti i due piloti pionieri delle radio aretine, Stefano Zio Fraga e Mauro Giovacchini Cispi.

0: Allora, buon pomeriggio anche oggi. Salve. Biplano.
1: Buon pomeriggio, siamo bentrovati, con bentornati.
0: Con attrezzature moderne non lo posso dire, però.
1: Vabbè, ma cambia poco, dai. Cambia poco. Speriamo. Il microfono è lo stesso, guarda, sì. Il video è lo stesso, noi siamo gli stessi.
0: Sembra, guarda, chi è? Allora, un saluto agli ospiti.
1: Subito salutiamo gli ospiti.
0: Salutiamo gli ospiti.
1: Oggi presenteremo una bella cosa, una bella iniziativa, un bel documentario che verrà poi proiettato in anteprima la settimana prossima, insomma cominceremo da lì, però prima vi ricordo che avremo 2 ore di musica e tante altre cose da trascorrere insieme. Stefano Fragai, Mauro Giovacchini, questo è il Biplano, benvenuti ad un nuovo appuntamento, puntata 93 per me, per te 94.
0: No, 94.
1: Perché lui è avanti.
0: Mi viene da ridere, sono avanti.
1: Va bene,
0: allora siamo qui.
1: Parleremo anche di qualche festival nel corso della trasmissione, perché ci sono delle belle notizie per chi ama la musica intorno ad Arezzo, ma anche nella zona senese, artisti che noi abbiamo programmato molto, insomma vabbè, ne parleremo fra poco.
0: Diciamo, questo rientra nei nostri compiti, no?
1: Assolutamente, è una frase che non devo più dire, ma vabbè, ci casco sempre.
0: Anche perché lo sai, io ti dico sempre, l'unica cosa assoluta è il relativo.
1: Esatto, va bene, quindi dicevo, abbiamo 2 ospiti, Michele Rovini e Annalisa Curti. In realtà noi parleremo di un docufilm che si chiama Oltretutto, in cui la T nel mezzo, quella dove inizia la parola tutto, è il Tao francescano. Questo perché? Perché il docufilm è una storia, un racconto di un cammino che è stato fatto da Anghiari a Laverna, al santuario della Verna, quindi è il cammino di Francesco. Che lo si faccia da Laverna ad Assisi, o che lo si faccia da Assisi a Laverna, o che si prenda solamente una, due tappe, il cammino è questo, e sicuramente questo è un bell'anno per compiere una, diciamo, un'iniziativa del genere, visto che sono gli 800 anni dalla morte di San Francesco. È 2 anni che in Casentino viene in qualche modo celebrato San Francesco, perché lo scorso anno erano gli 800 anni dalle stimmati proprio a Laverna, e quest'anno 800 anni dalla morte del poverello di Assisi. Però prima salutiamo i nostri ospiti. Ciao Michele, ciao Annalisa.
2: Buonasera.
3: Allora,
1: va bene così, il volume?
0: Sì, poi vedrò un po' di alzare io, insomma, i volumi, no?
1: Il nostro regista. No, lui regista anche Michele. Allora, innanzitutto...
0: Più che regista, regista.
1: Allora, Michele, partiamo da te, raccontaci... No. Non lo devo toccare, va bene, ok, basta. Raccontaci quindi questo film, questo docufilm, cosa è e da dove è nata l'idea.
3: Allora, prima di tutto hai detto una cosa molto corretta. Questo film nasce per celebrare gli 800 anni dalle stimmate di Francesco nel 1224.
1: Ah già, perché è partito dallo
3: 24,
1: scorso anno, giusto? Ah, addirittura.
3: Sì, perché in realtà non è lo scorso anno, è da 2 anni fa. Mm. E siccome poi quasi sempre i prodotti slittano, perché magari la realizzazione è più complessa di quello che si poteva prevedere, è finito nel 26. Fortunatamente è arrivato a soccorrermi gli 800 anni dalla morte, in qualche modo, perché se no ero in ritardo. Invece sono perfettamente in sync, siamo.
1: Esatto.
3: Nasce grazie ad Annalisa, perché nel 23, credo, forse anche nel 22. Sì, 22, perché noi nel 23 abbiamo applicato un bando cinematografico della Regione Toscana, vincendolo, quindi abbiamo avuto questo sostegno della Regione, che ringraziamo economicamente parlando. E allora nel 22 Annalisa, e magari lo può raccontare meglio lei, insomma, mi presenta una possibilità di un progetto, sapendo che io amo molto fare e vedere documentari. E quindi passo la parola a mia moglie.
1: Cioè, perché non l'abbiamo detto, ma loro sarebbero anche sposati, quindi sì. Sono marito e moglie, sono sposati, quindi
2: per adesso ancora sì.
1: Questo bisogna sempre dire.
2: Ad oggi sì, no, allora tutto è nato da un percorso ancora prima, diciamo, di questo progetto qui, perché io cercavo di realizzare, in quanto kinesiologa, AMPA, quindi con la specializzazione in attività motoria preventiva adattata, un progetto per le persone con la sclerosi multipla, che fosse con accesso gratuito e che diventasse parte integrante del loro percorso di cura e di vita, insomma. Quindi cercando di realizzare questo progetto con la neurologa Benedetta Calchetti, che è la referente qui ad Arezzo, sì, della sclerosi multipla, nel mentre lei mi presenta questa ragazza Monica che voleva fare il Cammino di Santiago,
1: che è una delle due,
2: che è una delle due protagoniste. E quindi mi metto in contatto con lei per provare a realizzare questo suo sogno, sostenendola con la preparazione fisica, insomma cercando magari fondi per aiutare a realizzare questo progetto qui, perché lei voleva farlo con altre persone, non da sola, ecco. E quindi mentre cercavamo di realizzare questa cosa, avendo in casa un regista e cominciando ad avere un po' l'occhio suo, che ogni cosa della vita vede come un bel film, mi ha un po' dato questa deformazione, e io immaginavo, insomma, quello che poteva essere, quello che si stava cercando di realizzare, vedevo, no? La forza proprio anche di una donna che cerca di andare oltretutto, no?
1: Oltretutto, certo.
2: E nonostante, certo, tutto. E quindi io ho detto, guarda, secondo me sarebbe un bel documentario. E poi, insomma, le cose, come accade, un po' perdono, si sfilacciano, poi si riprendono, e quindi è passato del tempo. E poi nel frattempo, ecco, chiaramente
1: tu hai preparato queste due persone.
2: Avevamo iniziato una preparazione, poi l'abbiamo lasciata.
1: Sono Monica e
2: sì, Monica Conticini e Barbara Peruzzi, che sono le due protagoniste. E, ecco, nel frattempo chiaramente anche gli stati di salute oscillano, impegni, eccetera, quindi c'è stato un andamento un po' scostante. Quando, diciamo, lui ha preso più in mano l'idea di fare il documentario, a un certo punto ha detto, forse però conviene spostarlo al Cammino di San Francesco. È sempre un cammino spirituale, ce l'abbiamo vicino casa, e diciamo...
1: tra l'altro è anche bellissimo, insomma,
2: bellissimo,
1: poi l'avrei visto.
2: Ma scherzi, una roba esagerata.
1: Sì,
2: e produttivamente parlando era meno un investimento meno rischioso sotto questo punto di vista, oltre che meno rischioso anche per loro, perché tutto sommato, se c'era bisogno di qualcosa, eravamo nel nostro territorio. Ecco.
1: Che poi per il nostro territorio potrebbe essere anche un bel biglietto da visita, ma
2: guarda,
1: ma molto bello.
2: Quando lo vedrai, è una bella cartolina da spendere, perché ci sono luoghi veramente meravigliosi che abbiamo dietro l'angolo,
1: esatto,
2: a cui,
1: esatto,
2: non pensiamo tutto sommato quotidianamente, un po' per la vita, un po' per... però veramente... alle volte si cerca lontano quello che abbiamo a portata di mano.
3: Ma poi senti questa...
1: Quindi poi è arrivato il film, Michele, no?
3: Sì, poi è arrivato il film e...
1: sì.
3: Non devi toccare.
1: Non devo toccare il microfono.
3: Adesso ti sgrido, ti do una... è arrivato il film nel momento in cui abbiamo ricevuto questo, diciamo, sostegno, che non è un sostegno che ti arriva molto tempo dopo, quindi noi abbiamo dovuto... dobbiamo ancora, anzi, incassarlo, sostegno, anche se il film è finito, ma insomma siamo fiduciosi. Quindi in realtà una produzione, comunque non dimentichiamo che il nostro lavoro, cioè la mia produzione è una produzione professionale, lavoriamo da tanti anni in televisione, nel cinema.
1: Hai fatto anche altri documentari, no?
3: Sì,
1: legati alla musica, su Vasco Rossi, mi ricordo.
3: Vero? Con Vasco Rossi ho lavorato insieme alla produzione, sì, di Accept, con la regia di Pepsi Romanoff. Abbiamo fatto sia Il Sopravvissuto, che è la serie Netflix.
1: Senti.
3: Su Netflix, bellissimo, 5 puntate da un'ora, bellissime, è stata una bellissima esperienza. Ho fatto il direttore di produzione con Accept, ho appena finito un documentario come regista invece, su Portofino, su, insomma, un progetto molto difficile, molto, molto diverso da oltretutto, meno spirituale, però più glamour, che racconta la dolce vita.
1: Certo,
3: fa la
1: Verne e Portofino un po' di
3: il cinema si fa con i contrasti, capito? Quindi sicuramente quello lì è stato un contrasto molto forte, cioè trovarmi alla Verna e davanti al Tau di Francesco e poi davanti al, capito, a un locale in della, esatto, piazzetta di Portofino, uno yacht da 50 metri. Però noi viviamo di contrasti, e i contrasti sono ciò che è il sale proprio del cinema e dello storytelling.
1: Senti, tecnicamente invece come hai operato? Cioè, camminando con loro?
3: Noi abbiamo camminato con loro. Allora, prima di tutto, nel 24, che erano appunto gli 800 anni delle stimmate, vinciamo questo bando. È stata una grande soddisfazione. Lo vinciamo, insomma, a fine giugno. E quando vinci di solito dici: vabbè, adesso ho 18 mesi per farlo, adesso ci penso con calma, inizio, poi vediamo. Però io ho pensato, va fatto d'estate o in autunno, certo, o in primavera, ma non certo d'inverno, perché è un percorso troppo difficile e non puoi farlo, sì, col freddo,
1: con la pioggia. Anche d'estate in dei punti è complicato.
3: Le condizioni in quel momento di Barbara e Monica erano ideali, perché si erano allenate con frequenza,
1: sì,
3: era un momento che ho detto: ragazzi, facciamo una cosa, partiamo, facciamolo. L'abbiamo fatto su 3 weekend lunghi. Non è fatto in continuità, perché loro, anche parlando con Annalisa, non erano in grado di farlo diciamo
2: 50 chilometri 50 consecutivi,
1: non era possibile. Quanti chilometri?
3: Una decina
1: sì, di chilometri al giorno.
3: 7, 8 a seconda.
1: Okay.
3: Sì. Diviso su 3 weekend.
1: E in tutto sono 50.
3: Sono 50
1: quindi
3: chilometri.
1: 50 tutti insieme, voleva dire
2: no,
1: tipo...
2: era
3: loro hanno,
2: allora io lo faccio
1: 10 no, ma insomma
3: hai bisogno di tempi di recupero,
1: di esatto,
3: capito?
1: Esatto.
3: Sì, di avere un giorno che ti fermi.
2: No, loro, certo, soprattutto Barbara, ecco, aveva bisogno di avere un tempo di recupero, quindi fare le cose in sicurezza, ed era la cosa che a me personalmente premeva tantissimo, ed era la cosa per cui,
1: certo,
2: a lui,
1: certo,
2: battevo, certo, di tenere presente, perché in alcuni punti o arrivavi con l'elicottero o non ci arrivavi, se, certo, una delle due si inchiodava, che gli insomma, se partiva il sintomo prevalente, per cui poi non lo so, ad esempio a Barbara magari poteva non rispondere bene la gamba, ti trovi a quanti, 2000 metri?
3: No, 2000 metri no, 1500,
1: 1400. Però sei a, diciamo, 20 minuti, mezz'ora di
3: cammino
1: di auto, no?
2: Però in alcuni punti.
3: No, ma c'è un punto di 7 km da dopo Santo Stefano,
1: ho capito,
3: sì, fino, sì, proprio, sì, alla Verna, sì, che hai 7
2: forse
3: km. 8 km nel bosco con un sentiero, sì, dove
2: le auto non arrivano.
3: Non possono arrivare, arriva solo l'elicottero.
1: L'elicottero, sì, vabbè.
2: E quindi però si sono fatte delle scelte anche.
1: Viene usato
3: tratto
1: anche
3: per
1: l'elicottero, a volte viene usato anche per chi va in montagna con l'infradito. Quindi,
2: sì, ma noi volevamo evitare.
1: Ma giustamente,
2: anche per dare un messaggio.
1: Tutti lo devono evitare.
2: No, per dare un messaggio di questo tipo. Cioè, noi dobbiamo fare le cose in sicurezza. Cioè, non possiamo, sì, permetterci.
3: Non è una sfida.
2: In generale, no, al di là della sclerosi multipla, al di là di qualsiasi cosa, di metterci a rischio, perché non mettiamo a rischio solo noi. Mettiamo a rischio chi poi ci dovrà venire a soccorrere.
1: Senti,
2: qualche modo, quindi non è corretto.
1: Hai scelto questa strada, cioè fare, prima hai detto l'idea era Santiago, poi insomma hai scelto,
2: no, lui
1: il
2: ha
1: bellissimo
2: scelto.
1: Sì, però poi avete scelto il bellissimo percorso della Verna. Perché non ti è bastato lavorare con loro, riabilitazione, farli stare meglio? Perché questa sfida? Dimostrazione?
2: No, forse
3: Barbara dice nel film: la sclerosi multipla non si può sfidare, non è una sfida,
1: esatto,
3: non è una challenge.
1: No, io parlo di lei.
2: Io personalmente mi sono messa un po' a servizio loro, nel senso che la scelta di fare un cammino era prevalentemente di Monica, poi è stata coinvolta Barbara, che era entusiasta, ha voluto aderire, è stato proposto a Barbara e Barbara era ben contenta di mettersi alla prova, quindi diciamo non
1: come
2: è
1: sempre
2: una mia scelta,
1: una che non si tira indietro di fronte alle sfide,
2: assolutamente,
1: per quanto la conosco,
2: vive quotidianamente sfide Quindi io non è stata una mia scelta, io semplicemente le ho accompagnate preparandole, perché come in tutte le cose bisogna non andare sprovveduti anche di una preparazione fisica qualora serva, e quindi ecco, in realtà mi sono messa al servizio loro. Non era,
1: sì, è un po' anche un modo per dimostrare che con la giusta, insomma, col giusto metodo alla fine le barriere non ci sono,
2: no, si può fare, o comunque si possono comprendere i limiti che abbiamo in questo momento. Esatto. Se ci sono, magari ci sorprendiamo che il limite che pensavamo di avere non è lì, ma è più in alto. Quindi è come se a confronto con se stesse.
1: Anche un problema, è anche un, no, un problema, un qualcosa che dà un significato anche all'accessibilità, no? Sì. Ad usufruire certi posti che vedi in un certo modo, devi essere fisicamente a posto, invece ci si può arrivare anche in altri modi. Questo sì. È stato dimostrato da questo documentario, no? E da questo tuo progetto.
0: Io volevo fare una via di mezzo fra un'osservazione e una domanda. Prima avete parlato di sclerosi, può essere questo cammino un'accettazione anche della sclerosi?
2: Sì,
0: proprio
2: sì,
0: nel senso più profondo del termine, no? Non solo nel fisico, ma anche nella psiche, nella mente.
2: Ma sicuramente io personalmente corro da quando avevo 14 anni. O cammino, insomma, mi muovo a piedi e soprattutto corro per necessità, no? Ma anche la camminata, come la corsa, ti porta ad andare in contatto nel profondo con te stesso, no? Quindi sicuramente è un viaggio interiore importante.
0: È una metafora comunque, ma
2: esatto. No, ma lo è.
0: Messa proprio.
2: Ma lo è sicuramente. Ora Barbara e Monica hanno un'età per cui, diciamo, questo percorso interiore di accettazione l'hanno fatto molto tempo prima, e sicuramente non era forse questo, ma questo lo possono dire meglio loro, il motivo per cui hanno voluto intraprendere questo percorso. Forse più una scoperta reale di se stesse.
0: Se mi posso permettere, diciamo, è il passo successivo.
2: Sì.
0: Cioè l'aver compreso e mettere in pratica la comprensione più profonda,
2: sì,
0: del momento, e quindi il cammino assume di fatto una metafora, ma una metafora del soggettivo e dell'oggettivo allo stesso tempo. Quindi è, sì, un cammino positivo sotto tutti gli aspetti.
2: Sì, sicuramente.
3: Assolutamente, sì. Ma del resto voglio dire... io l'ho affrontato non come se fosse un film su una malattia, non è assolutamente tale, perché io non l'ho vissuto così. Cioè Barbara e Monica hanno un problema, come tanti ne hanno altri problemi, e i problemi li puoi superare in un solo modo: prima di tutto accettandoli, perché se non li accetti tu non puoi superare nessun problema. Il problema può essere psicologico, può essere, sì, anche un problema lavorativo, se, che se, tu hai.
0: Perché se uno non accetta diventa un conflitto continuo con se stesso, certo, e non ci si tira fuori le gambe, per dirlo alla regina.
3: Assolutamente, ma tu puoi essere disoccupato e non accettare di essere disoccupato, e quindi continuare a rimanere disoccupato perché non affronti il problema nella giusta prospettiva.
1: Vero.
3: E dire: io sono un disoccupato, devo trovare un lavoro.
1: Infatti
3: lo accetto, non me ne vergogno.
1: È uno dei tanti messaggi appunto che trasmette questo progetto, cioè
2: sì,
1: io ce la posso fare in qualsiasi, no,
2: sì, una soluzione la posso trovare.
3: E
2: una
3: ho
2: soluzione
3: dei limiti,
2: adatta a me.
3: Non devo superare i miei limiti, perché quello
2: magari devo capire realmente quali sono, perché ripeto,
1: anche
2: ci si può sovradimensionare come sottodimensionare nel proprio limite, no?
0: Sì,
3: certo.
2: Quindi intanto capire qual è il reale limite e contestualizzarlo su quello che siamo in questo momento, perché siamo continuamente in contesti mutevoli, noi stessi mutevoli, e quindi insomma questa è la connessione con se stessi, è importante, no?
0: E poi di fatto, non solo per sentito dire, ma insomma quel poco che posso fare le faccio anch'io, le camminate giornaliere, ma non solo, c'è la terapia della camminata ormai è assodata, vale, qui c'è un'immersione nella natura che, sì, ci permette,
1: è
0: anche
1: un'altra terapia ormai, sì,
0: è una consolidata che insieme alla camminata e insieme forse alla ricerca, perché credo che sia stato per loro anche una sorta della ricerca, forse di mettersi alla prova pur avendo già provato alcune cose, e quindi tutto questo ci mette in contatto con la parte più profonda, sì. E probabilmente riusciamo a avere un dialogo che in altre circostanze forse sarebbe un po' più difficile, diciamo, meno fattibile, o fattibile in maniera po' diversa. Sì.
1: Questo è un po' anche la funzione del cammino in generale, sì. Che ti mette proprio in contatto con il profondo in te.
0: Abbiamo parlato di Santiago di Compostela, percorso ormai che ha assunto una posizione, no, di misticismo anche, oltre, nessuno mette in dubbio l'efficacia e la bellezza e tutte le altre cose che sono correlate, ma noi in Italia ce ne abbiamo di percorsi.
1: Ma noi ad Arezzo, via Francigena, vuol dire
0: possiamo, come avete fatto voi qui e nei dintorni, fare un percorso bellissimo che ha anche, diciamo, più di uno scopo, oltre che lo scopo di
1: c'è la storia, c'è la spiritualità, c'è tutto, abbiamo tutto, c'è anche da mangiare bene, è vero.
3: Abbiamo mangiato e bevuto bene, però è stato anche per noi troupe un viaggio, cioè noi l'abbiamo preso, siamo una mini troupe con telecamere leggere e chiaramente mentre Barbara Monica non avevano altri pesi se non qualcosa nel loro zaino, noi avevamo il peso delle telecamere, quindi noi avevamo questo handicap, soprattutto il fonico che si portava dietro il registratore al collo, il boom con l'asta. E chiaramente noi abbiamo fatto il nostro percorso spirituale, perché poi eravamo con loro
2: di sofferenza,
3: di sofferenza e anche di superare la nostra stanchezza,
1: insomma 10 chilometri con attrezzatura
3: E in più sentivamo che c'è su quel percorso c'è veramente qualcosa di magico,
1: sì, è vero.
3: Tu puoi credere o non credere, vero, ma bravo. Quando fai quel percorso senti che c'è qualcosa. Cioè, tutti abbiamo fatto trekking, non so, sulle Dolomiti, in Val d'Aosta, ma lì c'è qualcosa di diverso.
0: È anche
1: e io questa cosa la sento tantissimo, più che altro in quei posti che sono un po' la seconda casa per me.
0: Sì, Stefano, possiamo dire che la magia esiste, no? Però
1: magia.
0: Possiamo dire che la nostra predisposizione a farlo ci mette già in una posizione di ricevere, di captare questa cosa.
1: Certo, sei più aperto.
0: C'è un'apertura diversa.
3: Sì, non lo so, però per esempio i rumori di quel bosco, gli animali di quel bosco, gli uccellini, i silenzi. Io ho una casa in montagna in Piemonte, bellissima in mezzo al verde, ma non è lo stesso silenzio, è un silenzio completamente diverso, molto più spirituale, non so se tu avevi quella sensazione.
2: È come stare, cioè, è come fare un viaggio nel tempo, no? E ritrovarsi, non lo so, nella preistoria, nel senso è incontaminato proprio, anche quando si incontrano luoghi come i vari eremi che abbiamo incontrato, che è chiaro che ti riporta un po' a questa dimensione del presente, ma neanche, perché sono strutture comunque antiche,
1: certo.
2: Cioè, quindi comunque rimani in una dimensione che non è quella odierna, non so come dire,
1: certo,
2: cioè,
1: sì.
2: Io l'ho fatto in solitudine per vedere il tragitto in modo tale da dare delle indicazioni, perché con i mezzi, macchine o moto non sono potute arrivare ovunque, quindi dei tratti erano da fare per forza a piedi. Infatti un pezzo, quello forse proprio da dopo Pieve Santo Stefano, un pezzo non l'hanno fatto per la sicurezza loro,
3: dopo montagna.
2: Però soprattutto quando sei solo, poi
1: senti, a volte,
2: ti senti proprio una dimensione.
1: A volte è due giorni di fila, vero? Un weekend. Quindi
3: dormito in una struttura o in più strutture locali, dove tornavamo sempre in un campo base, chiamiamolo così, che era sempre quello, è stato. Vorrei fare pubblicità, ma non posso fare pubblicità, però siamo trovati bene in un agriturismo, sono stati benissimo, e l'abbiamo tenuto come campo base, perché noi quando finivamo il cammino fin dove arrivava, tornavamo lì a dormire, a mangiare. E non chiaramente, nel film non mangiamo e dormiamo, dove in qualche modo dichiariamo che sono le varie tappe, ma non sarebbe stato possibile. possibile obiettivamente, no, ci certo, volevano un certo. po' di comfort per loro, per tutti, anche per tutte queste giornate, per recuperare. Però poi il giorno dopo ritornavamo dal punto in cui avevamo lasciato e da lì ricominciavamo.
2: Sì, sì, il percorso si è fatto. Capito? Realmente.
3: No, no, realmente, realmente, con dei buchi, perché per esempio c'è un punto, quello difficile, prima di Laverna, Barbara in quegli 8 chilometri nel nulla non se lo sentiva, non era in grado, ha preso una macchina, viene raccontato che lei l'aspetta sua, l'aspetta poi.
2: Però fa parte del discorso che si faceva prima dell'accettazione. Esatto. Della propria condizione, che non è necessariamente, ecco, la parola limite con l'accezione negativa che noi diamo. Può essere, io lo penso più come un confine dove a un certo punto io mi metto protezione di me stessa, perché mi devo, no?
3: Quindi, volevo dire una cosa, si ride.
0: Diventa una visione matura di noi stessi.
3: Mm. Sì.
0: Perché è reale, è consapevolezza questa, no? Credo.
2: Penso di sì, però forse non siamo più portati tanto a ragionare in questi termini, no? Dobbiamo essere sempre performanti, eccellenti, no? Lo standard di quello che belli. Dobbiamo essere è decontestualizzato, invece dobbiamo contestualizzarci, io quello che dico sempre alle persone che vengono da me,
1: ma è la
2: bisogna
1: cultura...
2: decontestualizzarci, perché esatto. siamo eccellenti in quello che possiamo fare.
1: Ma perché
2: no?
1: dobbiamo semplicemente tirar fuori la cultura dell'imperfezione, che sono poi a la cosa più bella
3: assolutamente
1: sono le imperfezioni che abbiamo, no? Quindi
2: esatto.
1: come diceva il nostro amato Leonard Cohen, no? Che siamo pieni di ferite, però è
3: da lì entra la luce.
0: Io cito anche
3: citato nel mio film Un mondo fantastico.
0: Io cito anche Lowell George, che era il band leader da Little Feat, che fece quel brano, tra parentesi, love is a perfect imperfection.
1: Esatto, esatto.
0: Quindi...
1: sì, l'amore, la vita, tutto.
0: E quindi...
1: Senti, poi allora, quindi il film poi è arrivato, è stato fatto e adesso verrà presentato in anteprima qui ad Arezzo, all'Arena Eden, che ha aperto la sua
0: il 24
3: e 25. E 25.
1: Ecco, cosa accadrà in queste due serate?
3: Allora, prima di tutto, prima della proiezione alle 21:30, diciamo, consigliamo al pubblico di arrivare alle 21 perché c'è una mostra all'ingresso del cinema che si chiama Portraits, e con AI, che sono intelligenza artificiale, praticamente un lavoro di fotografia sulla sclerosi multipla sviluppato attraverso l'intelligenza artificiale. È un progetto di AISM, dell'Associazione Italiana Sclerosi Multipla, sponsorizzato da loro, con degli sponsor anche locali privati, c'è l'installazione di questo bellissimo percorso di fotografie
2: per far capire insomma cosa può provare una persona con la sclerosi multipla, visto che è invisibile di fatto. Cioè. Quindi non è che possiamo capire guardando in faccia chi ha la sclerosi multipla, ma avendo sintomi che sono invisibili diventa spesso difficoltoso per chi sta vicino, magari anche familiari, rendersi conto come si sente realmente la persona. E quindi con queste foto si dà oggettività all'invisibilità.
1: Ok, questo quindi all'ingresso dello spazio cinema, che ovviamente adesso c'è la meraviglia dell'estate, che l'estate la Arena Eden si trasforma in un qualcosa di molto bello. E poi il 24 e 25
3: poi alle 21:30 c'è una breve presentazione con
1: tutte e due, entrambe le serate.
3: Entrambe le serate
1: uguali,
3: ho sollecitato che voglio dire la troupe e le protagoniste siano presenti per accogliere gli spettatori, per presentare e poi per magari a fine proiezione fare anche un dibattito, un dialogo o parlare col pubblico. Questo sia il 24 che il 25. Sul 24 veramente stiamo facendo una prevendita strepitosa, quindi invitiamo chi ascolta piuttosto a riempire sul 25 che così riusciamo a equilibrare le due serate. E però volevo anche dire una cosa agli eventuali spettatori: questo è un film dove non si soffre. No. Si soffre solo perché ci si commuove, e tanto. Sono momenti da pelle d'oca, molto emozionanti, ma contemporaneamente si ride tanto, perché appunto per la cultura dell'imperfezione Barbara e Monica si prendono tanto in giro. E
1: tanta ironia,
3: tantissima,
0: stupendo,
3: e dei tempi comici straordinari.
2: No, no. E voglio fare un inciso, che i dialoghi non sono scritti, ecco, non c'è una sceneggiatura, perché una volta gli è stato detto: ma chi l'ha scritta questa sceneggiatura? No.
3: Sì, no, recentemente, cioè, a fine film hanno detto: bella, ma chi l'ha scritta la sceneggiatura?
2: No,
3: è un documentario, non si scrivono i dialoghi.
2: Quindi è tutto spontaneo quello che viene detto, quello che viene fatto.
1: Senti, loro sono felici di questa cosa?
2: Sì.
1: Sia dell'esperienza fatta che del film che avranno visto?
2: Sì.
1: Contenti.
2: Diciamo che appena finito il percorso fisicamente...
1: Perché alla fine, insomma, loro sono quelli che si mettono in gioco,
3: hanno fatto outing, ci metti la faccia.
2: Sì.
3: Abbiamo avuto anche chi poteva fare il viaggio con loro.
2: Sono state veramente...
3: Lo comprendo, non ha avuto il coraggio...
1: Ma è giusto rispettarlo. Sì.
3: Di fare outing, perché un outing non è solamente su le tematiche quelle di genere, ma anche su queste cose.
2: No, erano veramente entusiaste. A un certo punto c'è anche un momento dove Barbara dice, comunque, una frase tipo: ve lo voglio dire, oggi ho fatto il mio record, ed era gasatissima che aveva fatto 12 chilometri fantastico, che non l'aveva mai fatti consecutiva, poi in pendenza, voglio dire, quindi tanta roba. E quindi sì, erano...
1: Va bene, quindi...
3: E poi c'è un pezzo girato in Africa.
1: Addirittura,
3: quella è una chicca. È solo un minuto e mezzo.
1: Solo chi va a vedere.
3: Ma ci siamo andati in Africa. Tu dici il cammino di Francesco? No, Francesco non possiamo è arrivato in Africa.
0: Possiamo dire che questa chicca è un anticipo radiofonico?
3: Sì, questo sì. Perché...
1: Comunque io so già il finale, alla Verna. No,
0: vabbè, cioè, l'importante è che quel sasso sia sempre spicco.
1: È lì spicco che ci aspetta sempre.
3: C'è anche all'Eremo di Monte Casale, il sasso spicco.
1: È vero.
0: Sì.
1: Sono due sassi. Quindi, l'ultima curiosità, poi vi saluto. Allora, Anghiari? Poi...
3: Anghiari, perché c'è quella famoso questa alba che ogni metà luglio...
1: Sì, che viene fatta nel discesone che va
3: bellissima, col sole che... sorge alle spalle di Monte Casale, quindi c'è questo momento alle 5 del mattino che l'abbiamo fatto a luglio del 24. Poi il cammino poi è iniziato a settembre. Quello, diciamo,
1: però
3: è stato,
1: quell'immagine
3: l'abbiamo portato,
1: partenza,
3: sì, perché partono
1: bello.
3: Da lì,
1: Anghiari,
3: poi vanno a San Sepolcro dove andiamo al Museo Civico a vedere gli affreschi di Piero
2: Francesco. Però stai spoilerando troppo.
3: Vabbè, dai, diamo un po'.
1: Solamente le tappe.
3: Le tappe, poi c'è l'Eremo di Monte Casale. Poi...
0: La maglia rosa?
3: Poi c'è l'Eremo di Cerbaiolo. Che dovete...
1: La piccola Verna, insomma.
3: Meraviglioso.
2: Sì.
3: Poi lasciamo perdere.
1: Come dice, se no...
3: Noi abbiamo...
1: Hai visto la Verna e non Cerbaiolo, hai visto la mamma, non hai visto
3: non
1: il figlio.
3: Non hai visto la figlia, perché la mamma è Cerbaiolo, al contrario di quello che tu pensi.
2: Esatto.
3: Perché nasce 300 anni prima della Verna, quindi non è da poco. E devo dire una cosa, abbiamo incontrato dei nostri padri spirituali, da il parroco di Anghiari, padre Francesco dell'Eremo di Monte Casale, frate Francesco di Monte Casale e padre Claudio dell'Eremo di Cerbaiolo, che penso... che se i giovani avessero a che fare con tre figure di questo tipo, ci sarebbe più cattolicesimo e più
1: è più
3: pace nel mondo, poi c'è il museo
0: e forse anche meno tastierismo,
3: secondo me sì. Più pace sicuramente, e poi c'è il museo del piccolo diario di Piero Santo Stefano.
1: Anche posto quello, meraviglioso,
3: anche quello
1: sì.
3: Che sarà il prossimo nostro documentario,
1: è vero?
3: Perché da lì è nato un rapporto di amicizia con l'archivio diaristico di Pieve Santo Stefano, e chiusa questa esperienza da luglio ci gettiamo sul documentario.
1: Un'altra cosa meravigliosa,
0: quindi un altro invito, insomma,
3: questo, sì, perché questo, anche questo è sostenuto, perché noi vinciamo i bandi dalla
1: ma noi non ci interessa il bando, sono contento per noi puoi venire indifferentemente dal bando,
3: no, certo,
2: anche se non lo vinci.
1: Il bando sono felicissimo, perché
3: allora dico uno che non ha vinto il bando ancora. Stiamo facendo un documentario sulle leboline.
1: sulle deboline, sì, senso.
0: Interessante.
1: Il nostro Fabio, Fabio Mugelli,
3: l'ho incontrato,
1: nostro fratello,
3: parla di Adriana Sensi, sua madre, verrà a breve intervistato da noi. E abbiamo già intervistato 60 ex operai della Lebole. Abbiamo un archivio.
1: Insomma,
3: che
1: di lavoro ne hai,
3: lo vendiamo oggi.
0: Poi una volta tanto che Fabio viene intervistato, di solito intervista
1: è lui, che intervista.
3: Fabio a breve andrò nella sua bellissima casa che è dove Punto Buriano, perché è un posto incredibile, nella sua biofattoria.
0: Noi ci siamo andati anche a piedi, vero Stefano?
3: Ecco, e andrò lì, bravissimi, e non andrò a piedi naturalmente, che vado con la telecamera e lo intervistiamo lì, che parla
1: nella sua casa di paglia, come la chiama lui. Sì. No, veramente bella notizia, non lo sapevo perché Fabio lo vedo nei prossimi giorni, ma
3: allora me lo saluti e dici certo. A luglio andiamo a trovarlo.
1: A luglio vai a trovarlo. Bellissimo.
0: Quindi abbiamo fatto anticipazioni su anticipazioni, una domanda. Perché Springsteen?
3: Ah beh,
1: lui è
0: scusa la banalità.
3: Scusate.
1: Non gliel'ho detto.
2: Lui ora se lo tatuerà Springsteen.
3: Lo deve dire lei.
2: Io.
3: Lo so che non sono l'unico nel mondo, un po' anche banale, no, però vedi, subito mi parte l'emozione.
2: Lui, Springsteen è suo padre, fai conto.
1: A quante volte sei arrivato?
3: Ma solo 10.
1: Perché i springsteiniani, 10.
3: Sì, ma non è quasi saltati. Primi anni andavo sempre quando venivo.
2: È che dopo ha fatto 3 figli, siamo diventata impegnativa la faccenda.
3: Però tutto nasce perché nei primi anni 80, lo devo raccontare, sento a un certo punto, vedo 2 episodi, sento Carlo Massarini che fa Mr. Fantasy.
1: Bravo anch'io.
3: E dice... era 82, 83 e dice: adesso vi faccio vedere il re delle folle americane, il più grande rocker americano del tutto sconosciuto in Italia, e io vedo lui che canta questo live e mi ricordo solo una parola per capire che canzone era, e io da lì sono impazzito, e diceva Mary Stress, vestito di Mary. E quello me l'ha rimasto impresso. Poi ho scoperto che era Thunder Road. E da lì è stata una ricerca continua. Compro un vado in un negozio di dischi e dico: devo prendere qualcosa. E prendo Nebraska.
1: Proprio il più difficile.
3: Arrivo tutto contento con questa copertina.
0: Allora era il meno springsteeniano degli album.
3: Lo metto sul disco e sento. Cavolo, è questo? Non è quello che ho sentito.
0: Comunque in quell'anno.
3: E poi quello è l'album più bello, posso dirti. Però ci devi arrivare.
1: Ci arrivi dopo.
0: In quell'anno che hai citato te di Massarini, 82, sì. 83, erano già 6-7 anni che programmavo Springsteen.
3: Ma davvero?
0: Lui può confermare.
3: Allora,
0: 76 chiudevo programmi di notte con New York City Serenade.
3: Allora, New York City Serenade, se dobbiamo dirlo. È una di nuovo le emozioni, è una delle canzoni più belle. Tra l'altro era giovanissimo quando l'aveva scritta.
1: Sì.
3: E se vediamo la versione live di Roma con i ragazzi che suonano il violino,
1: con l'orchestrina di Santa Cecilia.
3: Che sia il massimo.
1: E poi lui è tornato a Roma 2 anni di fila. Tutte e 2 le volte ho voluto fare questa versione. Io per fortuna c'ero tutte e 2 le volte.
3: Tu,
1: da brividi.
3: Io ogni tanto la vedo su YouTube. Te la faccio
0: noi
3: vedere.
0: Ti ricordi, organizziamo anche gli autobus.
1: Questo
0: come Radio Torre Petrarca.
1: 85
0: sì.
1: E a San Siro. Volta poi che arrivò in Italia.
3: Io c'ero.
1: 85.
3: C'ho ancora il biglietto lì.
1: Lì c'ero.
3: Quindi c'ero.
1: E noi organizzammo due pullman. Con la radio dell'epoca. Sì.
3: E da lì insomma esiste qua di solito.
0: Radio Rock, erano solo una radio rock.
3: E io ti ho chiesto Land of Open Dreams perché in realtà ti avevi detto Thunder Road, perché quella, io posso dirti la verità, Springsteen dice una cosa, io ho iniziato a suonare perché ho imparato da John Ford, cioè dal cinema, e lo senti che lui è partito dal cinema per raccontare le sue storie, e io in piccolo, minuscolo, cimice schiacciata, dico che ho iniziato a raccontare storie perché ho sentito Springsteen, capito?
1: Ci sta,
3: perché
1: ci sta comunque,
3: i suoi testi, perché poi uno sente la sua musica ma deve entrare nei suoi testi.
0: Sì, c'è sia il testo che la cinematografia, dall'idea della strada ma dall'idea proprio del vivere in un grande paese con un grande sogno, un American Dream che ultimamente diciamo è diventato...
1: È meno dream.
3: E poi Land of Open Dream, chiudo dicendo che è terra di speranza e sogni, è il titolo degli ultimi live, gli ultimi tour che ha fatto, e in più ce n'è, l'ho sempre adorata da quando è uscita 25 anni fa, che poi all'inizio era solo live perché lui non l'aveva ancora registrata.
1: Sì, noi abbiamo la versione
0: di New York, sì, vero, sì,
3: di New York, sì. E c'è quel bellissima intervista che Howard Stern gli ha fatto, dove a un certo punto lui parla di Clarence Clemons che stava morendo, e se non l'avete visto
0: Big
3: vedetela,
0: Man.
3: Big Man, e lui gli chiede il giorno che è morto, che lui era lì, era in ospedale,
1: sì, sì, questo l'ho
3: e
1: letto
3: Howard
1: nella
3: Stern glielo chiede e lui dice commosso, ha detto io ho portato la chitarra quel giorno e ha detto che cosa hai fatto? Non sapevo che cosa fare, e poi mi è uscita Land of Open Dream. E lui ha cominciato a suonarla in studio con Howard Stern in una versione acustica pazzesca, dove gli usciva proprio dal cuore, dice, perché quello racconta il viaggio di un treno, è un viaggio verso l'aldilà fondamentalmente, e quindi era il momento per accompagnare Clarence alla morte.
1: E questa è la faccia vera di Springsteen, quella che abbiamo amato e il motivo per cui lo amiamo così tanto. Sì. Va bene, allora chiudiamo qui perché io starei a parlare di questa cosa.
3: Di
0: sì, possiamo andare alle finali 19.
1: Sì, anche perché, esatto, perché se poi scopriamo anche Springsteen,
3: esatto, ce lo prepariamo,
1: esatto,
3: bene.
1: Esatto. Quindi ricordo ancora 24-25 giugno, quindi sarebbe mercoledì e giovedì della settimana
0: all'Arena Eden,
1: oltretutto questo docufilm di questo cammino bello, particolare, emozionante, da Anghiari alla Verna. Ringraziamo Michele Rovini, ringraziamo Annalisa Curti.
2: Grazie.
1: E alla prossima.
2: Grazie.
1: Buon cammino.
2: Grazie.
1: A questo punto.
0: E a questo punto il boss.
2: Buon cammino a tutti.
1: Ed ecco Springsteen.
3: Un po' zalone.

0: con quel brano di Springsteen, Stefano.
1: Sì, sì, sì. Vabbè, è stato davvero una chiacchierata molto bella. Infatti non mi sono neanche reso conto che è praticamente passata un'ora. Siamo arrivati quasi alle 18, quindi la prima parte del programma che se ne sta andando. Veramente una bella chiacchierata, un progetto bellissimo, quindi vi consigliamo ancora la visione. Quindi mercoledì 24 e giovedì 25 giugno all'Arena Eden, quindi già insomma essere lì in quel posto al fresco a guardare un film è sempre una bella cosa, soprattutto quando poi accadono questi eventi, insomma, quindi ve lo consigliamo. La visione del documentario è anche, vabbè, io credo che, spero che chi ci ascolta quei percorsi li abbia fatti qualche volta a piedi. Se non l'avete fatto, fateli, perché veramente in certi casi vi possono anche cambiare la, non dico la vita, però la visione di come vediamo il mondo, di come vediamo noi stessi, di come vediamo la vita. Secondo me lo cambiano profondamente, quindi cambiano la vita. ho detto tutto il contrario di tutto.
0: Sì, poi per quanto riguarda, diciamo, il podcast, appena sarà pronto verrà messo nel nostro sito.
1: Sì, sì.
0: Quindi per chi l'abbia già ascoltato in parte, magari non tutto, o per quelli che non l'hanno ascoltato,
1: può essere recuperato.
0: E la replica, c'è qualche piccolo difettuccio tecnico, ma oggi eravamo in queste condizioni, quindi, ma non erano condizioni disperate,
1: sono le nostre imperfezioni,
0: parlavamo
1: di imperfezioni.
0: Quindi
1: va bene,
0: allora, domenica sera la replica,
1: esatto. Allora, dopo Springsteen, quel grande brano dal vivo, siamo andati con i Cure, con loro arriviamo alla fine della prima parte. Perché? Perché domenica sera ero a vedere il concerto, ecco, l'unica data italiana dei Cure a Firenze.
0: So che ti hanno buttato fuori,
1: Rocks,
0: vero?
1: Perché?
0: Per un eccesso di tifo.
1: No,
0: no,
1: ormai non ho più l'età per fare certe cose. Allora, molto tranquillo, ho cantato e basta,
0: era,
1: anche ballato,
0: quindi era colera, insomma.
1: Sì,
0: non era tifo né peste bubbonica,
1: niente. Però veramente Cure in forma splendida, Robert Smith che ha la voce come quando lo vidi, mi sembra alla fine degli anni 80, dopo la metà degli anni 80, insomma, ha quella voce lì. Vabbè, volevo rivederli dopo tanti anni e sinceramente non sono rimasto deluso. Simon Gallup saltella e quel basso lo suona sempre come faceva anni fa, che è un po' la base per molti versi è la base del loro suono. Il concerto è stato bellissimo, 2 ore e mezzo. Forse mi aspettavo qualche brano in più da questo album da cui abbiamo estratto Elon, che è il brano che poi apre quel disco e che apre anche i concerti di questo tour dei Cure. Mi aspettavo più brani da questo disco, perché secondo me è uno dei loro migliori album, però loro hanno sempre questa hanno ovviamente una miriade di brani da proporre, ne hanno tantissimi che sono vero pop e che infiammano le folle, che quindi in qualche modo devono fare, perché per me, se evitano di fare pezzi tipo Friday I'm in Love, io sono più che felice, però capisco che è il loro più grande successo.
0: Sì, la gente
1: però
0: ha voglia anche di leggerezza
1: lì,
0: qualche volta, no?
1: Senz'altro, però io grazie a quelle cose lì che ho smesso di seguirli, quindi però va bene.
0: Allora, io
1: comunque bellissimo, la manifestazione Firenze Rocks, secondo me alti e bassi un po' come tutti gli anni, c'è questa moda dei token servizi, perché una birra a 9-10 euro
0: è troppo
1: immorale, una vergogna. Panini a 16 euro,
0: e meno male che Robert Smith e Cure impongono un prezzo d'ingresso,
1: sì,
0: che è più basso,
1: che è sempre 100 euro, però
0: un pochino più basso,
1: 80 e 100 se sei nel pit, però sì. Comunque concerto veramente bellissimo.
0: Io posso aggiungere solo this is the end of every song that we sing, questa è la fine di ogni canzone che cantiamo, così inizia Elon, che è stato il brano che ha fatto sì che venisse fuori anche questo album The Cure, Songs of a Lost World, che ha spezzato il ghiaccio, che ha aperto la pista,
1: esatto,
0: e ha dato adito agli altri brani.
1: Che poi è un brano che portavano già dal vivo da qualche anno, credo almeno una decina. Comunque va bene, quindi detto di Cure, era doveroso mandarli in onda dopo il bellissimo concerto di domenica sera. Noi ci sentiamo per la seconda parte.
0: E a fra poco.
2: Il Biplano, Music First.

0: Ebbene, la ripresa dopo le notizie, Motta, del tempo che passa la felicità, dal primo lavoro che è stato pubblicato il 18 marzo del 2016.
1: 2016, no? Infatti sono esattamente 10 anni che è stato pubblicato questo meraviglioso album di Motta, per me uno dei debutti discografici.
0: La fine dei 20 anni.
1: Uno dei debutti discografici più folgoranti di sempre, è stato veramente un disco meraviglioso.
0: C'era un temporale, vero?
1: Sì. Diciamo che... Disco che fra l'altro è stato pubblicato dalla nostra etichetta Retina, dalla Woodworm, fu un'intuizione dello stesso Motta insieme a Marco Gallorini, realizzarono questo disco e poi sappiamo come sono andate le cose per Motta, il successo avuto. Questo disco
0: Targa Tenco.
1: Esatto, questo disco che vinse la Targa Tenco come opera prima e l'anno dopo la Targa Tenco come miglior album. Quindi insomma fu un periodo molto molto fertile, fortunato per Motta, e i 10 anni di questo album Motta li sta festeggiando in giro per l'Italia con un tour che ovviamente vede protagoniste le canzoni di questo disco, e questo tour arriverà anche ad Arezzo 14 luglio, che non è solo la ricorrenza della presa della Bastiglia, ma
0: e quindi prendendo Motta, la Bastiglia non fa più male la testa, no?
1: Esatto, non penso. E quindi per Motta invece sarà la presa del parco del parco di Arezzo, del Prato, no, del parco, scusami, del Prato di Arezzo, dove ormai da qualche anno si tiene il Mango Music Fest, e quella serata ci sarà lui a chiuderla proprio con questa ricorrenza, questo festeggiamento dei 10 anni, della fine dei 20 anni. Ma quella serata io vi consiglio di non perderla tutta, non solo per Motta, perché vederlo dal vivo è sempre uno spettacolo, e secondo me questa ricorrenza legata a questo album vale ancora di più la pena vederlo. Però prima di lui c'è anche un artista straordinario che è Emma Nold, che secondo me è bravissima, delle voci più belle che abbiamo sentito negli ultimi anni, ora esce fuori dal fermento musicale. Quindi non perdetevi veramente quella serata del Mango, ad ingresso fra l'altro gratuito.
0: Allora io volevo aggiungere una nota su questo del tempo che passa la felicità, il brano di Motta che siamo ascoltati, perché la chitarra che compone la melodia principale del pezzo fu registrata in un paesino vicino a Bari mentre una ragazza nella stessa casa stava lavando i piatti, e infatti di sottofondo nella registrazione si percepisce proprio il rumore dei piatti che sbatacchiano, visto quando si lavano, e vabbè, quindi così, era una piccola curiosità.
1: Quindi piatti e Motta,
0: piatti, no, e Motta
1: piatti... Altro, questo è uno dei brani anche più belli dell'album, ma non lo so, perché è un disco secondo me perfetto quello, La fine dei 20 anni di Motta. Credo tutte le canzoni, dalla prima all'ultima, era averle consumate tantissimo, aver imparato i testi a memoria, insomma, anche se non avevo più 30 anni quando è uscito, perché nel 2016 altro che 30 però mi è piaciuto tantissimo, veramente, sì. Disco meraviglioso.
0: Ora, vediamo se il prossimo disco consumiamo anche questo.
1: In che senso?
0: Nel senso, hai detto che hai fuso.
1: Il prossimo, no, allora, a proposito di voci femminili, ho parlato prima di Emma Nold, ma c'è un'altra bella voce femminile che abbiamo ascoltato negli ultimi anni, che è Gaia Banfi. Allora, Gaia Banfi invece sarà protagonista di un concerto, anche questo ad ingresso gratuito, a Rapolano Terme si tiene questo festival, che è fatto dall'associazione a TV Spenta.
0: Altro bel luogo.
1: Altro luogo bellissimo. Fra l'altro, il nome di un'associazione che si chiama Associazione a TV Spenta, secondo me già merita un plauso solo per il nome che hanno scelto.
0: Secondo me fanno spegnere anche i telefonini.
1: E questo credo sia una libera scelta. Non si chiamano Bob Dylan, quindi. E quindi Gaia Banfi farà un concerto particolare che si terrà il 26 di luglio al Tramonto, quindi ci sarà lei che suona, poi la serata proseguirà, però nell'ora del tramonto ci sarà un concerto di quest'artista, secondo me bravissima, ha una voce particolare, ma anche la sua musica è particolare, no?
0: Sì, è un misto, no? Tra pop,
1: esatto,
0: elettronica, folk,
1: sì,
0: c'è un sacco di cose.
1: Lei che è figlia d'arte, poi, no?
0: E fra l'altro l'album
1: La Maccheria,
0: che è stato catalogato anche per Gaia Banfi uno dei migliori del 2025.
1: Ed è vero,
0: è intitolato La Maccaia, è un album che, diciamo, intanto Possiamo dire che la macchiaia è un termine ligure che indica una particolare condizione meteorologica che si verifica nel Golfo di Genova quando soffia un vento molto particolare, che è quello di scirocco, e il cielo si copre di umidità che raggiunge livelli elevatissimi, creando una sorta di nebbia che si confonde con il mare. Quindi questo macchiaia è un termine che gli abitanti marini, diciamo, di Genova e dintorni conoscono molto bene. È da qui che ci ascoltiamo il brano, Stefano.
1: Sì, il brano che è Piazza Centrale. Sentite, insomma, che voce, a parte credo che molti l'abbiano già ascoltata, Gaia Banfi, ma che voce e che strumentazione sceglie, secondo me è geniale. Quindi ricordo ancora Al tramonto del 26 luglio a Rapolano.
0: Intanto Piazza Centrale.
2: Per sempre un tempo bello.

la piazza centrale. Ti somiglia a un paese con la sua chiesa centrale, dove ti guardano tutti.

0: Casa Centrale, Gaia Banfi dalla Maccaia, conferma che la musica italiana sotterranea, lontana dai circuiti mainstream, è sempre viva e produce progetti, album veramente molto interessanti.
1: Quanto è brava questa ragazza, questa voce particolare, questa atmosfera. Lei ama insomma usare un po' tutta la sua storia musicale, ma anche quella del padre, che era un eccellente musicista, diciamo del periodo prog italiano. E questo disco è veramente molto bello. Avete sentito anche la Piazza Centrale, quali sonorità usa, insomma, veramente. Diciamo che suscita molte curiosità per il suo live che farà al Tramonto il 26 luglio al Parco Acquatico, il Parco dell'Acqua, credo si chiami, il Parco Termale, il Parco delle Acque di Rapolano Terme, e dove tutti, ingresso gratuito.
0: Tutti un bel bagno, no?
1: Sì, credo che sia nell'altra zona, un pochino più là dallo stabilimento, però
0: qualcuno
1: insomma, magari uno il giorno può andare anche a fare... No. Anche se è molto caldo.
0: Coglie l'occasione. Come si dice, qualcuno dice che Gaia Banfi ricorda Daniela Pes, con cui anche collaborato, aperto
1: i concerti.
0: Aperto i concerti, no?
1: No, in effetti la voglia e l'approccio di sperimentare la forma canzone è quello, dai. Poi una può essere più o meno estremista dell'altra, ma l'approccio è quello lì.
0: Mentre dice che il brano di apertura di questa La Maccaia ricorda il Battiato sperimentale.
1: Battiato ha fatto scuola su intere generazioni, forse. E continuerà a farla, secondo me, perché quello che ha osato lui con la musica italiana, insomma, credo che abbia lasciato il segno e lo lascerà per molto.
0: E senti, quando io sentivo Fetus Pollution sulle corde di Ariel, dicevo ma no, sì, interessante, ma è fuori di testa. C'aveva quei testi strani.
1: E dopo tutto questo fuori di testa l'ha portato nella canzone, diciamo, nella forma canzone, e lì ha raggiunto, non voglio dire la perfezione, ma sulla canzone italiana credo di sì, che abbia scritto
0: alcune cose. Uno che scrive La Cura, tanto per citare la solita, cioè non è fuori di testa, c'ha una
1: dentro,
0: bella testa, insomma,
1: dentro.
0: È molto.
1: È vero. Allora, quindi Rapolano Terme per quanto riguarda Gaia Banfi, 26 luglio, e invece, sempre nel mese di luglio, parlando ancora di festival, andiamo a trovare un'altra ragazza, un'altra voce e piano femminile, diciamo dall'altra parte. Rapolano, siamo sulla Valdichiana Senese, fra Crete e Valdichiana, mentre qui invece andiamo in Casentino, quindi attraversiamo anche i nostri valli. Poi siamo partiti dal Prato di Arezzo, dal centro di Arezzo, quindi adesso perlustreremo un po' di zone della nostra provincia, perché veramente nel mese di luglio, provincia e zone confinanti, perché il mese di luglio sarà veramente un mese ricchissimo, in cui uno ogni sera dovrà scegliere cosa e dove andare a vedere, e a qualsiasi prezzo, dal gratis fino ai prezzi più alti. È veramente molto complicata, soprattutto dalla metà di luglio in poi, è veramente difficile scegliere dove andare, cosa vedere, cosa scegliere. Quindi noi vediamo un po' di proposte, poi ognuno va in base alle sue preferenze.
0: Sì, no,
1: ci mancherebbe,
0: per quello...
1: però siate curiosi anche di vedere le cose che non conoscete, perché fa bene.
0: Sì, quello sarebbe una cosa molto buona oggi, però hai visto, no, anche nel riportare quello che succede, le cosiddette statistiche, che per me sono una brutta parola, però ci sono e vanno prese anche in considerazione, solo i concerti come quelli dei Cure,
1: esatto,
0: e altri attirano molto, posso dire soprattutto i giovani, con le dovute eccezioni, però, e speriamo che queste eccezioni diventino sempre meno eccezioni, ma più conferme, appunto, di un'apertura verso musica,
1: altre musiche
0: che non sia solo il mainstream, perché anche nel mainstream c'è della bella musica, nessuno lo mette, però non tutto e non tutta, e quindi allarghiamo la vista, diventiamo presbiti.
1: È vero. Allora, quindi andiamo a trovare il festival, naturalmente pianoforte, con una pianista che sarà poi quella che chiuderà il festival, con ingresso gratuito in Piazza Landino a Prato Vecchio, si tratta di Francesca Tandoi. Lei è una pianista, una delle figure più luminose del jazz, non solo italiano ma europeo, del jazz ovviamente di adesso, quello contemporaneo,
0: cioè,
1: è molto giovane,
0: ha i pannelli fotovoltaici, vero?
1: Perché
0: è luminosa
1: è luminosa. lei pianista, cantante, compositrice, band leader, fa anche lezioni di pianoforte online, insomma molto attiva ma anche molto brava, perché ha un tocco sul pianoforte veramente, è vero, elegante, la parola giusta. Lei verrà con un trio per presentare il suo nuovo album, è un trio di batteria, contrabbasso e il suo pianoforte, a volte anche canta. E se vi capita, guardate dei video su YouTube, diciamo, digitando Francesca Tandoi Trio, e veramente ci sono delle cose bellissime, meravigliose. Quindi sì, mi aspetto molto da questo
0: poi
1: concerto.
0: C'è questo nuovo lavoro, si chiama Songbook volume 1, uno dei suggerimenti anche per, diciamo, perché
1: e questo sarà il disco che presenterò,
0: è una cosa più conosciuta, è stato il singolo, no? E che si chiama Hope, dove ad impreziosire già la buona caratura e levatura musicale della Tandoi c'è la voce di Becca Stevens, e poi è stato già trasmesso più di una volta da numerose emittenti anche a livello nazionale ed internazionale, e quindi diciamo potrebbe essere un inizio per chi non la conosce. Oggi sì, YouTube e il web sono in grado comunque di, basta cercarle, di darci tutte le informazioni, gli audio e i video di cui vogliamo disporre, e ce le abbiamo a stretto contatto.
1: Una cosa,
0: un click.
1: Esatto, è una cosa insomma da segnalare, che lei viene definita come una delle più autorevoli redi europee di un pianisti grandissimi come Oscar Peterson. Credo che già questo, insomma, essere messa lì in quell'Olimpo,
0: sì,
1: è,
0: come hai detto te, una delle personalità è considerata la Tandoi più originali ma anche virtuose del jazz contemporaneo. Ha collaborato nel corso della sua carriera con Snarky Puppy, Scott Hamilton, Hughes Nash, Dado Moroni, Danny Grissett, Benito Gonzalez e Lee Pearson, ma tanti altri, direi che insomma, no, anche questi sono dei buoni biglietti da visita, ma per il momento il miglior biglietto da visita rimane
1: farla ascoltare. Facciamo ascoltare quindi con un brano proprio tratto da Songbook 1, I'll See You in My Dreams, Francesca Tandoi.

0: Ole, siamo proprio sul jazz.
1: E che jazz, hai sentito che livello che ha questo artista, veramente molto bravo, un tocco fantastico. Ovviamente qui ci sono anche poi gli archi, tutto il resto, però lei si presenterà in trio, ma secondo me sarà una gran bella serata, batteria, contrabbasso, pianoforte, cosa vuoi di più?
0: Lei
1: basta
0: poi
1: per fare atmosfera.
0: È molto contenta di questo momento, perché dice che poi questo nuovo lavoro, i brani sono suoi, alcuni sono vecchi,
1: esatto,
0: però con un arrangiamento diciamo più nuovo, più recente, altri invece sono proprio originali, ma che non ha mai inserito in lavori precedenti.
1: Sarà una bella occasione per vederla dal vivo, anche perché lei poi insomma suona in tutta Europa, in Giappone, Sudafrica, insomma Stati Uniti.
0: Sì, addirittura in alcune date europee ha fatto il sold out più di una volta. E il trio quindi è composto da Francesca Tandoi al pianoforte, Stefano Senni al basso e Pasquale Fiore alla batteria. Poi c'è anche sei brani con lo Jazz Acoustic String Quartet. Ora non mi metto a leggere tutto, comunque ci sono anche un sacco di collaboratori. E venerdì 26 giugno, quindi tra 8 giorni, sarà in concerto alla Casa del Jazz di Roma in duo con Raffaele Gualazzi.
1: Madonna, che bello.
0: L'ho trovato anch'io.
1: Alla Casa del Jazz, invece, per vederla qui dalle nostre parti a Prato Vecchio, per naturalmente pianoforte, sarà domenica 19 luglio a Prato Vecchio, ingresso gratuito. Quindi
0: anche
1: un'occasione bellissima per vederla,
0: che poi,
1: da non perdere.
0: Prima c'è Sarah Jane Morris.
1: Allora, Sarah Jane Morris c'è 2 giorni prima,
0: il 17 di
1: luglio,
0: e invece c'è il brano dopo quello della Tandoi, c'è Sarah Jane Morris da noi,
1: da casualità noi. Esatto, perché adesso andiamo a ascoltare proprio Sarah Jane Morris, che con il suo Sisterhood volume 2 ha voluto continuare questo viaggio nella sorellanza, no? Queste figure femminili del mondo della musica che lei ha voluto omaggiare, che hanno un significato diciamo storico dal punto di vista musicale, ma non solo, perché ovviamente da quale persona molto sensibile e intelligente qual è Sarah Jane Morris, ha voluto un po' allargare il concetto di semplice cover, casomai avesse fatto delle cover o di semplice omaggio, portando anche un altro senso. Quindi ovviamente richiamare Johnny Mitchell, Patti Smith, Amy Winehouse, Tracy Chapman, così tanto per fare, aveva poco significato. E lei
0: Etta
1: ha dedicato
0: James,
1: delle canzoni, Etta James,
0: Bonnie Raitt, Joanna Trading.
1: Sì, sono tante.
0: Perché il primo lavoro, ricordiamoci, è questo,
1: il Sisterhood volume 1.
0: È il volume 1, questo è il 2, c'erano 12, no, mi sembra erano 12
1: tracce
0: con,
1: quindi 12 omaggi.
0: Questo nuovo, il volume 2, 9 omaggi.
1: Esatto.
0: Fra cui questo che andiamo a presentare.
1: Questo che andiamo a presentare, che è l'omaggio a una delle voci più straordinarie che la musica abbia. È veramente grandissima,
0: ancora in giro,
1: soprattutto in giro, impegnata, lei
0: non
1: si è mai svenduta,
0: attivista,
1: non ha mai ceduto di un passo, è stata arrestata più volte per essersi presentata alla Casa Bianca o a varie manifestazioni, quindi mai un passo indietro. Lei è la divina Joan Baez, ma su cui arriveremo dopo. Per il momento ascoltiamo la canzone che Jane Morris, che Sarah Jane Morris gli ha dedicato, che è Always Boss and adesso ho perso il
0: Never
1: Never for
0: John Baez,
1: ovviamente il sottotitolo.

0: Always But and Never for John Baez, sarà Jay Morris.
1: Ma allora, la cosa bella di questo disco è che ogni dedica che fa, alla fine anche l'atmosfera si adatta allo stile della figura della musicista che omaggia, perché qui, dai, questa chitarra acustica non ti può ricordare in qualche modo
0: sì,
1: le ballate folk di John Baez,
0: ma credo che un po' come diciamo si compete a un artista del calibro di Sarah Joy Morris, ci si immedesima.
1: Sì.
0: Si mette nelle vesti anche di chi omaggia.
1: Lei è anche una che veramente ha spaziato in tutti i generi musicali, perché ha fatto rock, ha fatto pop, ha fatto folk,
0: ha fatto jazz, tutto.
1: Jazz, ricordiamola dove poi è diventata famosa con i Communards, con Jimmy Somerville, cioè addirittura è veramente da questo punto di vista è straordinaria questa voce potente, sempre molto vera.
0: Sì, allora Sarah Joy Morris afferma che ci sono tre requisiti fondamentali per essere incluse nella cosiddetta confraternita delle cantanti. In primo luogo, tutte devono essere artiste di eccellenza e originalità. In secondo luogo, devono essere autrici oltre che interpreti. Infine, quasi tutte hanno compreso che il talento e il successo danno loro la possibilità di esprimersi su temi di coscienza. Bello, no?
1: Molto bello.
0: L'incipit.
1: Esatto. L'incipit. Spiega proprio qual è il concetto di questi due album, di questi omaggi alla Sisterhood che ha voluto fare Sarah J. Morris. Quindi Sarah J. Morris sarà in concerto a Prato Vecchio per naturalmente pianoforte esattamente il 17 di luglio, è un venerdì sera, quindi un altro grande appuntamento che si tiene nel nostro raggio di azione, questa volta proprio nella nostra provincia. E quindi parlavamo di John Baez, o meglio abbiamo ascoltato di John Baez da parte di Sarah J. Morris, e visto che lei ci stimola sempre l'ascolto per poi andare a ripescare, a ritrovare queste voci femminili che omaggia, perché non ascoltare proprio lei, la grandissima John Baez, che Sarah J. Morris la omaggia perché dice è la cantante che spesso ha unito impegno civile e spiritualità, che ha un po' è stata quella che ha unito i contrapposti, perché impegnata ma anche poetica. Ricordiamolo che John Baez insomma marciava già ai tempi di Martin Luther King per i diritti civili, insomma, tanto per dire che vita ha trascorso, che vita ha percorso.
0: Parliamo di anni 60, di anni 70, sì. Non
1: e
0: è...
1: lei è ancora lì, capito? Va ancora in piazza.
0: Ma mi ricordo che ogni tanto mi veniva a trovare, no?
1: Sì,
0: mi cantava, c'era un ragazzo che come me.
1: Quella che ascoltiamo è un'antica ballata tradizionale britannica, che è la storia di una donna che si traveste da uomo per seguire il proprio amato in guerra. È uno dei brani più amati, fra l'altro più conosciuti, del repertorio di John Baez. È anche una delle prime canzoni folk a presentare una figura femminile così indipendente e coraggiosa, altrimenti non credo che l'avesse scelta, no?
0: Sì, poi c'è da dire che ci sono versioni che vanno da quella britannica a quella irlandese, e lei prende lo stimolo soprattutto da una famosa versione di questa canzone che proviene dalla famiglia Ricci, che è originaria del Kentucky, quindi alcuni pezzi di musica folk hanno radici che affondano in più continenti, in più nazioni, come dire che nella base del nostro DNA, ma della nostra storia, del nostro ricordo, del nostro vivere, ci sono comunque dei punti di contatto anche a distanza di mille chilometri.
1: Ancestrali.
0: Di mille
1: come chilometri, sì, no, ma anche pensavo come
0: di
1: epoca.
0: Sì, non solo di spazio, ma anche di epoca e di tempo, ma non può essere che così, perché siamo esseri umani.
1: È vero.
0: Quindi la canzone.
1: E abbiamo una storia alle spalle.
0: Ecco, questa Jack Roe, che l'ha interpretata nella versione appunto della famiglia Ricci del Kentucky, in concerto era il 1962, e la canzone comunque è diventata un classico ancora di più del repertorio folk rock. L'hanno interpretata, tanto per citare qualche grande nome, i Grateful Dead e Bob Dylan, così, ma poi ce ne sono tanti altri ancora.
1: E una delle versioni più belle è questa qui con la chitarra di John Baez.

0: applausi.
1: Sì, questo applauso è fatto bene a farli sentire, perché, perché forse non si era capito che stava cantando dal vivo. Pensa che voce straordinaria ha questo usignolo che è John Baez. Questo era un concerto dal vivo e non... diciamo non ci è stato rimesso le mani. Lei cantava, non so com'è adesso la voce, però cantava veramente.
0: Beh,
1: così,
0: probabilmente un pelino più bassa, più medio bassa.
1: Qui erano 20
0: anni. Era il 1962, mi sembra.
1: Erano gli anni 60, sì, questi live che uscivano, volume 1, poi usciva il volume 3, poi 2, però veramente delle testimonianze bellissime della voce e delle canzoni di John Baez. Quindi John Baez, diciamo omaggiata da Sarah Jane Morris, e John Baez che invece poi abbiamo trovato. Allora, adesso siamo quasi in chiusura di programma, però credo forse un paio di canzoni le abbiamo ancora, ma vi ricordo che quest'oggi l'Extra Time, ovvero il nostro appuntamento con la musica classica che arriva dopo le 19, dopo la fine del biplano, sarà con Handel, quindi siamo proprio in epoca barocca, con un'opera bellissima che è in cartellone in questi giorni al Teatro del Maggio Musicale di Firenze, però è Giulio Cesare. Però adesso andiamo a trovare un qualcosa di particolare. Allora, io quando Roger Waters rimette le mani ai capolavori dei Pink Floyd rimango sempre un po' perplesso, però alla fine spesso ha ragione, non sempre, però spesso ha ragione, perché lui a volte, però non avevo capito che l'operazione era così importante, bella, commovente, emozionante, perché lui a volte rimette le mani negli album, nei brani dei Pink Floyd per far vedere: questa roba l'ho fatta io, l'ho scritta io, l'ho composta io, l'ho portata io in studio, gli altri hanno fatto una piccola parte, ma ho fatto tutto io. E allora fa sentire questi dischi come sono senza gli altri.
0: Sì.
1: Ma gli altri sono David Gilmour, Nick Mason e Rick Wright.
0: Diciamo che l'ego e il carattere di Roger Waters lo conoscono tutti.
1: Esatto. E quindi secondo
0: è come
1: me...
0: quando parli di Morrissey, no? Roger Waters forse va oltre.
1: Forse ancora peggio.
0: Forse
1: ancora peggio. Per esempio, quando ha fatto la versione sua reimmaginata, risuonata, reinventata di The Dark Side of the Moon per dimostrare che il disco era suo, ha fatto invece capire quanto

0: Soprattutto lui si mette in discussione, non ha paura di niente, ha un caratteraccio, però questa volta ha fatto un'operazione che è bellissima, perché se te devi rifare, riproporre un capolavoro come Comfortably Numb, lo devi fare così, lo devi fare in maniera diversa e devi dare il senso che può avere adesso. Allora, per fare tutto questo ha chiamato la cantante attivista palestinese Moana Miari, e questa Comfortably Numb reimmaginata è stata una sorta di grido di dolore su quello che è accaduto e sta accadendo a Gaza in questi anni. Quindi lui, come sempre, non si tira indietro, ci mette la faccia, e è diventato una sorta, non so, una preghiera, una litania, un qualcosa, anche una denuncia in qualche modo, ma non solo, ma è di un'emozione. Io sinceramente quando ho visto il video la prima volta, fatto su YouTube,
1: eri miscredente, poi hai ritrovato nell'ascolto la fede, dai. Giù. Sì, poi ha cambiato alcuni passi delle parole originali, riadattandole,
0: esatto,
1: al momento,
0: esatto,
1: al momento e al tema,
0: e a quello che è il tema, perché
1: alla fine
0: si parla di
1: palestinesi,
0: si parla di Palestina,
1: guerra, le terre,
0: e secondo me
1: è anche la religione.
0: Dicevo, su YouTube si trova la versione con i sottotitoli in italiano, sia della parte diciamo originale di Comfortably Numb, sia di quello che ha aggiunto Roger Waters e di quello che canta in arabo Moana Miari. Quindi è un video bellissimo che io sinceramente mi sono commosso veramente tanto, e quindi ve la volevamo proporre. A chi hai una parte del testo? Altrimenti
1: sì, ho alcune parti
0: esatto, perché ci sono delle parti che secondo me vale la pena leggere.
1: No, io volevo solo volevo solo sottolineare che c'è un verso diciamo chiave,
0: appunto,
1: che ribalta la dichiarazione del brano originale da I have become comfortably numb a I will never become comfortably numb. C'è una sorta di rifiuto, quindi, dell'apatia, e nel video Roger Waters cita anche la Nakba e il 1948.
0: Esatto.
1: La Nakba, il significato significa catastrofe,
0: esatto,
1: disastro,
0: che poi lo fa in un senso anche di autocritica, perché dice: non avevo capito, adesso so.
1: È il termine con cui i palestinesi indicano l'esodo forzato, l'espulsione di oltre 700.000 di loro dalla loro terra durante la guerra araba-israeliana del 1948, quando poi nacque lo Stato di Israele, direi a discapito anche di quello palestinese, perché lì probabilmente si dovevano trovare d'accordo. Non so che dire, ma diciamo che io esprimo la mia idea senza...
0: Lo dice bene.
1: Uno che parla di musica, ecco.
0: Lo dice bene uno come Roger Waters. Allora, sì, fra le ultime frasi della canzone, del brano, sono: ti sento ogni mattina pregare con tua madre, la tua incrollabile perseveranza mi chiama da lontano, ti affido la patria, sento la preghiera di una madre con il suo suolo e i suoi alberi attraverso il regime, ti stringo il cuore e prego al crepuscolo, sento la voce di un angelo che chiama all'armonia, sarà libera, la Palestina vuole essere libera, liberi resteremo, attraverserò l'oceano per salvare un solo albero d'ulivo, anche se esiliati dalla terra al cielo, uguali diritti per tutti, dal fiume al mare, il nostro destino, la nostra patria, Palestina.
1: So. Allora, Miari, in una delle repliche, perché si alternano al cantato, quindi a delle parti originali si aggiunge la versione che dà Moana Miari, e dice: quando ero giovane sognavo la libertà, la speranza arde feroce in ciò che sono, come radici che si fanno strada tra le macerie, plasmiamo il nostro destino, la nostra luce spezzerà l'oscurità, siamo la promessa di una nuova alba.
0: Ascoltiamola, che veramente siamo in ritardo, poi ci sentiamo per l'extra time. Roger Waters, questo è Comfortably Numb.

not if you can hear me. Is there anyone at home? Come on, come on.

distant ship on the horizon is calling out.

0: Eccoci qua, Stefano, concludiamo un'altra puntata del Biplano con l'Extra Time.
1: Esatto, l'Extra Time, torniamo quindi a occuparci di musica classica e come sempre lo facciamo nella, diciamo, nella coda del nostro programma.
0: Abbiamo iniziato male.
1: In che senso?
0: Perché dovevamo stare nascosti e silenziosi, va bene?
1: Ovviamente si riferisce Mauro all'aria che ascolteremo, estratta da Giulio Cesare in Egitto, che è un po' la storia di Giulio Cesare, dell'incontro fra Giulio Cesare e Cleopatra.
0: Silently and Stately Goes in inglese,
1: che è il capolavoro, da molti definito il capolavoro di George Friedrich Handel. Allora, questa opera viene rappresentata in questi giorni in una versione che, prima che arrivasse la prima al cartellone del Maggio Musicale Fiorentino, ha suscitato anche molte polemiche perché era stato diffuso il trailer. Adesso molte opere si usa farle con vestiti e abbigliamento e rappresentazione e scenografie che non hanno nulla a che fare con l'evento storico, quindi non è che è ambientato nell'antica Roma con Giulio Cesare che va in Egitto, ma in una società più moderna. Però poi chi l'ha visto è rimasto sorpreso, ha detto che è bellissima, che è una versione meravigliosa, quindi io andrò domenica a vederla, poi ti racconto com'è. È uno dei capolavori del
0: filmato
1: barocca.
0: No,
1: non si può,
0: non si può.
1: Lo cerchi lì,
0: su YouTube,
1: esatto, li diffonde loro direttamente il Maggio Musicale. Io spengo diligentemente il telefono e lo riaccendo quando esco.
0: Allora, l'opera è stata presa da un libretto di Nicola Francesco Haym del 1724, va tacito e nascosto, è un'aria da capo cantata dal personaggio Giulio Cesare nell'atto primo, scena nona dell'opera, e scena 9 quindi, ed è composta per archi e corno naturale in fa maggiore. La parte vocale è scritta per voce di contralto castrato ed è stata cantata dalla celebre interprete che si chiamava Senesino.
1: La prima che fu a Londra nel 1724. Diciamo che questa è una delle opere che più significative proprio del Settecento, al di là di essere considerato il capolavoro di Handel, e già questo potrebbe spiegarla tutta, ma anche considerata una delle opere più belle proprio dell'epoca del Settecento. Quindi vi lasciamo con quest'aria che ti ha colpito molto il titolo.
0: Sì, il corno.
1: Tra l'altro non è l'aria più famosa dell'opera, però è fra quelle, diciamo, tre o quattro più significative, forse fra le tre o quattro.
0: C'è l'uso di questo strumento naturale, il corno, che agli inglesi ricorda molto il corno da caccia, no?
1: Certo.
0: Il suono del corno da caccia, anche la caccia alla volpe, c'era a cavallo che suonava il corno, e questo si riflette un po' su tutta l'armonia nell'orchestrazione dell'aria. Quindi Nikolaus Harmonicorte Concertus Musicus Vienna Handel e tutto che è quello che segue, scena 9, quello
1: altro,
0: che abbiamo detto prima.
1: Visto che abbiamo parlato tutta la trasmissione di donne, voci femminili, figure femminili, molti ritengono che il vero centro dell'opera non sia Cesare, nonostante si chiami Giulio Cesare in Egitto, ma Cleopatra, una donna che attraverso seduzione, passione, disperazione, infine gioia, in un arco emotivo che pochi personaggi dell'opera hanno raggiunto nel corso della storia. Quindi, insomma, un altro valore aggiunto.
0: Altre aggiunte erano che in realtà era Cesare e Tolomeo, che poi erano avversari, no? Avversari in patria, ma anche avversari in Egitto. Cesare e Pompeo, mentre Tolomeo, il re d'Egitto, cercava di allearsi più con l'uno che con l'altro. Comunque interessante.
1: Andiamo con Handel, quindi, e Cleopatra. Vai.
0: Ciao.

0: Rewind.
1: Sono le 23 e 10 minuti.
2: Fly spot.
3: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono!
4: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
3: Ma è tutto il giorno che lo fai!
4: Eh sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno!
3: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
4: Eh? Cosa c'entra?
3: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
4: Ma io vado velocissimo con i selfie.
3: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
5: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
2: Flyspot.
6: Accendi la giornata con Radio Fly.

0: pera. Pillole di curiosità giornaliera.
1: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi parleremo di trucchi per essere felici. Piccole e grandi sfide infatti capitano ogni giorno a tutti noi, ma se imparassimo a affrontarle con un nuovo atteggiamento, perché sì, è sempre più facile chiedere a qualcuno, un amico, un collega, come vada, e la risposta è un lungo elenco di lamentele. Poi però, a pensarci bene, a volte siamo i primi a rispondere in questo modo e ne abbiamo i motivi: traffico per andare al lavoro, giornate strapiene di impegni, zero tempo per sé, insomma una disgrazia dopo l'altra. E com'è possibile affrontare tutto ciò con il sorriso? Il segreto sta nel pensare che anche il nostro atteggiamento può determinare la buona riuscita delle situazioni. Non si tratta di essere determinati e grintosi, la novità è provare a mettere l'amore come ingrediente principale per scoprire come viene restituito in termini di positività. Per esempio, stress, bisogna rispondere con lo sport. Oltre un certo livello, infatti, lo stress si trasforma in una sensazione alquanto spiacevole, che si può stemperare con l'aiuto dell'attività fisica, anche leggera. Bisogna scegliere l'amore come primo ingrediente, quindi coinvolgere una persona cara per un'ora di passeggiata, almeno 3 volte alla settimana, così anche la fatica diventerà un piacere. Svegliarsi all'alba, è ora di stirare i muscoli per affrontare una sveglia con il sorriso, o almeno diciamo senza il muso. Bisogna scegliere come suoneria la nostra canzone preferita e iniziare la giornata stiracchiando ogni muscolo. Bisogna dedicare almeno 2 minuti ad ascoltare la musica allungando gambe e braccia e poi alzarsi lentamente. Questo gesto d'amore per se stessi è un modo per ossigenare l'organismo, che dona benessere ed energia al tempo stesso. Ma quando i bambini, se ci sono, in un giorno di pioggia non possono andare fuori, che si fa? Beh, quello che ci piace. Infatti, quando sono costretti in casa non è facile inventarsi qualcosa. Bisogna quindi pensare a un'attività che ci appassiona e affrontarla con il sorriso, così che anche loro si sentano più grandi. Un esempio: tutti in cucina a fare gli chef. C'è stato un flash mob organizzato da Philadelphia durante il cosiddetto Blue Monday, il fantomatico lunedì più triste dell'anno. Proprio Philadelphia ha dato vita al movimento hashtag Stay Cremoso, la rivoluzione quotidiana per imparare a prendere la vita in modo positivo. È partito tutto in occasione del Blue Monday, appunto, con un flash mob in piazza Gaia Aulenti a Milano. Danze, sorrisi e assaggi di Philadelphia hanno portato allegria in quella giornata, con questo motto per imparare un metodo cremoso con il quale affrontare tutte le altre situazioni. E allora, con queste curiosità, io vi lascio e una buona giornata. Ciao!
0: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
2: Manamana. Radio Fly ti accompagna ovunque. Ascoltaci in streaming sul nostro sito o sui social.

0: È mezzanotte e due minuti.
1: Vola sulle ali della musica. Vola sulle ali della musica. Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Radio Fly. Ascolta la tua musica.
1: Ascolta la tua musica.
2: Dimmi se hai perso o preso quello che c'era, se il verde che davo alla tua primavera si nasconde. Se hai cambiato città o parli piano la sera, se i fogli che abbiamo riempito

0: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliere.
1: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi ci dedicheremo ad uno dei mali dell'umanità, l'alitosi. Un problema che non è solamente contemporaneo, ma che ha le sue radici nell'antichità. E infatti già a partire dalle popolazioni babilonesi si cercarono delle soluzioni per questo dramma. E ben 5.000 anni fa i babilonesi stessi provarono a spazzolare via dalla bocca odori indiscreti con dei ramoscelli, quindi a mo' di spazzolino, mentre gli egizi riuscirono a inventare le prime mentine 3.000 anni fa. Il problema dell'alitosi era talmente tanto importante che tra gli ebrei è considerato anche motivo di divorzio. Infatti nella Torah viene condannato come una seria disabilità. E a proposito di divorzi, ci sono anche dei miti che sono raccolti nel Libro dei Re, che è un'opera poetica in cui si racconta il passato mitico e storico della Persia. Appunto, si racconta anche che questa sposa, giovane sposa Naid, venne ripudiata dal marito Darab, il re persiano Darab, perché soffriva di alitosi. Venne ripudiata e rispedita in Macedonia, dove diede alla luce un figlio maschio, perché nel frattempo lei era rimasta incinta. E verrà chiamato Iskander, che diventerà poi il più famoso condottiero di tutti i tempi, Alessandro il Grande. Ma qual è la causa dell'alitosi? Beh, anzitutto dobbiamo dire che un italiano su quattro soffre di questo problema, e nella maggior parte dei casi i colpevoli sono dei batteri che si trovano nella bocca, che si cibano dello stesso cibo di cui noi facciamo uso, di gocce di liquido nasale, tessuti del cavo orale, e emettono poi gas, specialmente solfati, che sono mal tollerati dalla maggior parte dei nasi. Molto comune è anche la litosi da parodontopatia, cioè infiammazioni e infezioni del parodonto, il tessuto di sostegno dei denti, che provocano poi il sanguinamento delle gengive. Secondo alcune ricerche, a soffrirne in maniera lieve o avanzata sarebbe addirittura il 62% degli italiani. Il fiato pesante è sempre stato considerato quindi un flagello dell'antichità, però bisogna aspettare la fine del XIX secolo affinché venga riconosciuto come diagnosi medica. Solo allora il termine alitosi inizia a diventare comune, grazie anche agli sforzi non certo disinteressati in un'azienda chiamata Listerine. Fino agli inizi del Novecento Listerine produceva un antisettico multiuso, venduto anche come disinfettante chirurgico o lavapavimenti. Ma Gerard Burns Lambert, uno degli eredi dell'impresa, spinse negli anni 20 per campagne pubblicitarie incentrate sull'uso di Listerine come colluttorio. L'alitosi veniva dipinta come una disgustosa condizione medica capace di compromettere la vita sentimentale o gli affari, e la nostra moderna fobia verso l'alito cattivo e la paura di non essere accettati a causa di questo disturbo ha origine proprio in quegli anni. Ci sono dei cibi che fanno odorare l'alito in modo più pungente, come per esempio l'aglio, perché ha all'interno l'allicina, una molecola instabile che si trasforma rapidamente in composti sulfuri, che quindi regalano questo odore poco piacevole. Ma anche il caffè tende a appesantire l'alito, perché la caffeina rallenta la produzione di saliva, che ha il compito principale di lavare via i batteri e tenere la bocca pulita. E lo stesso si ha con il vino. Gli amminoacidi del formaggio favoriscono la formazione di composti solforanti e volatili molto, molto olezzosi, e anche le carni rosse. Ma come possiamo fare a capire se il nostro alito non è proprio dei migliori? Beh, è stato inventato un test, Octokiss, cioè baciabile, e per il quale praticamente si misurano i beta-galattosidasi del proprio alito, e se il cucchiaio trattato chimicamente diventa blu, bisogna rinunciare ai baci, perché significa che il nostro alito non è dei migliori. E questa invenzione è stata fatta da un medico Rosenberg della Società Internazionale per Ricerche sul Cattivo, sull'alito cattivo. E con queste curiosità, sperando che tutti quanti non abbiano un alito pestilenziale, io vi lascio a domani. Ciao!
0: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliere. No, no.

0: Flyspot.
1: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono!
2: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
1: Ma è tutto il giorno che lo fai!
2: Sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno!
1: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
2: Cosa c'entra?
1: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
2: Ma io vado velocissimo con i selfie.
1: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
3: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
0: Flyspot.
4: Night Music dalla radio di Arezzo. Radio Fly by Cispi. Un volo notturno.

0: un altro bellissimo brano di Bacharach, Wives and Lovers.
1: Allacciate le cinture, pronti al decollo con Radio Fly.

0: FlySpot.
1: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
2: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate che li risolvono.
1: Ma io ho il giga!
2: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28 astranet.cloud.
0: FlySpot.
3: Sono le 2:02.